It spells the thrill of first nighting. Glitter

New York. It lifts you up when you're let down.

braccia per non abbracciarti, tentacoli senza tentazioni, troppe braccia per non abbracciarti.

Cotton.

Io saluto tutti gli ascoltatori di Radio in Blu con questo brano immaginifico, introdotto dalla parola magica, l'alfa e omega della meraviglia, tada, nel blu. Signore e signori, Vincio Capossela se ne va in cielo e vi saluta. Salve.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Oggi seconda e ultima giornata di incontri a Pechino tra Xi e Trump. Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi a Zhongnanhai, il complesso della leadership comunista a Pechino. E poi ancora si torna sulle parole ieri di Xi rispetto a Taiwan, ovvero se il dossier Taiwan fosse mal gestito allora potrebbero esserci rischi di guerra tra le due potenze. E Trump, parlando poco fa, ha rilanciato che sono stati raggiunti numerosi accordi commerciali, dai Boeing alla carne alla soia, e il patto di Pechino vale miliardi. Intanto anche l'ombra di Putin sul summit: una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, almeno 24 morti e 66 feriti. In un raid ucraino nel sud-est di Mosca sono morte 3 persone, 12 i feriti. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Draghi insignito del prestigioso premio Carlo Magno per il suo impegno a favore del progetto europeo, suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone incontrando i giovani all'Università La Sapienza di Roma. Sentiamo un passaggio delle parole del Papa.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza.
1: Intesa Prefettura Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, lo sapete, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, con la possibilità di ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine dei quotidiani, che puntano ancora l'attenzione sulla seconda giornata, per questione di fuso orario, entrata già nel vivo a Pechino, di incontri tra Trump e Xi, e sia da parte cinese che da parte statunitense si sottolinea come questa sarà la giornata dove più che i temi economici avranno spazio i temi di geopolitica internazionale, oltre però la pagina sicuramente non di poco conto delle dichiarazioni ieri di Xi Jinping rispetto a Taiwan. Ma ci arriviamo, diciamo che per ovvie questioni di chiusura dei giornali, i titoli, alcuni contenuti sono superati già rispetto a quanto sta avvenendo a Pechino a livello di incontri, non tanto nella sostanza, i commenti restano sempre comunque validi. L'altra notizia che a me troviamo sulle primissime pagine dei quotidiani e in alcuni casi costituisce proprio l'apertura, la morte di 5 sub italiani alle Maldive, tra l'altro si parla di persone assolutamente esperte e anche numerosi esperti di subacquea sono stati intervistati, hanno tutti riconosciuto l'altissima professionalità. Tra l'altro l'area dove si sono immersi richiede proprio anche un patentino speciale, quindi non stiamo parlando di sprovveduti che si sono avventurati. L'unica questione casomai può riguardare le previsioni meteo avverse, quindi cercheremo di capire quello di cui stiamo parlando e le ipotesi rispetto a quello che può essere successo da un problema tecnico invece al malore di uno dei partecipanti e anche di una sorta poi di effetto panico rispetto agli altri. Allora, questi sono i due principali titoli che intrecciandosi costituiscono le pagine dei quotidiani, ma poi come al solito c'è molto di più e noi cominciamo a sfogliare le pagine dei giornali in edicola dal quotidiano Avvenire, che apre con le parole pronunciate ieri da Leone XIV nell'incontro con i giovani all'Università La Sapienza di

Roma, non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa. A pochi giorni, scrive Giacomo Gambassi oggi sull'Avvenire, a pochi giorni dall'80° anniversario della nascita della Repubblica, il Papa cita la Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra per evidenziare il pensiero consonante. Poi il Papa critica l'Europa dove, dice, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme, da qui il monito, non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensione e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite, qui nulla importa del bene comune. Quindi pagine assolutamente chiare. E poi eccolo qua, uno dei momenti a favore di telecamera dell'incontro tra Xi e Trump, nel momento in cui si stringono la mano, l'incontro in Cina, sorrisi e affari, ma su Taiwan restano lontani. E poi ancora, taglio centrale dell'Avvenire, Don Giussani da Milano, la spinta verso gli altari, si è chiusa la fase diocesana. Siamo sul Sole 24 Ore, perché troviamo così in alto rispetto, diciamo, alla consuetudine della nostra scaletta il Sole 24 Ore, non tanto per questioni economiche, ma perché le parole del Papa sono state talmente importanti che il Sole ha proprio deciso di, quotidiano economico, di porlo in primissimo piano. E quindi troviamo nel taglio centrale la fotonotizia di un momento ieri di Papa Prevost con accanto la rettrice della Sapienza Polimeni, mentre saluta gli studenti ma anche il personale dell'Università La Sapienza. Ancora una volta in primo piano le parole "non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce". E non si impoverisce certo invece la finanza. Piazza Affari, questo è il titolo del Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000. E ovviamente lo sguardo punta lontano, l'alto là di Xi a Trump, i rapporti Stati Uniti-Cina dipendono da Taiwan, confronto difficile, dice Rita Fatiguso, per anni corrispondente da Pechino del Sole 24 Ore, Pechino alza i toni, ma sull'isola è in cerca di soluzioni. Siamo sul Corriere della Sera, che apre proprio sulla tragedia alle Maldive, la morte dei 5 subitaliani. Si erano immersi in una grotta da 50 metri di profondità nell'atollo di Vahavu. E qua ci sono le foto e i nomi degli italiani scomparsi: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacala, Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Tra le vittime, appunto, Monica Montefalcone, che era ricercatrice dell'Università di Genova insieme alla figlia 22 Giorgia. Operazioni di soccorso rischiose, dicono i soccorritori, più che operazioni di soccorso, ovviamente operazioni di recupero a questo punto. Tra le cause si ipotizza la tossicità da ossigeno o che si siano persi in qualche cavità marina. E si scopre che a meno 50 metri serve anche un allenamento fisico di un certo tipo, oltre ovviamente la preparazione tecnica. Però lo ripetiamo, pare che il gruppo fosse assolutamente di esperti, anzi addirittura la ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, era considerata una sorta di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda le immersioni di questo tipo. Quello che si ipotizza è che, appunto, ci possa essere stato un problema tecnico che ha determinato la cosiddetta tossicità da ossigeno, per cui entri proprio in uno stato confusionario, viene chiamata anche l'ubriacatura del sub, oppure che quindi ci sia stato, come dire, un recupero e una riemersione troppo veloce, che sappiamo può comportare embolie e scompensi di altro tipo, oppure che ci sia stato proprio una dei cinque che possa aver avuto un malore scatenando una sorta di reazione di panico tra gli altri. Ecco, queste sono un po' le ipotesi su cui si sta ragionando. Il taglio centrale però del Corriere della Sera è dedicato a quanto sta avvenendo in queste ore a Pechino, Trump Xi tra sorrisi e ultimatum. E vi porto nelle pagine interne da Marco Imarisio, che è stato a lungo corrispondente da Mosca, quindi esperto di cose sovietiche ed ex sovietiche. Perché? Perché proprio Marco Imarisio che ci parla di come in questo momento
La Russia sta guardando all'incontro di Pechino, che tra l'altro l'incontro Trump-Xi precede l'incontro che Putin avrà a Pechino tra poche settimane. E dice chiaramente: Mosca irride Donald, è lui che non ha carte. Guardate, in questi giorni si sta registrando sia da parte ucraina che da parte russa una presa di distanza, consumata anche da dichiarazioni, diciamo, non completamente rispettose o lusinghiere nei confronti di Trump, appunto, sia da parte di Zelensky che da parte di Putin, come se per motivi ovviamente e interessi ovviamente totalmente diversi, o polarizzati proprio di segno opposto, però insomma, si capisca in qualche modo che Trump non è più affidabile e quindi ha meno carte da giocare. E la parola carte, tanto cara a Trump, ritorna proprio nelle battute che arrivano direttamente da Mosca. E quindi, come dire, tra Trump e Xi, quello che veramente ha le carte è Xi. Su questo devo dire c'è una lettura piuttosto univoca da parte dei diversi commentatori. E tra i diversi commentatori rispetto proprio alla questione Taiwan, troviamo nelle pagine del Corriere della Sera l'intervista a Kim Won-soo, l'ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, oggi è rettore all'Accademia Globale per le Civilizzazioni di Seoul, in Corea, e dice: per Taiwan la Cina starà molto attenta a non rischiare una guerra. Per la Cina riunirsi con Taiwan è un obiettivo geopolitico, non solo economico e storico, significherebbe avere una postazione avanzata, aperta sul Pacifico. E attenzione, lo stretto di Taiwan è importantissimo. Noi diciamo sempre che gli Stati Uniti puntano a Taiwan, alla difesa di Taiwan, a schierarsi dalla parte della Taiwan secessionista, no? La Taiwan che è indipendente, che non riconosce la filiazione e quindi l'esigenza di ritorno alla Repubblica Popolare Cinese per questione dei microchip. Probabilmente c'è anche questa motivazione, anzi sicuramente c'è anche questa motivazione, ma ancora di più è una questione proprio di geostrategia, dove geo, cioè geografia, ha un ruolo importante, determinante, perché la Cina, se riacquisisse Taiwan, riuscirebbe a controllare uno degli stretti, che appunto si chiama Stretto di Taiwan, più significativi e più sensibili al mondo, con un controllo. L'avete visto quanto è importante controllare uno stretto? Lo stiamo sperimentando giorno giorno. E quindi questo sarebbe determinante, ma non solo, darebbe alla Cina la cosiddetta proiezione di potenza e controllo in tutta quest'area del Pacifico. Quindi non solo tagliando fuori gli Stati Uniti, ma addirittura creando frizioni che stanno infatti aumentando in modo preoccupante con le Filippine e vabbè, ma soprattutto col Giappone. Ricordiamo che il Giappone l'ha detto chiaramente con la Premier Takaichi, ha detto che se la Cina attaccasse Taiwan, inglobasse Taiwan con la forza, questo sarebbe avvertito dal Giappone come una minaccia alla sua sicurezza. Quindi è di questo che stiamo parlando. Siamo su Repubblica, l'apertura è sempre sui nostri sub, Maldive, la strage dei sub, ma poi si torna ancora una volta col pezzo dell'inviato Paolo Mastrolilli a Pechino. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Certe volte, scrive Paolo Mastrolilli, per capire retroscena della diplomazia torna utile guardare dettagli. Ieri mattina, pur accogliendo con i massimi onori militari il presidente americano Trump nella grande sala del popolo di Pechino, il rivale cinese Xi lo ha avvertito che se non gestirà con oculatezza la questione di Taiwan rischierà la guerra. E poi, a mio parere, con una certa, se volete, anche perfidia, Paolo Mastrolilli dice: forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Quindi, invece di rispondere a tono, si è vantato del vertice come il più grande mai avvenuto nella storia, che prelude ad un fantastico futuro di collaborazione tra le due superpotenze del dopoguerra fredda. Quando però si è trattato di pubblicare il suo comunicato sull'esito del colloquio durato oltre 2 ore in privato, i portavoce del presidente si sono affrettati a rimarcare come tra i due leader sia nata anche una perfetta armonia sullo stretto di Hormuz. Troppo tardi, però, a quel punto il genio era già uscito dalla lampada. Infatti, ieri tutti, lasciamo stare i siti e i giornali internazionali, ma tutti i siti, i giornali e le TV statunitensi
hanno pubblicato sulla minaccia diretta rispetto

Taiwan da Xi verso Trump, con una non risposta di Trump. Quindi questo a livello di opinione pubblica interna americana non ha fatto benissimo, va da sé. Nelle pagine interne troviamo poi l'intervista a Francis Fukuyama. Questo nome, anche non esperti di geostrategia, dirà qualcosa, perché Fukuyama è stato citato tantissimo nel febbraio del 2022 con l'invasione su vasta scala della Russia nei confronti dell'Ucraina, perché veniva ripresa per essere smentita la sua tesi, ovvero la fine della storia. La fine della storia, indicando che ormai il mondo aveva ruotato completamente verso un liberalismo di fatto, e che quindi erano stati superati i motivi di conquista, i motivi di confronto e muscolare bellico tra le grandi potenze. In questo senso la fine della storia. E invece, con lo scoppio della guerra di nuovo nel contesto europeo, la storia era tornata con tutti e due i piedi. E dice adesso Fukuyama: il crollo degli Stati Uniti è la vera trappola. Forse non ci sarà una guerra tra Xi e Trump, nel senso tra Stati Uniti e Cina rispetto a Taiwan, dice. È difficile, ma è difficile evitare la competizione economica e strategica tra due paesi come Cina e Stati Uniti, che hanno obiettivi e sistemi politici così diversi. Il punto è un altro. Xi ritiene l'America in una fase di declino a lungo termine, che in parte imputa proprio a Trump. Così lo lusinga con gesti simbolici, gli dice che sono partner e superpotenze alla pari, ma in realtà sta solo aspettando che l'America si indebolisca sempre di più. E qua si torna a quella che è stata citata ieri direttamente da Xi Jinping, cioè evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. Tucidide, lo sappiamo, è lo storico dell'antica Grecia. In realtà il termine, la trappola di Tucidide, è proprio una formula che si deve a un politologo americano, Graham Allison, e si riferisce proprio ai racconti di Tucidide rispetto alla competizione in Grecia tra Atene e Sparta. Che cosa significa? Che è una sorta di automatismo che quando c'è un confronto tra due potenze, la potenza emergente necessariamente mette alla prova, scavalca, combatte per vincere e sovrapporsi alla potenza calante. In questo caso la potenza emergente è la Cina, la potenza calante è ovviamente gli Stati Uniti. Anche qua non ci sono state risposte da parte di Trump. Bisogna capire se non ci sono state risposte perché non ha capito a che cosa si riferiva, come siamo cattivi, a che cosa si riferiva Xi, oppure perché veramente Trump è molto molto cauto in questa visita a Pechino. Tant'è stato notato che nella cena di ieri, preceduta dai discorsi del padrone di casa Xi Jinping e poi il microfono passato all'ospite d'onore Trump, credo che sia una veramente delle pochissime volte, si è attenuto a un documento, ha letto. E voi direte: beh, che cosa c'è di strano? Beh, c'è di strano se avete presente Trump, che va molto molto a braccio. Siamo sulla Stampa. Grotta alle Maldive, stragi di sub italiani, e poi ancora una volta il vertice C-Trump, con un'attenzione particolare agli importanti accordi commerciali che si stanno definendo in questi due giorni, e poi l'analisi di Stefano Stefanini, il G2 e la vittoria della Cina ai punti, così il summit cancella l'Occidente. Anche qua è interessante andare a cogliere alcuni dei commenti, sempre rispetto a Taiwan, che è stata la grande protagonista di ieri. Ian Bremmer, analista e fondatore dell'Eurasia Group, dice: dopo la guerra persa dei dazi, Donald appare più vulnerabile, Xi vuole sfruttare la crepa. Conflitti e cooperazione a questo punto potranno convivere. E poi c'è anche l'intervista all'analista cinese Zubo, che dice: Pechino ridisegna gli equilibri, adesso è alla pari con gli Stati Uniti, ma su Taipei l'intesa è impossibile, accordi solo per alcuni temi interni, sulle terre rare lo scontro resta aperto. Quindi da parte dell'analista cinese, che tra l'altro è un ex militare, alto ufficiale dell'esercito cinese, insomma c'è una postura sicuramente meno morbida nei confronti degli Stati Uniti.
Siamo sul foglio, la linea rossa di Xi, Trump a Pechino accetta le regole d'ingaggio del leader del

Partito Comunista Cinese, pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina, il prezzo per Taiwan e le democrazie. E poi il Foglio ci porta direttamente in Ucraina, 30 ore di bombe, Mosca attacca Kiev con la campagna di bombardamenti più lunga dall'inizio della guerra. Il giornale: Trump scia affari e minacce, poi si torna sulle parole di Papa Leone. Papa Leone si oppone al riarmo e poi dice: Leone alla sapienza negata a Ratzinger. Qua si torna sulle vecchie polemiche tra Ratzinger e l'università La Sapienza. C'è spazio sul giornale, oltre che per la tragedia delle Maldive, anche per tornare sul caso Minetti. Caso chiuso, la procura dice la grazia a Minetti resta, smontato il teorema del fatto. La procura dice basta e dunque mette un punto, salta la tesi del fatto su adozione festiniana. Scrive ancora il quotidiano, la presunta super test si rimangia le accuse, sono stata fraintesa, dice. Stesso tema che addirittura diventa apertura, ma taglio e lettura completamente diversa dal Fatto Quotidiano, che dice la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla. Quindi qua siamo sul giornale che dice no, sono stata fraintesa, cancellate tutto, il Fatto Quotidiano che dice invece che è il PG che non vuole sentirla perché ha da raccontare cose che sarebbero aggravanti nella rispetto alla posizione di Minetti, secondo quanto riferisce il Fatto. L'ex dipendente di Cipriani dice voglio parlare ai magistrati, e vedremo quindi se il caso in realtà non è chiuso. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, scia Trump, partner non rivali, ma su Taiwan a rischio la guerra, e poi ancora tragedia alle Maldive, morti 5 sub italiani. Per scivolare sulla cronaca giudiziaria che ci porta ancora una volta a Garlasco, gli appunti di uno sconosciuto nella richiesta di archiviazione di Sempio. La nota si trovava nel fascicolo dei carabinieri di Pavia. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis, quindi dovrebbe essere stata trovata a questo punto una tregua e un accordo che ricompone la situazione, quindi domenica a mezzogiorno, esattamente come le altre sfide Champions. Ancora dal Messaggero, ovviamente anche per competenza territoriale, andiamo all'Università La Sapienza di Roma e la visita ieri del Papa. Leone parla di pace, acclamato dagli studenti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Milan, cambio, intervista a Cardinale che dice valuterò tutti senza Champions, un fallimento, ho speso tanto ma non bene, afferma il proprietario del club, che poi aggiunge con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. E poi Roma, Italia, Sinner, Darderi e la voglia di una finale azzurra. Janik liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, Luciano invece alle 15.30 in campo con Rud. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo a Pechino.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: E questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, e molto in rassegna stampa. Ci siamo ovviamente soffermati sulle letture, i commenti, i diversi tagli di lettura che vengono dati rispetto all'incontro, ovviamente rispetto a ieri per quanto riguarda i nostri giornali, della prima giornata di incontro e confronto tra Xi e Trump, e per questioni di fuso orario ovviamente siamo già avanti nella giornata a Pechino, 6 ore avanti, e quindi oggi si terrà il secondo e ultimo incontro. Anzi, per quanto dice poco fa ha battuto la CNN, i leader, quindi Trump e Xi, si stanno già riunendo nel complesso della dirigenza del Partito Comunista. Questa volta è un incontro molto più ristretto a livello di presenza di delegazioni, e se ieri doveva essere soprattutto la giornata, diciamo, del commercio e degli accordi economico-finanziari, oggi dovrebbero essere i temoni a livello proprio di Iran, i temoni internazionali sul tavolo, posto che però lì viene vissuta dalla Cina come questione di politica interna. Era arrivato quell'alto là di Taiwan, a cui insomma c'è stata la replica, la risposta soltanto molte ore dopo da parte degli Stati Uniti. Subito raggiungiamo a Pechino Paolo Mastrolilli, corrispondente da Washington per Repubblica, al seguito del presidente americano. Buongiorno, buon pomeriggio per te Paolo.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, prima di arrivare alla giornata di oggi, vorrei tornare sul tuo pezzo questa mattina su Repubblica, quando appunto racconti la giornata e l'intervento di ieri, e dopo aver dato conto delle parole di Xi, che ricordiamo ha avvertito che se non sarà ben gestito il dossier

0: e Taiwan, allora questo potrebbe portare veramente al conflitto tra Stati Uniti e Cina, che invece devono intendersi come partner e non come rivali. E tu scrivi, con una certa perfidia, secondo me anche, forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Fatto sta che soltanto al momento di mettere nero su bianco il comunicato statunitense, insomma, si è fatta qualche precisazione, no? E si è tirata in ballo Hormuz. Ci racconti meglio, secondo te, che cosa è successo in quelle ore tra le parole di Trump, tra le parole di Xi, il comunicato statunitense, quando ormai tutti i siti, i giornali titolavano sull'altolà cinese rispetto a Taiwan?
1: Quello che è successo peraltro è stato evidente perché questo altolà Xi lo ha lanciato durante la fase pubblica del primo incontro di ieri, quindi davanti alle telecamere, parlando a tutta la Cina, parlando a tutto il mondo, ha detto chiaramente che la questione di Taiwan è fondamentale, se non viene risolta, se non viene trattata in una maniera appropriata, si rischia appunto la trappola di Tucidide, ossia lo scontro fra la potenza emergente, che chiaramente è la Cina, e la potenza declinante, che sono gli Stati Uniti. Questo naturalmente è stato un avvertimento molto, molto significativo perché prospetta il rischio ovviamente di una instabilità globale. Ecco, lì per lì Trump non ha risposto perché forse non ha capito quanto fosse grave la minaccia che stava ricevendo o perché ha deciso in quel momento di puntare piuttosto sull'amicizia, sulla collaborazione fra i due paesi. E dopodiché, quando la Casa Bianca è tornata sulla questione, nel comunicato che ha pubblicato per dire di che cosa si era parlato, poi nelle 2 ore successive di colloquio privato, sono tornati sulla questione dell'Iran e degli Hormuz, come a dare l'impressione che ci sia uno scambio, cioè in sostanza Xi sta chiedendo agli Stati Uniti di cambiare linea su Taiwan, andare incontro a Taiwan, e gli Stati Uniti in cambio si aspettano che Xi faccia pressione sull'Iran affinché accetti la proposta di pace alle condizioni del presidente Trump. Hanno sentito la necessità quindi diciamo di recuperare, non rispondere sulla questione di Taiwan, dove gli americani dicono che la linea non cambia. Dei funzionari della Casa Bianca, già prima di partire dagli Stati Uniti, avevano detto che la posizione non sarebbe mutata, tanto per quanto riguarda diciamo, l'appoggio a Taiwan, al di là dell'indipendenza dell'isola di cui nessuno sta parlando, quanto per gli aiuti militari. Però naturalmente si aspettavano un ritorno sull'Iran. E su questo è tornato il presidente Trump oggi, proprio andando al pranzo che è in corso con Xi, che è l'appuntamento conclusivo di questa visita. Ha detto che c'è intesa sull'Iran, nel senso che entrambi vogliono la riapertura del Strato di Hormuz e la libera, il libero flusso dell'energia, del petrolio, perché la Cina peraltro si rifornisce per il circa il 40% del suo petrolio e entrambi vogliono che l'Iran non abbia l'arma nucleare. E si tratta di capire però fino a che punto si spinge questa intesa e che cosa è disposto effettivamente a fare Xi in termini di pressioni su Teheran perché questo sia poi lo sbocco della crisi.
0: Nelle dichiarazioni, sempre riferito a ieri di Trump e del comunicato statunitense, si diceva che la Cina si era impegnata a non fornire armamenti a Teheran. In realtà, se veramente si dovesse concludere su questo assetto di dichiarazioni, sarebbe proprio poco poco, perché sarebbero le stesse dichiarazioni che Pechino aveva già fatto nei confronti della Russia, ma sappiamo benissimo che un conto è fornire armi direttamente. Un conto è fornire strumentazioni, materiali, dual use, un conto è fornire anche di altri prodotti che permettano intanto all'Iran di resistere e un altro conto ancora è permettere, e il caso russo Corea del Nord è emblematico, a un altro paese di fornire le armi all'Iran, no? Quindi se veramente si dovesse arrivare soltanto a questa presa di impegno da parte di Pechino, poteva restare a casa Trump, al di là degli accordi economici, terre rare, che era la vera partita, perlomeno all'inizio.
1: Questo, diciamo, è l'obiettivo minimo, cioè se non si riesce neanche ad arrivare all'impegno da parte della Cina di non fornire armi all'Iran per combattere contro gli Stati Uniti, vuol dire che il vertice è
0: Fallito,
1: fallito, ma non è questo l'obiettivo con cui è venuto Trump. Trump è
0: certo.
1: venuto qui per ottenere dalla Cina appoggio per risolvere la crisi iraniana secondo i suoi desideri, cioè lui vuole che Xi faccia pressione sul regime di Teheran per dire dovete negoziare con gli Stati Uniti, dovete accettare le condizioni che loro stanno ponendo per la pace, perché bisogna risolvere questa crisi. Se la Cina non fa questo passo, o se semplicemente si impegna a non fornire armi, lo ha già fatto in passato. In passato si era impegnata ad acquistare dei beni americani che non ha mai comprato, poi magari le forniture militari arrivano in un'altra maniera, per vie traverse, non lo verremo mai a sapere, o comunque non sono delle forniture ufficiali che arrivano dalla Cina e magari continuano, ma non è questa la questione fondamentale, perché non si gioca su questa la partita.

0: parte della Cina e quindi tutto questo va letto poi nella possibilità di una sorta di scambio Iran-Taiwan, il fatto che la Cina prenda posizione, prenda l'impegno, conoscendo la cautela cinese rispetto alle dichiarazioni, diciamo qualche elemento in più ci arriva anche dal portavoce del Ministero degli Esteri cinesi che questa mattina ha detto chiaramente in un comunicato, quindi nero su bianco, che la Cina ha chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz il prima possibile, contestualmente che il dialogo vada avanti, che possono sembrare semplici parole, ma in realtà, stando attenti al dettato, alla diplomazia, al protocollo cinese, è un passo avanti importante. Non so se mi sto illudendo, non so quale sia i commenti, anche le analisi, le valutazioni che state facendo tra colleghi in questo momento a Pechino.
1: No, ma certamente è un passo importante e la Cina l'ha detto chiaramente, l'ha già detto in passato, vuole che Teheran negozi con gli Stati Uniti per risolvere questa questione, e per loro è importante perché, ripeto, il 40% dell'energia di cui si rifornisce la Cina viene da lì. Il problema sono le modalità e i tempi soprattutto. Trump ha un orizzonte ben preciso, a novembre ci sono le elezioni midterm nelle quali si decide il futuro controllo del Congresso, della Camera e del Senato. Mancano pochi mesi. L'inflazione è salita al 3,8%, quasi al 4% dopo l'inizio della crisi in Iran. Il costo della benzina continua a salire in alcuni stati, come la California, è arrivata a 5-6 dollari al gallone, che sono delle cose inaccettabili per gli americani. Trump ha bisogno di una soluzione rapida di questa questione. Non può permettersi di aspettare 2, 3, 4 mesi, perché se si arriva alle elezioni midterm in questa situazione, con la guerra ancora non risolta, con l'inflazione in crescita, con il costo della benzina in crescita, lui rischia di pagarlo pesantemente dal punto di vista elettorale. G ha interesse a riaprire lo Stretto di Hormuz e a far riprendere il flusso dell'energia e le relazioni normali con l'Iran, ma non ha la stessa fretta, non ha la stessa esigenza immediata, perché la Cina si è cautelata, ha le sue riserve, riesce a sopportare questa situazione per quanto difficile. Addirittura l'intelligence americana ha pubblicato un rapporto, l'intelligence militare, in cui dice che la Cina si sta avvantaggiando della guerra dal punto di vista diplomatico, militare, perché attraendo vantaggio, addirittura ha aiutato altri paesi a superare la crisi energetica, naturalmente poi guadagnando riconoscenza da parte di questi paesi. Quindi l'interesse comune a risolvere la crisi in Iran esiste, e anche l'interesse comune a far ripartire il flusso dell'energia. Le modalità e i tempi potrebbero non coincidere, ma qui c'è una differenza fondamentale, perché Trump ha fretta, deve risolvere la questione entro novembre, prima delle prossime elezioni.
0: Sì, il comunicato cinese in realtà dice, poi è stato rilanciato da noi come se la Cina chiedesse la riapertura immediatamente di Hormuz, però in realtà la traduzione letterale sarebbe l'apertura dello Stretto di Hormuz il prima possibile, che un po' nel senso cinese mandarino diventa subito, ma in effetti l'ambiguità un po' resta, no? Proprio per la questione tempo, perché pochi mesi in più per la Cina non significano niente, è in grado assolutamente di sostenere e metabolizzarli, pochi mesi in più Trump non se li può assolutamente permettere.
1: Sì, diciamo, questa è la questione dirimente fondamentale che capiremo probabilmente nei prossimi giorni abbastanza rapidamente,
0: Sì,
1: cioè
0: senza
1: questo
0: dubbio.
1: impegno, questa sulla questione iraniana, la volontà di mettere fine alla guerra, evitare che l'Iran abbia l'arma nucleare e che si riapra Hormuz, è condivisa, d'accordo. Le modalità e i tempi sono una questione diversa, quanto effettivamente ci si spenderà l'Iran per fare in modo che effettivamente inizi questa riapertura è la questione fondamentale, da cui si capirà se il vertice è stato un successo o no.
0: Paolo, tu questa mattina, sempre sulle pagine di Repubblica ovviamente, fai anche il punto rispetto a quello che dicevi poco fa, ovvero queste nuove informazioni, il report dell'intelligence americana. Non c'è un timing strano rispetto ai dossier dell'intelligence americana, sia rispetto al fatto che in questo momento la partita la sta vincendo la Cina, che si sta sicuramente approfittando e avvantaggiando rispetto alla situazione attuale, sia rispetto al fatto che l'Iran, da un punto di vista di potenza balistica, ancora può far conto sul 70% dei suoi missili e non sarebbe stato così distrutto come invece, insomma, ci è stato presentato da parte dell'amministrazione statunitense. Cioè, la versione che vive sempre un po' di complottismo, ma dove in questo momento i servizi segreti in realtà starebbero da dentro in qualche modo minando l'amministrazione Trump, intendendo proprio Trump e i suoi, secondo te è una riflessione che merita attenzione oppure no?
1: No, certamente merita attenzione e la sta facendo anche l'amministrazione, cioè da tempo Trump

0: i membri della sua amministrazione accusano o sospettano che alcuni apparati dello Stato, come i servizi di intelligence, appartengano a quello che loro chiamano il deep state, cioè in sostanza alla grande amministrazione pubblica permanente che si occupa all'amministrazione Trump, che quindi in sostanza sono degli avversari che cercano di indebolirli. Allora, negli ultimi tempi sono successe tre cose. La prima è stata un rapporto della CIA, il quale in sostanza loro hanno detto che l'Iran è in grado di sostenere il blocco di Hormuz per mesi,
1: Sì.
0: appunto 3-4 mesi, il che praticamente sarebbe la crisi alla vigilia delle elezioni di novembre, e che è una prospettiva molto complicata e pericolosa per Trump. La seconda cosa che è uscita sempre attraverso i media è che, come dicevi, hanno conservato una significativa parte della loro capacità missilistica. Il 70-75% dei loro missili sono ancora attivi e utilizzabili, possono essere usati per colpire i paesi del Golfo, possono essere usati per bloccare Hormuz. Quindi, dal punto di vista militare, la campagna non ha avuto il successo che Trump rivendica. Dopodiché, ieri il Washington Post ha pubblicato questo rapporto che invece viene dall'intervento intelligence militare, cioè è stato commissionato dal capo degli Stati Maggiori Uniti, Kane, nominato da Trump, alleato del presidente, che ha voluto farsi spiegare a che punto siamo, come sta andando la guerra, chi sta vincendo. E il rapporto è stato molto negativo, perché ha detto in sostanza che la Cina se ne sta approfittando da tutti i punti di vista, dal punto di vista militare, perché il suo arsenale si rafforza mentre quello americano si indebolisce, dal punto di vista diplomatico, perché sta diventando il punto di riferimento di tutti quanti coloro che vogliono trovare una soluzione alla crisi, che vogliono stabilità, che vogliono ragionevolezza dal punto di vista della pubblica informazione, dal punto di vista economico, perché appunto la Cina sta sopportando relativamente meglio questa crisi per quanto la colpisce rispetto agli Stati Uniti, dove appunto il prezzo della benzina sta crescendo, l'inflazione sta crescendo e quindi gli Stati Uniti ne soffrono di più. Ora, questa è l'intelligence militare che parla, e quindi insomma probabilmente ha meno pregiudizi politici di quanto possono avere invece gli apparati dell'intelligence civile, che magari hanno delle altre logiche. Il fatto che diga cose e che le facciano arrivare, le facciano rendere pubbliche proprio durante la visita del presidente in Cina, insomma, sì, francamente lascia supporre che ci sia una volontà da parte di questi apparati di far capire che non sono esattamente sulla stessa linea del presidente, non sono convinti che le cose stanno andando come lui dice, e non sono convinti che questo sia l'interesse degli Stati Uniti. Qui
1: Più che
0: quindi
1: altro,
0: si crea
1: sì.
0: un doppio scontro. Il primo è sulla valutazione dei fatti, cioè chi sta effettivamente vincendo, la Cina si sta effettivamente avvantaggiando di questa situazione. E il secondo, naturalmente, è una questione interna, cioè esiste effettivamente quindi uno scontro, una divergenza tra gli apparati dell'intelligence americana e l'amministrazione. Ecco, sono tutte e due questioni naturalmente molto importanti.
1: Come hai visto Trump in questi giorni? Nel senso, mi spiego meglio. Sicuramente abbiamo trovato un Trump molto più limitato, no? Rispetto anche alla sua dialettica e rispetto anche a una certa facilità di battute, a volte infelici. Ora, al di là che mentre Xi Jinping ti cita Tucidide, Trump non fa altro che ripetere fantastico, amico fantastico, leader fantastico, rapporti fantastici. E oggi addirittura fare tanti complimenti per le rose di Pechino. Abbiamo visto che nel momento del discorso, precedente alla cena, Trump ha letto proprio punto punto, frase frase, un discorso scritto, cosa che in molti hanno trovato estremamente, diciamo così, desueto, no? Poco trumpiano. Vedi un Trump assolutamente limitato, a volte anche un po' spento, cioè come se l'avessero, adesso dico una cosa assolutamente rispettosa e me ne scudo, come se l'avessero anche un po' sedato.
0: Ma guarda, dunque, questa è
1: È una
0: un'analisi naturalmente
1: battuta,
0: che
1: è
0: è
1: una
0: stata.
1: battuta il sedato, non credo che lo abbiano, però come dire, che si renda conto proprio della difficoltà estrema della situazione o che gliel'abbiano spiegata senza troppi giri di parole.
0: No, l'analisi di quello che viene chiamato il body language, l'atteggiamento, è stata fatta sui media. Il New York Times ha pubblicato un'analisi che è intitolata Trump was flattering, Xi was resolute, cioè Trump cerca di essere amichevole nei confronti di Xi, mentre invece lui è rimasto molto forte e determinato. Questo è stato evidente a tutti, appunto, come dicevi, Xi lo ha in sostanza minacciato pubblicamente dicendo che se non risolve la questione di Taiwan come lui vuole si rischia la guerra. Lui ha risposto dicendo che la Cina è fantastica, che Xi è un grande amico e appunto che le rose che gli ha offerto sono straordinarie. L'impressione che si è avuta è che effettivamente il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l'abbia il presidente cinese e che Trump abbia cercato di trattarlo con i guanti perché evidentemente ritiene di avere bisogno del suo aiuto sull'Iran e su altre questioni. E quindi diciamo, l'impressione è stata effettivamente questa, di una

0: debolezza del presidente degli Stati Uniti rispetto al passato, rispetto a come aveva inizialmente affrontato il rapporto con la Cina. Ricordiamoci, fin dal primo mandato, i dazi del 150%, cioè in sostanza strangolare l'economia cinese per costringerli a cambiare, non solo a fare qualche cosa di utile, appunto come nella questione dell'Iran, ma proprio a cambiare l'indirizzo politico, l'indirizzo economico. E tutto quanto questo naturalmente non esiste più. C'è stata una risposta molto forte cinese, appunto, che nel momento in cui Trump ha minacciato dazi del 150%, sì, loro hanno detto: ok, blocchiamo le esportazioni delle terre rare. Questo significa paralizzare l'industria tecnologica americana. E naturalmente, sì, Trump ha dovuto fare immediatamente marcia indietro. Si sono accordati a Busan l'anno scorso per una tregua. Questa tregua scade a ottobre prossimo e di nuovo gli Stati Uniti hanno bisogno che venga rinnovata. E quindi di nuovo l'impressione è che il body language rifletta in realtà una situazione molto complicata per il presidente Trump, che in questo momento appare più debole del presidente cinese.
1: Grazie e buon lavoro, Paolo Mastrolilli.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora. Paolo Mastrolillo l'abbiamo raggiunto a Pechino, è il corrispondente da Washington per Repubblica al seguito di Trump. Ben trovato Romeo Orlandi, presidente di Osservatorio Asia, vicepresidente dell'Associazione Italia-ASEAN, economista sinologo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, proprio così, quasi più che a livello di analisi, a livello di percezione psicoemotiva, Questo due giorni di Pechino come sta andando? Come lo definirebbe? Che immagine le arriva? Veramente di una Cina assolutamente vincente e di Stati Uniti, di una presidenza Trump assolutamente calante?
2: Abito mentale toglierei un po' di assolutamente.
1: Già qualcosa.
2: Però, insomma, la direzione è quella, l'impressione, l'analisi anche, e che il vertice sia andato bene, è andato al meglio di quanto ci si aspettasse. Forse il problema è che ci si aspettasse relativamente poco, perché un vertice definito storico, no, capace di cambiare il mondo, in realtà ha fatto prendere atto di uno spostamento negli equilibri dei poteri. Ora bisogna stare attenti sulla parola spostamento nell'equilibrio dei poteri. Non significa che la Cina sia diventata la potenza numero uno.
1: Giusto.
2: La potenza numero uno a livello politico, economico e militare rimangono gli Stati Uniti. Tuttavia la distanza con la Cina in un quadro dinamico si è accorciata e la Cina può giocare su un aspetto importante, cioè il mondo, i paesi sviluppati, che quelli del Global South, no? Stanno cercando un ritorno alla normalità, un back to normal, basato sulla stabilità, sulla regolarità delle relazioni internazionali, e dunque la Cina su questo versante si trova infinitamente meglio del versante statunitense, soprattutto a trazione Trump, cioè gli annunci roboanti che poi durano lo spazio di un mattino vengono smentiti da se stessi. Insomma, la Cina tenta una gestione prudente del tempo, come un paese di 5.000 anni di storia è abituato a fare, e viene apprezzata nel mondo questa ricerca di stabilità, piuttosto che questa guerra continua, gli annunci continui, le borse che salgono e scendono in relazione a Twitter, insomma. Quindi la Cina gioca in casa, non soltanto perché il vertice è stato fatto a Pechino. Detto questo, è andata come doveva andare, cioè bene, ovviamente. Le parole del presidente Trump sono state accomodanti, il fatto che lui sia andato a Pechino, il fatto che abbia invitato Xi Jinping a novembre a Washington, sì, insomma, lascia immaginare, insomma, che il vertice sia andato bene, non ci sono state rotture. Il problema è che definire storico un vertice che si conclude tutt'al più con l'acquisto di 200 Boeing, oddio, perché arriva a 200 Boeing,
1: fanno sempre,
2: oppure sì, la vendita di soia dal Midwest statunitense per ingraziarsi gli agricoltori prima delle elezioni di midterm alla Cina. Sì, sono tutte cose positive, però insomma, diciamo, il binario era stretto e il fatto che non ci siano stati annunci eclatanti lascia immaginare un andamento regolare. La cosa probabilmente più importante da parte cinese è stato aver reiterato la questione cruciale di Taiwan, che noi in Italia o in Occidente

0: Presidente tendiamo a sottovalutare, come se il messaggio fosse stato: noi facciamo tutto, noi da Pechino, garantiamo stabilità, non mandiamo fortezze aeree, proviamo a riaprire lo stretto di Hormuz, cerchiamo di convincere Putin a trovare una soluzione per la guerra in Iran, siamo un fattore di stabilità e di sicurezza, però non toccateci Taiwan.
1: Beh, che ricordiamolo, Taiwan per la Cina è una questione di politica interna, no? Non è una questione di politica internazionale, quindi già questo assume una certa caratura. E poi da questo punto di vista nessuna novità, cioè sicuramente la Cina rispetto a Taiwan è assolutamente coerente rispetto a tutto sempre quello che ha detto come obiettivo finale, no?
0: Sì. Sì, è sempre quello che ha detto, l'ha reiterato, cerca la Cina di far uscire gli Stati Uniti da questa strategic ambiguity, da questa ambiguità strategica. Pechino continua a non capire come si possa essere ambigui su una questione così importante, così strategica. Insomma, sta cercando un relativo, ovviamente relativo all'aggettivo che va sottolineato, disimpegno degli Stati Uniti rispetto a Taiwan, che assuma la forma di difesa politica o di fornitura di armi. Probabilmente Pechino sta cercando di sfruttare anche favorevole una relativa debolezza negoziale di Trump. Pechino cerca anche una sponda politica dall'altra parte dello stretto, cioè a Taiwan proprio. Insomma,
1: sì, ricordiamo la storica visita della leader di Kuomintang a Pechino, no? Quindi sicuramente si sta. Ma Pechino sicuramente, pur non sottraendosi a un'ipotesi, diciamo così, di ricongiungimento muscolare, anche per una questione proprio di politica, di sensibilità dell'opinione pubblica cinese, è ovvio che punti ad un ritorno politico e pacifico, no? Di Taiwan, quindi attraverso la politica e non attraverso la guerra. Poi però non esclude la guerra, non esclude l'attacco.
0: Non la esclude, ma probabilmente non la esclude per minaccia, cioè l'intendimento della Cina è riprendere Taiwan in maniera pacifica, come se appartenesse all'ordine naturale delle cose.
1: E
0: paradossalmente è proprio questo quello che gli Stati Uniti temono, cioè di essere esclusi dalle trattative tra le due sponde dello stretto quando cinesi si parlano in cinese senza intermediazione statunitense. Il fatto di essere fuori dai giochi eventuali, cioè di riunificazione, quindi sarebbe lo scacco più grosso, insomma, dopo anni di impegno. È insomma una partita aperta, è probabilmente la partita più pericolosa, a mio modo di vedere, è la madre di tutte le questioni di politica internazionale in Asia.
1: Su questo non ci sono dubbi, anche perché per un momento lascio gli Stati Uniti, noi siamo poco attenti a quello che sta succedendo proprio in Asia e sempre più si teme che un conflitto possa esplodere proprio tra Cina, Giappone, ricordiamo la tensione altissima, no? Anche nei confronti delle Filippine, quindi veramente da questa parte il mare è molto molto caldo, poi ovviamente per questioni nostre siamo molto interessati a quello che succede per esempio nel Golfo Persico. Secondo lei arriverà una presa di posizione più netta della Cina rispetto all'Iran su Hormuz? Qualcuno dice anche in una sorta di scambio, no? Rispetto al dossier Taiwan. Le dico questo perché al di là dei nostri auspici, è strano, non è modalità cinese, no? Lasciarsi andare a dichiarazioni o comunicati che pongono nero su bianco e cristallizzino parole che poi non hanno senso e concretezza. Invece, guardando al comunicato del portavoce del Ministero degli Esteri, guardando anche al quotidiano del Popolo, a Global Times, come parlano rispetto all'impegno della Cina per la riapertura di Hormuz, beh, insomma, pare che qualcosa si stia muovendo. Mi aiuta a leggere il pensiero cinese?
0: Se il pensiero cinese è ispirato da pragmatismo e nazionalismo, queste sono le stelle polari. Laddove questo significasse riapertura dello stretto di Hormuz, che io a mio modo di vedere accoppiamento tra le due ambizioni, la Cina si spende per Hormuz. Insomma, la chiusura dello stretto di Hormuz non è nell'interesse della Cina. Non è nell'interesse di nessuno, forse la Cina ne uscirebbe indenne visto le riserve che ha accumulato, però per la Cina l'ambizione è quella di restituire una situazione di normalità nel commercio, nei traffici, anche perché ha grandi capacità manifatturiere e insomma, il suo ruolo nella catena del valore globale è altissimo, quindi un ritorno alla normalità.

0: l'apertura di Hormuz sarebbe nei suoi desideri. Certo, non lo fa gratis e quindi insomma spende la sua capacità soprattutto per Taiwan, per assicurarsi i rifornimenti e per, è stato detto prima, insomma, cercare di allungare la tregua sui dazi con gli Stati Uniti. Insomma, il bottom line, la riga finale di queste considerazioni è che la Cina cerca di riportare tutto alla normalità economica, perché su questo versante la sua partita è pressoché vinta. Se il discorso si sposta sulle tensioni militari, sulla contrapposizione ideologica e sulle avventure all'estero, sui bombardamenti, la Cina un po' non vuole, un po' non è attrezzata, un po' arriva seconda dietro gli Stati Uniti e quindi arranca. Se invece la competizione si sposta sull'aspetto economico, come sembra essere andato anche il vertice di Pechino, la Cina ha maggiori carte da giocare, insomma, perché è indispensabile anche agli Stati Uniti, non soltanto per le terre rare, ma anche per le catene di approvvigionamento, per le forniture di merci. E allora, insomma, Pechino cerca di ricondurre la discussione e anche, insomma, le dispute su questo versante. Chiaro che non sarà facile, è chiaro che gli Stati Uniti rimangono la potenza numero uno, però mi sembra che un passo avanti in quella direzione auspicata dai cinesi sia stato intrapreso a Pechino.
1: Grazie sempre Presidente, buona giornata Romeo Orlandi.
0: Grazie ancora.
1: Romeo Orlandi è Presidente di Osservatorio Asia e Vicepresidente dell'Associazione Italia-Asian, economista, sinologo, ben conosce il paese Cina. Tra pochissimo le news e ancora noi dopo.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
2: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi nel complesso della leadership comunista a Pechino, nel secondo e ultimo giorno di colloqui tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ieri il monito di Xi: Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ammonendo però il rischio conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica. Le cause del disastro sono al momento in corso di validazione. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone, incontrando i giovani all'Università La Sapienza.

0: di Roma.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza.
0: Tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo Safe Security Action for Europe per potenziare le capacità di difesa dei 27. Aspetto una decisione che spetta al MEF perché entro maggio bisogna firmare contratti, ha detto il ministro della difesa Crosetto. Ieri vertice tra Meloni e i due vicepremier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e la partita nomine. Poi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. Tra le priorità del Parlamento anche quella della legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Forza Italia cerca la mediazione per un testo normativo. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, ha detto l'avvocato di famiglia rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari sulla colpevolezza di Stasi al presunto temore di dover restituire il denaro. Intanto, riguardo l'inchiesta bis che vede coinvolto Andrea Sempio, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa è spuntato un foglio sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: 06, questo è sempre il Buongiorno in Blu. Allora, in questo momento le agenzie, anzi la CNN, che ci dice che Trump sta partecipando ad una cerimonia di partenza dall'aeroporto di Pechino, quindi insomma sta rientrando, tornato a casa, tutto finito. Bisogna capire adesso veramente, al di là delle dichiarazioni, quello che è stato deciso e quello che succederà adesso a livello di rapporti tra Cina e Stati Uniti, questo che da molti è stato definito questo vertice un G2. Buongiorno e bentornato all'ambasciatore Pietro Benassi, già rappresentante permanente dell'Italia all'Unione Europea, insegna diplomazia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, che ne pensa? Com'è andato questo G2? Anzi, prima di tutto, secondo lei è giusta la definizione G2?
1: Non ancora, forse. Ci sono buone probabilità, bisogna vedere come si evolverà il rapporto tra i due paesi, che chiaramente è di confrontazione nel lungo periodo, almeno questa è la loro traiettoria, ma consapevoli entrambi di non voler andare comunque adesso nel confronto diretto, diciamo che hanno messo in piedi un incontro che serviva, io credo, poi cercheremo di capire meglio nelle prossime ore, a fissare un perimetro nei rispettivi dossier, soprattutto quelli più delicati, che possa scongiurare delle escalation, e mi riferisco prima di tutti al dossier su Taiwan.
0: Certo.
1: Però questo va a toccare anche l'attuale aspettativa degli Stati Uniti che la Cina, anche se gli Stati Uniti non lo riconoscono, possa essere cooperativa nel Golfo e in questo conflitto con l'Iran. In parole povere, gli Stati Uniti si aspettano un'influenza di Pechino sia sul negoziatore pakistano sia sugli stessi iraniani.
0: Allora, Trump al termine del colloquio, quindi prima di andare all'aeroporto, ha detto che gli Stati Uniti e la Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura di Hormuz. Ora, non ce ne vorrà il presidente americano, siamo abituati a delle parole da parte di Trump che poi non hanno un riscontro reale, quando anche invece proprio lui le modifichi poco dopo. E quindi questo potrebbe farci piacere, però non darci tutte le rassicurazioni del caso. Però guardando invece a quello che in un comunicato esce dal Ministero degli Esteri cinese, dove veramente si parla di una richiesta, di una volontà della Cina di riaprire in tempi brevi, che poi è stato tradotto da noi, dal mandarino è stato tradotto con subito, questo ci fa capire che forse qualcosa di diverso è stato raggiunto come accordo. C'è chi ha parlato anche di uno scambio Taiwan-Hormuz. Ora non lo so se si può veramente, se la Cina avrebbe mai potuto pensare a uno scambio di questo tipo, però mi chiedo se perlomeno le notizie che arrivano dalla Cina ci possono veramente far pensare che un punto d'accordo vero sia stato trovato, e quindi troveremo una Cina più assertiva nei confronti dell'Iran.
1: Io non me la sentirei di fare una grande scommessa, neanche intellettuale.
0: Ha ragione.
1: Per un motivo molto semplice. Trump non ha tempo e Xi Jinping invece ha molto tempo. Questa è la differenza negoziale tra i due paesi, e che pone Trump in una situazione di oggettiva debolezza, perché se tu negozi avendo poco tempo a disposizione per ottenere il risultato, dai una leva negoziale al tuo interlocutore che è fuori discussione. Ovviamente io mi riferisco, per i nostri ascoltatori, al fatto che il presidente Trump ha bisogno di risultati tangibili in vista delle elezioni di midterm.
0: Certo.
1: Del 3 novembre. Non ha questa scadenza Xi Jinping. Xi Jinping vede ovviamente con favore la ripresa della libera circolazione nello stretto di Hormuz, ma allo stesso tempo Xi Jinping osserva questo avversario strategico come gli Stati Uniti impantanato in un conflitto che lo vede a

0: assorbire risorse militari, energetiche e politiche. E nella migliore tradizione cinese, che fa un po' il paio con la tradizione bellica di Sun Tse, il massimo risultato ottenibile è quello di ottenere vantaggi rimanendo fermi, che è esattamente la situazione in cui si trova la Cina da qualche mese a questa parte.
1: Sì, sicuramente è una questione di tempo, perché anche la Cina ha interesse che Hormuz riapra, non ci sono dubbi, però diciamo può permettersi di aspettare qualche mese. Guarda caso, mese, 3-4 esatto, mesi è anche il tempo stimato dal rapporto della CIA rispetto alla capacità di tenuta ancora dell'Iran. Quindi sia l'Iran che la Cina possono permettersi di scavalcare tranquillamente l'estate e arrivare più o meno a ridosso di novembre. Sicuramente Trump ha un calendario diverso.
0: Era esattamente il cuore della mia risposta, sono completamente d'accordo con lei. Quanto a Taiwan, gli Stati Uniti non intendono favorire un'escalation neanche nel linguaggio, laddove la Cina invece vorrebbe da parte loro un leggero passo indietro rispetto alle aspettative di Taiwan, e cioè negli ultimi anni gli Stati Uniti non appoggiavano la richiesta di indipendenza di Taiwan, i cinesi si aspettano una posizione esplicita da parte di Washington di non accordo sull'indipendenza. Sembrano piccole nuance diplomatiche, in realtà questo implicherebbe un cambio di postura, ma non credo che questo risultato sia stato raggiunto. Gli Stati Uniti hanno interesse a mantenere questa posizione su Taiwan, e ce l'ha confermato indirettamente in qualche dichiarazione anche Marco Rubio, a Pechino con Trump. Quello che invece la Cina avrà mandato come messaggio forte e chiaro dopo la fornitura di armi di 11 miliardi decisa da Washington per Taiwan nel dicembre scorso, c'era una seconda tranche in ballo di pari se non superiore ammontare, sui quali Xi Jinping ha chiesto esplicitamente a Trump di fermarsi, perché avrebbe indubbiamente favorito un'escalation di tensione politica con potenziali risvolti militari.
1: Sicuramente il dossier Taiwan per la Cina, che lo vive come questione di politica interna, non come politica internazionale, quindi già questo ci fa capire che siamo in una dimensione molto molto più sensibile, non accetta compromessi. Non è tanto la questione per quanto riguarda la sfida con gli Stati Uniti dei microchip. Noi sappiamo che Taiwan è tema esistenziale e proprio identitario della Cina, e poi però c'è una questione molto pratica da parte degli Stati Uniti nel non poter rinunciare in qualche modo all'ambiguità su Taiwan, perché nel momento in cui la Cina, come dire, riaccogliesse a sé Taiwan, avrebbe una proiezione di potenza logistica e geostrategica notevolissima, e poi controllerebbe uno degli stretti più nevralgici del mondo, e abbiamo capito proprio in queste settimane quanto sia importante controllare gli stretti.
0: Non c'è dubbio, tanto più che porrebbe in una situazione di sicurezza affievolita immediatamente paesi come il Giappone e le Filippine. Certo. Il Giappone è molto preoccupato da questa ipotesi, e subito è stato uno dei primi segnali politici mandati dalla nuova primo ministro Taikachi il mese scorso.
1: Tra l'altro, in tanti temono che il prossimo conflitto allargato, e che possa vedere la Cina in qualche modo coinvolta, non sia tanto rispetto a Taiwan-Stati Uniti, ma proprio rispetto al Mar Cinese, quindi Taiwan, Filippine, Giappone. Quindi è tutt'altro, cioè c'è veramente una crescente tensione, come dire, una temperatura molto molto calda dei mari da questa parte.
0: Non c'è dubbio, ma credo che in questo preciso momento né Pechino né Washington abbiano intenzione di essere né attori né soggetti o oggetti di un'escalation da parte del mondo. Sicuramente non Trump.
1: No, assolutamente. Ambasciatore, quando prima le dicevo se veramente il vertice Xi-Trump può essere letto come la nascita del G2, lei mi ha detto vedremo. Ecco, io le volevo fare questa domanda quasi un po' più ontologica, non lo so. Cioè, ma si può veramente utilizzare questi ter-

0: come appunto G2, no? Che riprende G7, G20, che in realtà appartengono a un'altra pagina della storia, cioè il G2 non è soltanto una sorta di accordo tra potenze che si spartiscono il mondo in base ai loro interessi, no? In realtà la G vuol dire ovviamente grandi, ed è vero sicuramente che le due grandi potenze sono loro, ma come dire, in un contesto in cui oltre ai tuoi affari ti prendi anche la responsabilità degli equilibri internazionali, quindi come dire, c'è una dimensione molto molto più ampia rispetto agli interessi dei singoli paesi a confronto.
1: Ma se vogliamo giocare sulle parole, intanto G non è che sta per grandi, ma
0: Sì.
1: sta per la parola gruppo.
0: Sì.
1: Gruppo. È già un gruppo di due, è un po' un gruppetto, ma soprattutto nel medio periodo noi siamo di fronte alla ridefinizione di quella che viene chiamata un nuovo sistema multipolare più che multilaterale. Quindi, se vogliamo per comodità usare il G2, ma teniamo la questione del G2, diciamo che le due maggiori potenze mondiali in questo momento decidono di concordare una suddivisione di sfere di influenza proprio per non andare in diretta collisione. Però, insomma, io penso anche che nel giro di qualche anno bisognerà vedere quanto è destinato a crescere nel tempo il sistema cinese. Quanto è destinato a declinare nel tempo il sistema di Washington, perché questo è sulla letteratura anche odierna, e quanto dovremo aspettare per vedere grandissime realtà come India e Brasile affacciarsi in questo mondo forse multipolare, con una domanda, con un punto interrogativo sullo sfondo, che ne sarà della nostra Unione Europea, che è pur sempre un sofisticato mercato di 400 milioni di abitanti, purtroppo incanutiti e nell'incapacità odierna di guardare in avanti piuttosto che alle beghe della prossima elezione politica o peggio ancora amministrativa di uno 27 stati membri da qui a un mese. E da questo punto di vista l'intervento ieri del presidente Draghi
0: Levarli.
1: ad Aquisgrana per il premio Carlo Magno è stato molto chiaro. Come aveva già detto nei suoi rapporti, il tempo stringe, il tempo è sempre meno, il tempo di fatto, ha detto ieri, è quasi finito. Quindi speriamo che l'Europa, come nelle parole di Draghi, se non riesce ad andare avanti a 27, lo faccia attraverso delle cooperazioni rafforzate.
0: Ma secondo
1: Questo è
0: lei
1: stato
0: questo?
1: nuovamente il messaggio.
0: Sì, ma infatti Draghi ha ascoltato, è ripreso, è rilanciato, viene premiato, tutto benissimo, però poi nei fatti anche il famoso dossier Draghi sembra messo in quel cassetto, un cassetto d'oro e di cristallo, però poi non viene tirato fuori, cioè la volontà dei paesi, ma anche la capacità dei paesi membri dell'Unione Europea di rendersi conto che così non si può andare avanti, o meglio, si va avanti, ma solo verso il declino, non so fino a che punto sia stato metabolizzato, proprio per quella logica di breve orizzonte a cui faceva riferimento, no? Juncker diceva, già quindi Juncker, già presidente della Commissione Europea in altri tempi, diceva: noi sappiamo quello che dobbiamo fare, il problema e farlo e poi essere rieletti. È tutta qui la questione.
1: Esatto. In buona parte, aggiunga anche non una qualità eccelsa dell'attuale leadership politica europea, e la ricetta è completa. Perché giustamente spesso dei grandi salti in avanti sono frutto di riforme che magari costano care politicamente a chi le mette in campo. Però è la famosa differenza che già sottolineava De Gasperi tra chi è un politico, cioè che pensa alle prossime elezioni, e chi invece è uno statista perché pensa alla prossima generazione. Vedo molti politici e pochi statisti in questo momento in Europa, e quindi gliela sintetizzerei così.
0: In realtà su un punto l'Europa è rimasta coerente e divisa nonostante le fatiche del percorso, ovvero rispetto all'Ucraina, no? Poi adesso con la fine dell'era Orban in Ungheria, diciamo, questo dovrebbe facilitare certe dinamiche, anche se preoccupano sempre un po' la Slovacchia, la Romania, adesso anche la Bulgaria, però loro diciamo che sono ancora traballanti. Sicuramente il fatto che Orban in questo momento non ponga più il suo veto aiuta, l'Ungheria non ponga più il veto aiuta e come.

0: La Russia come sta guardando a tutto questo? Perché ultimamente anche nella giornata di ieri, oltre ad aver salutato l'incontro Xi-Trump con degli attacchi massicci di 30 ore consecutive nei confronti dell'Ucraina, ha cominciato anche un po' a dileggiare Trump. Ho detto, ma le vere carte in realtà ce la sci. Insomma, anche le dichiarazioni di Lavrov, qualcosa sta succedendo in Russia ora, al di là delle voci, dei dossier degli 007 che sono arrivati in questi giorni.
1: E beh, guardi, al di là della propaganda che da parte loro è incessante, devo dire che io credo e mi auguro per loro che ci sia un minimo di consapevolezza che dal punto di vista militare il loro bilancio è disastroso.
0: Devastante,
1: cioè,
0: sì.
1: Quattro anni di guerra, un milione fra feriti e caduti, un assorbimento economico spaventoso, 20-21 pacchetti sanzionatori ricevuti prima dal G7 e poi dall'Unione Europea, e non hanno conquistato neanche l'intero Donbass, e continuano a chiedere tutto il Donbass, comprese le zone non conquistate militarmente. Ma lui deve ringraziare, anche se è una parola completamente fuori luogo, sì, me la rimangio, sì. È grazie al fatto che lui controlla l'opinione pubblica nel suo paese, perché cosa vai a raccontare ai tuoi cittadini con un bilancio di questo genere? E quindi lui beneficia del fatto di non avere un'opposizione, per il semplice fatto che o la manda in Siberia o la liquida direttamente. Sì. Questo però è il bilancio, e in questo bilancio anche nella storia russa i leader o mantengono la situazione al 100% oppure, se perdono qualche cosa, non è che perdono le elezioni, spesso perdono il potere e qualche volta la vita. Quindi io credo che anche questo cambiar letto ogni giorno da parte di Putin sia anche il termometro, voglio dire, di una situazione interna che non deve essere molto fluida. Quanto a Trump gli ha dato delle possibilità all'inizio.
0: Beh,
1: chi ha negato qualsiasi forma, anche troppe se pensiamo ad Ancora.
0: Giusto, esatto.
1: Chi ha negato la volontà di negoziare è stato Putin, che ha sempre chiesto più che un negoziato una resa di fatto dell'Ucraina.
0: Ma sì, ma dai primi accordi di Istanbul del 2022 le istanze sono rimaste quelle massimaliste da parte della Russia, no? Rispetto anche a una propaganda nostra che ha voluto registrare aperture laddove non ci sono mai state.
1: Purtroppo, l'Europa, benché sia stata politicamente coerente, è piena di amici della Russia, compresa a casa nostra, sia dentro il governo sia anche dentro l'opposizione. Quindi, insomma, questo non è stato certamente un fattore di rafforzamento, però va detto che dal punto di vista politico e finanziario, come ha detto lei all'inizio, l'Europa è stata comunque coerente, e di fatto l'Ucraina adesso è appoggiata solo sull'Europa, sia dal punto di vista delle forniture militari, sia dal punto di vista di stipendi e pensioni, perché 90 miliardi di prestito decisi al Consiglio europeo del dicembre scorso,
0: giusto,
1: e poi sbloccati dopo la sconfitta di Orbán alle elezioni, sono quelli che stanno consentendo all'Ucraina di continuare a difendersi per almeno altri 2 anni. Questa è la situazione.
0: Quanto sarà intenso questo 2026, ambasciatore Benassi?
1: Non è che lasciamo un 2025 morbido, quindi spero che l'unico augurio che mi faccio è che ci sia uno step back, cioè una minore intensità rispetto al 2025, che ha visto la nascita, cioè lo scoppio dell'ennesimo conflitto il 28 febbraio in Iran.
0: Grazie ambasciatore, buona giornata, buon lavoro.
1: Altrettanto, a presto.
0: Grazie, a presto. L'ambasciatore Pietro Benassi, già rappresentante permanente d'Italia all'Unione Europea, insegna diplomazia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Quindi situazione veramente dove gli spiragli di pace sembrano proprio ridursi al lumicino, a fronte anche delle parole, il nuovo appello, anzi richiamo proprio forte, potente, arrivato ieri da Papa Leone, incontrando gli studenti e i lavoratori dell'Università La Sapienza di Roma. Ed è una sorta di fil rouge che ritroviamo oggi anche a Torino, dove si apre il salone, dove si è aperto ieri il Salone del Libro, e oggi ci sarà la presentazione, quindi anche la discussione, tra l'altro moderata dal direttore dell'Avvenire Marco Girardo, su un libro che merita un'attenzione alla riflessione.

0: In più. Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. Libro edito da Sempre Editore, la casa editrice della comunità Papa Giovanni XXIII. Ricordiamo che l'intuizione del Ministero della Pace fu lanciata proprio da Don Oreste Benzi. Libro scritto da Laila Simoncelli, avvocata responsabile del Servizio Diritti Umani e Giustizia della comunità Papa Giovanni XXIII. Al telefono con noi. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie mille dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te per essere con noi, Laila. Nella tua introduzione scrivi, ed è da qui che vorrei cominciare la riflessione con te, costruire la pace non è un sogno, è mestiere, arte e responsabilità. Dunque la pace si può imparare.
1: Assolutamente sì, la pace davvero è un'arte e si impara. E diciamo che in questo libro che presenteremo oggi alla fiera del Salone del Libro di Torino proprio c'è tutto il mestiere e tutta l'arte dei costruttori di pace in questo paese. Abbiamo un patrimonio preziosissimo di competenze, di esperienze, un know-how che veramente fa del nostro paese un paese all'avanguardia. I costruttori di pace del terzo settore, tutte le realtà veramente di coloro che costruiscono il bene e tengono in piedi questo paese anche nelle crisi, nelle mancanze di budget, è enorme. È una esperienza veramente che vuole essere messa al servizio del paese, dalla giustizia riparativa alla trasformazione non violenta dei conflitti alla multi-track diplomacy. Ecco, e questo libro che presenteremo oggi a Torino è già nella sua forma un esempio di ciò che propone, cioè una governance condivisa e una responsabilità tra gli architetti e artigiani di pace diffusa.
0: Ecco, cerchi a capire proprio concretamente, no? Come si costruisce questo speciale dicastero, cioè i primi passi. Dicessero oggi vogliamo, da oggi cominciamo a costruire il Ministero della Pace. Su cosa ci basiamo rispetto alle esperienze forse già in atto e alcune ce le hai indicate? Ecco, come si vanno poi a concretizzare verso un Ministero della Pace?
1: Innanzitutto, ecco, mi permetta davvero di dire che come Ministero della Pace la proposta politica che portiamo avanti è una proposta concreta,
0: Certo.
1: condivisa da migliaia di cittadini, amministratori locali, oltre 40 reti civiche e realtà sociali, sostenuta dalla Fondazione Fratelli Tutti, dai 30 premi Nobel che hanno sottoscritto la dichiarazione sulla fraternità umana nel giugno 2023 a Roma in Vaticano, e significa proprio dare come dire, risorse, strutture, dignità e riportare la pace come priorità pubblica. E quali sono le rotte in cui da domani, se ci fosse, se fosse istituito il Ministero della Pace, per la quale abbiamo anche proprio nel libro declinato sia le funzioni, le competenze, le cose che immediatamente potrebbe fare con un disegno di legge proprio in appendice al libro. Ecco, si dovrebbe muovere innanzitutto su delle rotte molto importanti. Primo, la scuola. Ecco, noi immaginiamo un'educazione alla pace curricolare, quindi
0: Sì.
1: non più episodica affidata al terzo settore, che possa offrire degli skills fondamentali ai giovani, ai giovani che debbono affrontare una società in cui la violenza sistemica è diventata talmente forte che invade tutto. Ecco, cosa significa nel concreto? Significa proporre un'educazione curricolare in cui la competenza, per esempio la scienza della trasformazione non violenta dei conflitti, la comunicazione non violenta, l'ascolto, la mediazione e anche l'applicazione dei principi di giustizia riparativa anche in sede extrapenale debbano entrare direttamente nella scuola. La seconda rotta riguarda poi la difesa della patria, cioè la nostra Costituzione non parla solo di difesa armata.
0: Vero?
1: Ecco, con questo Ministero immediatamente noi porremmo in modo serio lo sviluppo del secondo braccio della difesa nazionale, cioè quella della difesa non armata e civile e non violenta, che è anche questa una scienza, non per sostituire o per far scomparire l'esercito, ma per integrare, cioè per formare cittadini che sono anche in grado di prevenire i conflitti, proteggere le comunità vulnerabili, andare a disinnescare con resilienza, diplomazia civile, mediazione, anche tutte quelle nicchie, diciamo, che nei territori

0: rischiano di minare la coesione sociale e di creare del conflitto. La terza rotta poi sarebbe sicuramente anche cercare di dare, come dire, una risposta anche seria, no? Di disinvestimento possibile dall'economia predatoria e violenta e di guerra verso un'economia di condivisione. Le esperienze nei paesi ci sono,
1: come no?
0: L'economia di comunione, l'economia di comunione dei popolarini, l'economia di condivisione della Papa Giovanni, ma tante sono le esperienze in questa direzione. Esistono tante esperienze, sia rispetto alla difesa civile non armata e non violenta, rispetto all'educazione e alla pace, rispetto a quelli che sono osservatori e come dire, forme anche di economia di tipo di condivisione non predatoria, in questo paese ci sono già. Ciò che esiste è possibile e ciò che è possibile ed esiste può essere messo a sistema per tutti i cittadini. Ecco, in questo libro poi decliniamo veramente 5 rotte di possibili politiche pubbliche da mettere in atto subito e da mettere anche coordinamento con tante esperienze già esistenti. Ecco, ogni euro investito nella pace è un euro investito in futuro, e la fare la pace non significa solo essere più buoni, ma essere molto più intelligenti. Sappiamo bene, ad esempio, che la deterrenza militare, la sicurezza basata sulla deterrenza militare, non ha reso i nostri paesi, le nostre società più sicure. Nessun esercito al mondo riesce a costruire coesione sociale. Occorre una difesa di tipo anche diverso e bisogna svilupparla con serietà. Perché mentre la guerra ha budget, risorse, coprogettazione, coprogrammazione e viene elaborata anche attraverso una messa in sistema nelle istituzioni, ecco, perché la pace non deve avere tutto questo? L'intuizione di Don Oreste Benzi, che poteva essere considerata un'intuizione profetica,
1: sì,
0: adesso
1: esatto,
0: diventa una risposta assolutamente necessaria. E la pace, come il diritto alla salute, come il diritto, il grido dell'ambiente, ecco, ogni ministero è nato da un'esigenza storica. Ecco, il Ministero della Salute non esisteva fino al 58, il Ministero dell'Ambiente è nato come risposta al grido dei poveri e della terra.
1: No, infatti.
0: Oggi abbiamo bisogno, è diventato necessario il Ministero della Pace. Ecco, questa nuova architettura ministeriale che deve diventare la casa istituzionale dei costruttori di pace. E per noi, diciamo, cittadini che condividiamo questa campagna con tutte queste oltre 42 realtà, ecco, la domanda non è più se serve il Ministero della Pace. La domanda forte che oggi tutti dovremmo metterci, come dire, sulla quale dovremmo metterci in discussione è: per quanto ancora possiamo permetterci di non avere un Ministero della Pace? Ecco, e la forza politica del ministero sta tutta qui, perché la pace...
1: Questa è la domanda che dovremo sicuramente porci. Grazie, Laila Simoncelli, buona presentazione allora.
0: Grazie mille, grazie davvero a voi e al lavoro che fate, che è tanto importante, comunicare il bene, comunicare la bellezza. Grazie davvero a tutti, grazie agli ascoltatori.
1: E grazie per queste parole anche. Vi ricordo ancora Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le 5 rotte, scritto da Laila Simoncelli, edito da Sempre Editore, la casa editrice della comunità Papa Giovanni XXIII, libro che sarà presentato oggi al Salone del Libro di Torino e che vede porre al centro e sviluppare quella che è stata la grande intuizione di Don Oreste Benzi nel 1994, il Ministero della Pace. Non so voi, ma subito il pensiero mi è andato agli Stati Uniti e al Ministero della Guerra, ovvero il Ministero della Difesa che Hegseth ha proposto, anche se poi il Congresso insomma non l'ha approvato, però già lui quando parla del Ministero del Dicastero che dirige lo definisce il Ministero della Guerra. Quindi anche questo, secondo me, rispetto a tutto quello che ci ha detto adesso Laila Simoncelli, una riflessione in più ce la fa fare. Una riflessione in più la vogliamo fare sull'amministrazione Trump, anzi proprio su Trump. Buongiorno a Mattia Ferraresi, giornalista, lo leggiamo su Domani, è stato per anni corrispondente da New York per Il Foglio, per Mondadori, fresco di pubblicazione, Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Buongiorno Mattia, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Dentro la testa di Trump è già un'avventura non da poco, quindi anche solo per l'impegno meriti un plauso, ma ancora di più è interessante il tuo libro, se andiamo a

Leggere il sottotitolo, no? Cioè la storia delle idee che neppure Trump sa di avere. Quindi ci illumini, ci spieghi, ci accompagni in quel crogiolo proprio di pensatori, di idee, di credenze che in qualche modo poi si sono

0: secondo me. Uno appunto è quello che più spesso io credo abbiamo adottato in questi 10 anni, più in modo generale fra gli osservatori, cioè di pensarlo un po' come un'anomalia,
1: sì,
0: del sistema, un impattimento, un bug da correggere.
1: Sì, un cortocircuito della diplomazia, sì, statunitense, no? Ricordo questa è il primo mandato Trump in quanti si sono concentrati su questo aspetto, no?
0: Sì, infatti. Io propongo un'ipotesi diversa, che è quella appunto che hai sintetizzato benissimo tu. Trump come portatore largamente inconsapevole di un apparato di idee che sono molto più profonde, in quanto tali sono destinate un po' a rimanere, ad accompagnarci ancora, io credo, anche dopo che la stagione in cui Trump è l'interprete momentaneo di queste idee sarà andato.
1: E che poi in realtà vede convergere anche, come dire, filoni di pensiero che in realtà nella loro, diciamo, principio ontologico dovrebbe vederli anche distanze. Per esempio, parliamo sempre dei MAGA, no? E quindi del movimento Make America Great Again, che è sicuramente un movimento popolare estremamente eterogeneo, però che di per sé dovrebbe in qualche modo anche non avere tanti punti di adesione rispetto ai cosiddetti tecnocrati, quindi quelli che appartengono al sistema di tecnologie e di finanza poi in grado di condizionare anche la politica. Se guardiamo i principi MAGA dovrebbero di per sé essere contrapposte ai tecnocrati, invece poi non è così.
0: Sono assolutamente contrapposti se noi andiamo ad analizzare delle basi filosofiche, concettuali, sono assolutamente contrapposti.
1: Sì, infatti, dovrebbero essere in guerra, no? Invece poi fanno sintesi in quel contesto che genera Trump, in qualche modo.
0: Dobbiamo sempre ricordarci che la politica è sintesi, e in vero, particolare la politica americana, cioè è sempre una mediazione fra opposti o fra diversi, no? C'è sempre una logica di coalizione. Io trovo che questo sia stato il genio politico di Trump, con l'istinto, con una capacità istintiva di fiutare il momento, ha capito che c'erano vari gruppi tra loro diversi, ma ugualmente bisognosi di una rappresentanza politica. E così li ha usati, e loro, questi gruppi, usano e hanno usato lui come veicolo storico del momento, anche nella consapevolezza di doversi trovare a fare un pezzo di strada a braccetto con idee completamente diverse, opposte. Qui io credo sia stata la grande astuzia di Trump.
1: Ecco, Trump ha avuto fiuto o è stato fiutato? Nel senso, tu l'hai detto, no? Trump ha utilizzato, ma è stato anche utilizzato. Quanto veramente è Trump il grande regista, o quanto veramente Trump, al di là del suo ruolo, è però un attore di un regista altro? Secondo
0: no,
1: te?
0: Io non credo che sia un attore di un regista altro. Trump da primi anni 2000 annusa la politica in varie forme, in vari modi, sempre con battaglie che non sono finite in nulla, campagne immaginate o tentate ma poi abbandonate, però si muove dentro e si muove dentro un apparato di idee, appunto lui nuota inconsapevole in un mare che altri hanno versato attorno a lui, no? Per cui io credo che sia stato una sua astuzia in fondo, sono meno propenso a credere che sia stata, come dire, che sia agito da altre forze. Ha tentato, e a un certo punto questo tentativo ha trovato un allineamento di astri, di gruppi elettorali, di delusione diffusa, insomma ha trovato le condizioni giuste a un certo punto per diventare un progetto politico vincente.
1: Quando noi parliamo dei tecnocrati, in realtà, pensando a Peter Thiel, ma non soltanto, non si ha bene l'idea se si pensa soltanto che siano degli imprenditori della tecnologia, no? Perché in realtà nella spinta e nella filosofia che propongono c'è veramente un aspetto, come dire, fortemente religioso, poi di una religione, di una teologia che non ha niente a che fare ovviamente con il sentimento religioso cattolico cristiano, però sappiamo che c'è questa veste che ha un peso importantissimo, così anche nel movimento MAGA, no? Cioè questa dimensione altra rispetto esclusivamente al terreno, come se ci sia pesantemente un obiettivo e una spinta, un motore teleologico.
0: È assolutamente centrale rispetto a tutto.

0: tutta la storia del movimento tecnologico e tecnocratico americano. Se guardiamo la storia della Silicon Valley da un punto di vista culturale degli ultimi 40 anni, 50 anni, quindi solo l'ultima parte ha una storia ben più lunga, troviamo due elementi: una filosofia fortemente libertaria, individualista, improntata alle capacità dell'individuo, che convive con un fortissimo desiderio di una dimensione spirituale, metafisica, altra, proprio per fondare la potenza dell'individuo. I grandi tecnologi della Silicon Valley non si accontentano di essere degli imprenditori di successo, degli ottimi individualisti, desiderano avere un riconoscimento metafisico, spirituale, religioso. Questo tema è assolutamente presente non da oggi, non da Peter Thiel o da Elon Musk, che sono solo l'ultima generazione di questo tipo di pensiero. È assolutamente questo elemento presente, aggiungerei io, nella storia tutto il potere, qualunque accumulo di potere politico, tecnologico, economico, si accompagna sempre a un bisogno di legittimazione, in fondo metafisico o religioso.
1: Sì, poi lo vediamo, è vero che anche c'è un ingrediente anche di personalità trumpiana, però è evidente, no? Anche l'afflato messianico di cui si vuole rivestire Trump.
0: Certo, è evidentissimo, peraltro è singolare, io credo, nel secondo mandato questo fenomeno che stai descrivendo sta accelerando in una maniera incredibile, lo vediamo da Exit, come gestisce la guerra, a Peter Thiel sull'anticristo, diciamo, le manifestazioni si sono accumulate, mentre nel primo mandato e anche nella presentazione del Trump di 10 anni fa, questo elemento era più nascosto, più sfumato, c'era un po', diciamo, di agitazione della Bibbia per compiacere un elettorato evangelico, ma erano piuttosto elementi superficiali usati in maniera elettorale abbastanza chiara. Siamo evidentemente in una fase molto diversa, forse anche il mondo, anche la dimensione culturale, l'aria che respiriamo è anche un po' diversa, c'è un grandissimo bisogno di spiritualità, una grandissima effervescenza religiosa domina, io credo, il nostro tempo, quindi forse la capacità di Trump è sempre quella di capire i segni dei tempi, no? Di annusarli, di capirli istintivamente, forse quello che vediamo è anche il risultato di questo, capisce il momento.
1: Sì, sicuramente riesce a intercettare gli umori, il sentiment, il feeling proprio della massa, no? Nel senso positivo, nel senso del gran numero dei cittadini, non tanto e solo quello dell'elite, che sicuramente viene in qualche modo anche condizionato, veicolato da una preparazione e acculturamento maggiore. Proprio invece leggere il sentimento e le esigenze immediate della popolazione per un politico rappresenta un'arma imprescindibile. Ma quando, o meglio, è possibile in qualche modo ripercorrere storicamente gli Stati Uniti e capire quando si è cominciato a germinare questo seme, quindi se dovessimo ritrovare le razioni seminales della vicenda maga o di questa comunque spiritualità o esigenza metafisica degli Stati Uniti? Cioè, c'è sempre stata o è arrivato un momento della storia che qualcosa è successo?
0: Io penso che non bisogna mai dimenticare l'origine del progetto americano. L'origine del progetto americano è la realizzazione di un ideale liberale che va a braccetto strettamente con una promessa che è apocalittica e messianica. I padri fondatori contengono in sé entrambi questi elementi, che ci possono sembrare contraddittori, perché uno sembra, come dire, l'apoteosi della secolarizzazione e l'altro ci sembra invece il regno della teologia, ma questi due elementi nel progetto americano si fondono e tendono a coincidere e diventano quella che gli americani chiamano la religione civile americana, dove la Bibbia e la Costituzione sono due facce dello stesso, due capitoli dello stesso libro, potremmo dire. Quindi questo elemento c'è sempre e fortissimo, in alcuni momenti della storia è più nascosto, in altri è più esplicito, va a ondate, lo sappiamo, gli storici ci raccontano proprio le chiamano i risvegli, no? I risvegli sono proprio una oscillazione del sentimento religioso che scandisce la storia degli Stati Uniti, continua a farlo, non è una cosa, diciamo, che si è fermata nella periodizzazione ottocentesca. Quindi questo è l'elemento, secondo me, che non bisogna mai dimenticare. L'America, il progetto americano completamente secolarizzato e completamente religioso allo stesso tempo. Queste due cose stanno sempre insieme e trovano interpreti veramente spesso, gli interpreti più bizzarri. Poi io credo che in quest'ultima fase, diciamo, per stare sul contemporaneo, mm-hmm. quindi sulle questioni contingenti, certo, io penso che la fine della guerra fredda e quindi la vittoria del sistema liberale, del liberalismo americano, abbia spinto l'acceleratore su questo bisogno di nuovi ancoraggi metafisico-religiosi, abbia spinto il motore della insoddisfazione, paradossalmente. Il sistema aveva vinto, quel modello aveva vinto, e le persone si sono trovate, io credo, con più benessere, senza il nemico storico e la grande alternativa marxista, era stata sconfitta, ma anche, diciamo, con un vuoto di significato e un bisogno che è diventato disperato di comunità, di trovare senso, veramente un bisogno metafisico. Trump, hanno visto in Trump, ma come sempre accade nella storia americana, si intravedono anche i profeti più bislacchi e che sembrerebbero meno avere le caratteristiche per essere profeti, invece, però ci si aggrappa dove si può. Ecco, io la leggo un po' così anche la vicenda odierna.
1: È interessante, c'è proprio un bisogno disperato, quindi, di avere un profeta e di trovare una guida per, appunto, la dimensione più metafisica. Allora, la domanda però mi viene quasi immediata, cioè è in questo contesto che dobbiamo leggere anche il fastidio, utilizzo una Vox Media, che Trump prova nei confronti di Papa Leone, che poi lo ha portato agli attacchi inediti da parte di un presidente degli Stati Uniti confronti del pontefice, perché momenti stridenti nella storia ce ne sono stati, e come, no? Tra Santa Sede e Washington, lo sappiamo, sicuramente non si era mai arrivata a registrare certe dichiarazioni.
0: Io credo di sì, che la risposta alla tua domanda sia assolutamente sì. Cioè, se accettiamo che il leader americano ha sempre in controluce questa inclinazione al religioso, questo desiderio di affermarsi a quel livello, ecco, allora il Papa è un competitor naturale e quindi genera fastidio.
1: In più è anche statunitense.
0: E questo ovviamente, ci sono questi due elementi. Il primo, naturalmente, che è cattolico. Cosa ci dice lo scontro fra il Papa e Trump? Che la questione romana negli Stati Uniti non è mai stata risolta. Non si è mai arrivati a una vera conciliazione, e le guerre di religione che non ci sono state nel 600 e nel 700 si stanno riproponendo, non ci sono state in America, si stanno riproponendo in forme diverse. Quindi questo è un primo dato, e il secondo dato è proprio che è americano il Papa. E cosa ci sia un americano, un leader americano, cosa si aspetta da un altro americano? Che affermi come prima lealtà la sua al progetto americano. Questa è l'aspettativa implicita, l'aspettativa inconsapevole quasi, e quindi è la fonte del fastidio assolutamente amplificato rispetto, evidentemente il paragone con Francesco ce lo rende evidente, no?
1: Certo.
0: Da Francesco l'aspettativa di un americano statunitense fosse invece che ci fosse, anche già come dato culturale, una certa tensione, no? Invece qui l'aspettativa è molto diversa, e quindi quando il Papa esplicitamente, chiaramente si mette di traverso sui progetti, diciamo, militari e bellici di Trump, questo fa esplodere la rabbia che abbiamo visto.
1: Dopo Trump chi? Sto parlando proprio di persone, no? Chi in qualche modo può prendere il testimone come eredità? Perché ora, al di là del fatto se Trump metterà mano alla Costituzione, quindi non abbandonerà il potere, terzo mandato non lo sappiamo, però diciamo che c'è un dato anagrafico, quindi prima o poi il dopo Trump si dovrà palesare, no?
0: Io credo che, e nel libro ne parlo, in questo libro non sta invecchiando benissimo, ma adesso dico perché. Da un punto di vista delle idee, del posizionamento politico, il vicepresidente J.D. Vance io credo che sia quello meglio equipaggiato per poter tenere insieme questa coalizione, che come abbiamo detto prima è una coalizione di diversi, e quindi Vance ha proprio creato il suo personaggio, ha studiato, intessuto la sua rete di relazioni esattamente per essere nell'area di intersezione fra il mondo MAGA, fra i tradizionalisti cristiani di varie denominazioni, fra i tecnocrati, per essere esattamente questo punto, no? Ha veramente lavorato per cucire insieme queste cose. Poi la storia ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo che Trump, nel suo essere Trump, vuole assolutamente avere lui in mano la successione, e quindi sta evidentemente ormai da mesi, in modo coerente, dando tutti i segnali possibili per distruggere le ambizioni di Vance, per umiliarlo in tutti i modi e per metterlo in tutte le difficoltà possibili, mentre sto segnalando che Marco Rubio, segretario di Stato, e anzi ormai segretario di tutto, perché ha una quantità
1: di dossier, di deleghe, sì, impressionante.
0: Finirebbe la puntata per doverle elencare tutte. E evidentemente Rubio ha un suo gradimento maggiore. Ora Trump sarà l'artefice anche della sua successione, sarà in grado di indicare, non sottovaluterei la sua capacità, diciamo, di fare, di disfare, e probabilmente di, se lo vuole, di far arrivare J.D. Vance all'appuntamento elettorale 2028 esausto e con pochissima credibilità. Se così le cose dovessero andare avanti, io credo che Vance non possa avere nessuna chance in questo momento, proprio perché chiunque verrà dopo ha bisogno della benedizione del patriarca.
1: Incredibile, molto affascinante, ma c'è veramente tutte quelle chiavi lettura, quei prisma che ci possono aiutare a leggere la situazione, quello che veramente sta succedendo negli Stati Uniti, che cosa veramente pienamente rappresenta l'amministrazione Trump nel libro Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, scritto da Mattia Ferraresi per Mondadori. Grazie Mattia, a presto, buona giornata.
0: Grazie Chiara e buona giornata a tutti.
1: E buon lavoro. Tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme col nostro Buongiorno in Blu.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenza.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie,

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: In Blu 2000, news.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Si è conclusa la visita del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Più moderati i toni del presidente cinese, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma si rischia il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, e concorda con sul fatto che gli Ayatollah non potranno mai dotarsi di armi nucleari e che lo stretto di Hormuz vada riaperto. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Fra le ipotesi, le condizioni meteo sfavorevoli nel sito di immersione. La Farnesina fa sapere che oggi iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime ci sono anche 3 minori. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto. La difesa aerea russa intanto fa sapere di aver distrutto 355 droni ucraini durante la notte lanciati su diverse zone della Russia. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che ieri ha visitato l'Università La Sapienza.

0: di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Ascoltiamolo.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
0: Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo e sarà obbligatoria dal 16 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sono le 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu per l'ultima ora insieme. Un piacere dare il buongiorno per il nostro appuntamento settimanale a Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buondì.
1: Buongiorno, piacere sempre mio.
0: Allora, presidente Livio, dici un po' che cosa pensano gli italiani di questo blocco di Hormuz che in effetti sta continuando. Ora vedremo se in qualche modo sarà risolutore, dirimente l'incontro che si è concluso a Pechino tra Xi e Trump. Ma in attesa di buone nuove, purtroppo vediamo che le navi sono bloccate, ne passano pochissime, soprattutto in direzione Cina. E ormai la situazione perdura da tempo. Cosa pensano i cittadini rispetto agli scenari prossimi?
1: Beh, allora, prima di tutto dobbiamo cercare di capire che cosa dovrebbe fare l'Italia secondo l'opinione pubblica, perché poi ovviamente noi siamo in un contesto, quel contesto internazionale, lo vogliamo vedere europeo, lo vogliamo vedere globale, comunque è uno scenario in cui noi siamo, per carità, un attore importante, storico, politicamente rilevante, però siamo un attore dei tanti attori che ci sono. E allora noi abbiamo chiesto agli italiani cosa dovrebbe fare l'Italia in un'eventuale missione. Andare in missione internazionale europea, quindi insomma sostanzialmente stare con l'Europa, oppure legarci solo all'ONU o addirittura andare in una missione a guida statunitense. E in realtà non c'è nessuna sorpresa, perché? Perché noi l'abbiamo visto insieme in questi mesi, no? Ogni volta che in una domanda sul contesto internazionale mettiamo l'Europa, gli italiani, che per carità sono anche critici nei confronti dell'Unione Europea, però dicono: ci conviene restare agganciati all'Europa. Perché? Perché il punto di riferimento verso il quale

0: ci fidiamo di più forse perché siamo noi stessi, e questo concetto è passato finalmente nell'opinione pubblica italiana, che l'Europa siamo noi, però alla fine meglio stare con l'Europa che con gli altri, soprattutto se gli altri sono a guida Trump, ma lo sappiamo
1: per esempio,
0: per gli italiani è un problema in questo momento.
1: Ma rispetto invece alle ricadute, le implicazioni pratiche sulle tasche degli italiani e dunque il caro vita, cosa pensano? La vedono nera da qui all'estate?
0: E questa è la cosa più preoccupante, perché naturalmente gli italiani hanno paura anche delle altre conseguenze, diciamo quelle militari, però è chiaro che le conseguenze principali che noi già sentiamo sono quelle economiche. Allora noi abbiamo chiesto non come va adesso, ma come andrà nei prossimi mesi. Andrà la sua condizione economica, no? Quindi quella degli italiani.
1: Sì.
0: E abbiamo proposto tre alternative. Potrai spendere un po' di più, perché no, magari. Potrò mantenere lo stesso tenore di vita di adesso, quindi vabbè, non avrò più soldi, però sarò più o meno come adesso.
1: Però ce la faccio, la navigo.
0: Esatto, oppure dovrò fare qualche sacrificio in più. E la stragrande maggioranza degli italiani, purtroppo 7 su 10, ci hanno detto no, nei prossimi mesi dovrò fare qualche sacrificio in più. C'è un dato impressionante, solo il 15% degli italiani, quindi meno di 1 su 5, pensa non che avrà più sostanze economiche di adesso, ma che almeno starà come adesso. Solo il 15% dice io potrò mantenere il mio stesso tenore di vita.
1: Questo è un segnale che arriva direttamente a chi ci governa, posto che la responsabilità è ovvio, non è di chi ci governa né a livello italiano né a livello europeo, però sicuramente sono elementi, messaggi, situazioni che devono essere elaborate e che sappiamo sono state anche nel recente question time al Senato di Meloni al centro di discussioni molto intense tra maggioranza e opposizione. Gli italiani che cosa pensano in questo momento della politica, di questa legislatura, anche per i dibattiti rispetto alle nomine? Diciamo che si percepisce che da dopo l'esito del referendum costituzionale qualcosa si è incrinato, no?
0: Certo, salvo sorprese dovremmo votare tra un anno,
1: sì,
0: più o meno,
1: sì,
0: perché così è previsto che si voti. Allora, in quest'ultimo anno abbiamo chiesto agli italiani di fare una sorta di tagliando alla politica italiana. Come andrà il voto fra un anno secondo gli italiani? E ancora, la maggioranza degli italiani ritiene che il centrodestra, quindi l'attuale maggioranza di governo, completerà la propria legislatura, quindi si andrà al voto senza voto anticipato, e che il centrodestra sia ancora leggermente avvantaggiato rispetto alle opposizioni. Questo naturalmente lo pensano soprattutto gli elettori centrodestra, quindi diciamo mantengono ottimismo. Faccio notare che la stessa convinzione di vincere non è così radicata negli elettori di opposizione, cioè gli elettori del Movimento 5 Stelle in una maggioranza ridicata mi dicono ma sì dai, alla fine vinceremo noi. Gli elettori del Partito Democratico sono davvero sospesi, non sono convinti del fatto di poter vincere le elezioni e sono molto critici rispetto al sistema politico in generale, cioè dicono loro non hanno fatto bene, ma forse noi non siamo così pronti.
1: Cos'è sempre il mio mantra? Quanto sono saggi gli italiani? Nel senso
0: il
1: che
0: buon senso degli italiani, ormai è un mantra di Chiara Placenta.
1: Esatto. Ma guardando invece alla maggioranza, quando si registrano diciamo queste difficoltà, a che cosa si fa riferimento? Cioè cos'è che vanno a nucleare come criticità della maggioranza in questo momento?
0: Allora, cerchiamo, no, entrando nei due schieramenti, di capire che cos'è. Qual è il piccolo limite, il problema? Se ciascuno dei due schieramenti ha un problema naturalmente, nel mondo del centrodestra la percezione è che ci siano troppe divisioni interne, ed è un po' un unicum nella storia del centrodestra, perché il centrodestra ha avuto le sue fasi anche di diatribe, di dialogo interno, però di solito tradizionalmente le divisioni fanno soprattutto capo al mondo della sinistra nel nostro paese, no? È quasi un luogo comune che la sinistra sia divisa e la destra sia unita, e invece l'opinione pubblica dice in questo momento la coalizione di governo è troppo divisa. Ovviamente noi abbiamo proposto tante alternative, tra le alternative c'era magari la leadership di Meloni non va bene, possiamo dire che tra gli elettori di centrodestra l'idea di non avere il leader giusto è l'ultimo dei problemi.
1: Ma Meloni continua a riscuotere trasversalmente il consenso che le è stato finora riconosciuto?
0: Beh, trasversalmente all'interno ovviamente,
1: certo,
0: del proprio,
1: certo,
0: elettorato.
1: Certo.
0: Il proprio elettorato continua ad avere il consenso che ha sempre avuto, che è fatto più o meno così. Gli elettori ovviamente del suo partito, i Fratelli d'Italia, sono graniticamente dalla parte di Giorgia Meloni. Gli elettori degli altri due partiti hanno sempre avuto in maggioranza fiducia nella Premier, però diciamo in qualche modo con degli alti e bassi. In questo momento negli elettori, tra gli

0: gli elettori della Lega, è molto alta la fiducia di Giorgio Meloni ed è un po' più bassa nell'elettorato di Forza Italia. Stiamo sempre parlando del 60% del Forza Italia, quindi la maggioranza larga, però evidentemente la dialettica che c'è all'interno di Forza Italia sta incidendo anche sulla percezione del governo che ha quell'elettorato.
1: E invece per quanto riguarda il campo largo, cosa pensano gli italiani?
0: Prima abbiamo detto che l'ultimo dei problemi del centrodestra, secondo i suoi elettori, è la leadership, naturalmente. Pensano la leader ce l'abbiamo. Però, un po' a sorpresa, per gli elettori del campo largo, un primo problema non è questa famosa leadership che manca, che non c'è, che bisogna trovare. Il primo problema è: ma ce la faremo davvero a mettere insieme forze politiche così distanti tra loro? Cioè questo campo largo che nel proprio nome ammette la propria complessità, no? Cioè il campo largo ha un nome che rappresenta il fatto di essere largo, quindi di avere dentro posizioni molto diverse. Ce la faranno a stare insieme? Questa è anche la domanda che si pongono in maggioranza gli elettori proprio del campo largo, più del tema della leadership.
1: Abbandonando invece la politica, gli italiani come hanno reagito alle notizie che sono sempre state accompagnate da dichiarazioni delle istituzioni italiane e internazionali di rassicurazione? Però comunque quando si è riaffacciato di nuovo un virus e la possibilità che il virus fosse stato così portato anche nel nostro paese, ovviamente mi riferisco all'antivirus, è ovvio che la memoria del Covid è ancora molto molto fresca. Quindi gli italiani come hanno vissuto queste giornate? Anche se adesso fortunatamente l'allarme sembra fortemente ridimensionato.
0: Diciamo così, potremmo dire che c'è una preoccupazione tiepida nell'opinione pubblica italiana, quindi non c'è una grande paura nei confronti dell'antivirus. Finalmente la comunicazione, questo possiamo dirlo, sembra aver funzionato bene, perché è subito stato chiaro, ovviamente sperando che poi sia davvero così, che si tratta di un fenomeno contenuto, non paragonabile al Covid. Ciò detto, c'è una metà di opinione pubblica che ha un po' di preoccupazione addosso che c'ha, e faccio notare una cosa che un po' frutto di quello che abbiamo vissuto 6 anni fa, che ci sembra un'era geologica fa, ma non è un'era geologica fa. No. C'è un terzo di italiani, una minoranza, pochi, ma c'è un terzo di italiani che già ha paura di contrarlo l'antivirus.
1: Ah, così proprio.
0: Un terzo di italiani, il 33% degli italiani ha paura di poter essere contagiato dall'antivirus. Sappiamo che in questo momento è veramente una probabilità molto bassa,
1: esatto.
0: Evidentemente è percepita più alta l'opinione pubblica, e lì c'è anche un po' di preoccupazione legata a quello che abbiamo vissuto 6 anni fa.
1: Sarebbe interessante capire se questo terzo degli italiani che teme di essere contagiato ha un rapporto fiduciario nei confronti dei vaccini oppure no.
0: Esatto, anche questo naturalmente è un tema, però vi voglio far notare una cosa, perché è chiaro che c'è stato un dibattito acceso su questo tema negli ultimi anni. In realtà ogni volta che abbiamo fatto un'indagine sul tema vaccinale, è chiaro che si è venuta fuori una quota di italiani più scettica, diciamo così, ma comunque una quota minoritaria, la maggioranza degli italiani ha un rapporto diverso e positivo con la vaccinazione, anche con quella vaccinazione lì.
1: Sempre interessante ascoltare Livio Gigliuto, che ringrazio. Alla prossima settimana, Livio.
0: Grazie sempre a voi e buon weekend.
1: E buon weekend al presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Gigliuto.

0: Lo abbiamo detto, sicuramente il quadro che si sta presentando, le notizie che arrivano, via via anche gli elementi di chiarimento rispetto all'antivirus vanno tutti nell'indirizzo di rassicurarci, e questo è importante perché in un primo momento, insomma, ovviamente freschi e memory del Covid, la paura è stata tanta. Abbiamo sentito prima anche il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto, che dice che un terzo degli italiani era già impanicato, convinto di potersi ammalare. Quindi comunque non dovrebbe presentarsi uno scenario di diffusione dell'antivirus. Ma la domanda in questi giorni in tanti ce la siamo posta: ma se questo nuovo virus dovesse rappresentare una minaccia importante, anche se non ai livelli del Covid, saremmo pronti ad affrontarla questa volta? E purtroppo da parte dei medici ospedalieri ci è arrivata secca la risposta che ci ha raggirato, ovvero che ad oggi, per carenza di personale, per un depauperamento, poi cercheremo di capire meglio, proprio della struttura sanitaria, del sistema sanitario, non saremmo in grado. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi, a Pierino Di Silverio, segretario nazionale ANAO Assomed. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma veramente? Cioè, se oggi no, perché uno va un po' in ansia, no? Dice, ma come? Perché poi non è che stiamo parlando di secoli fa, cioè il Covid è una pagina che abbiamo, possiamo considerare chiusa, quantomeno sappiamo che ci sono dei casi, ma insomma si sa assolutamente come trattarli, c'è tutto un certo percorso ormai ben conosciuto, l'emergenza pandemica grazie anche ai vaccini l'abbiamo in qualche modo chiusa, però insomma le paure, i timori sono ancora materia molto molto fresca, no? Che brucia sotto la cenere. Pensare che se arriva un altro virus non solo non ci siamo rafforzati, ma addirittura siamo messi peggio, è da paura.
1: Noi questo lo stiamo dicendo però da quando è stata chiusa la tornata Covid, perché è vero che è stata chiusa ed è un dato molto positivo, ma è stata chiusa anche la faccenda medici, gli eroi di casta, sì. Oggi non vengono più considerati tali. Naturalmente, se noi non riusciamo in 2 anni, 3 anni a riorganizzare gli ospedali, aumentare il personale, evitare quella fuga che oggi, ricordiamolo, conta 10 medici ogni giorno che vanno via dal servizio di cure pubbliche, se non implementiamo la tecnologia, se non connettiamo la sanità territoriale con quella ospedaliera, perché abbiamo detto per anni che il problema erano stati i distretti, che il problema era la sanità territoriale, se tutto ciò si è mosso poco, al di là poi delle preoccupazioni, perché noi continueremo come abbiamo fatto in condizioni drammatiche durante il Covid ad erogare cure. Il problema è che le preoccupazioni noi le abbiamo, ma le abbiamo per la tenuta in generale degli operatori del sistema sanitario nazionale, non del sistema in sé.
0: Quindi rispetto al Covid sicuramente abbiamo perfezionato un know-how, quindi c'è maggiore consapevolezza, però il problema vero è la carenza degli organici, quindi medici, infermieri, personale ospedaliero, e anche il sistema che avevamo capito col Covid che doveva essere modificato con una maggiore presenza e capillarità di presenza nel territorio, le famose case di comunità che sono partite ma un po' a macchia di leopardo, e poi anche diversi filtri, cioè voi l'avete sempre detto, no? Il problema è che le persone poi non ben curate, non ben intercettate a livello territoriale, poi in realtà in ospedale arrivano, ma nel senso che arrivano subito in terapia intensiva, quindi questo doveva essere assolutamente disintermediato in qualche modo, intermediato.
1: Diciamo che è stato creato un piano pandemico che nei principi è molto positivo, ma nella sostanza pensa al contenitore e non ai contenuti, anche perché se aumentano i posti di terapia intensiva di circa 3.000 unità, ma non aumenti gli anestesisti, quei posti, così come avvenne durante il Covid, non hanno

0: modo di essere utilizzati. Se il personale continua a diminuire e non fai niente per attrarlo, se non prendere personale dall'estero con dei titoli che sono anche autocertificati, beh, non penso che sia il modo giusto per affrontare.
1: Di Silverio, mi sente? Noi non la sentiamo più, cerco di capire con la regia, ecco sì, sicuramente conviene verificare di poter ripristinare la comunicazione. Eccoci qua, mi sente adesso?
0: Sì, sì.
1: Perfetto.
0: La sento.
1: Ecco, ci stava dicendo ovviamente se i medici non ci sono e ci cerca di supplire a questo facendo arrivare anche a gettone medici all'estero, addirittura mi diceva con autocertificazioni.
0: Certo, perché è stata fatta una norma prorogata fino al 2029 secondo la quale il medico che viene a lavorare dai paesi extra Europa autocertifica le proprie competenze. Abbiamo detto guardate, non è possibile, è successo un problema, se lei ricorda, a San Raffaele a Milano con degli infermieri
1: sì,
0: che...
1: me lo ricordo.
0: Bene, il TAR ha dato ragione a noi e in tutto questo non c'è stata una sola mossa nel verso del riconoscimento delle competenze. Beh, guardi, in queste condizioni è difficile, veramente è difficile continuare a essere tranquilli rispetto agli operatori, non rispetto al sistema. Perché poi guardi, il nostro è un grandissimo Servizio Sanitario Nazionale, non morirà mai, di questo ne sono convintissimo, ma non muore perché ci sono gli operatori. La domanda che dobbiamo porci è fino a quando per gli operatori del sistema, per i medici e i dirigenti sanitari, il senso etico verrà prima del senso di autopreservazione dell'essere umano? E questa è la domanda principale.
1: Sì, sì. Sai che stavo pensando? Che forse io sono una persona molto più meschina, no? della maggior parte dei medici e degli infermieri, perché dopo quello che avete fatto durante le fasi veramente più critiche e drammatiche del Covid, che siete stati chiamati eroi e poi il giorno dopo invece eravate obiettivo nella migliore delle ipotesi di offese, nella peggiore anche di veri attacchi in cui molti di voi hanno rischiato l'incolumità. Io dico, di fronte a un'altra possibilità di un'emergenza che vi chieda nuovi sacrifici, io fossi in voi, ma ripeto, io sono una persona minima e meschina, direi sai che questo giro mi tutelo di più me stessa rispetto no?
0: Io non voglio essere, come dire, strumentale, però ricordiamoci, noi siamo morti negli ospedali per curare.
1: Sì, assolutamente. Eroi per quello, no? A mani nude avete affrontato il Covid, non c'erano nemmeno le mascherine, cioè ricordiamocelo quello che abbiamo vissuto, ma avete vissuto. Quindi è per quello che dico, a questo giro, a me non lo so, sicuramente voi, giuramento di Ippocrate e tutto, vi siete in un altro piano, in un'altra dimensione, ma umanamente io forse questo pensiero mi autodenuncio, lo farei.
0: Beh, non lo faremmo mai perché, ripeto, abbiamo un grande senso etico, però la domanda dovrebbe sorgere spontanea ai governatori e dovrebbe spingerli non a premiare, ma a trattare in maniera dignitosa il personale sanitario.
1: Certo, con rispetto proprio per quello che fate e per quello che rappresentate, ma niente è cambiato e migliorato in questi 6 anni per voi? Pronto?
0: Ci sono.
1: Ecco, dicevo... qualcosa è cambiato in senso migliorativo oppure proprio no?
0: No, qualcosa in senso migliorativo è cambiato ma troppo poco. Quello che noi chiedevamo e continuiamo a chiedere è: non è più normale pretendere che il lavoro dei dirigenti medici e sanitari non venga riconosciuto, retribuito, considerato. È cambiato in meglio il profilo generale organizzativo, è cambiato in peggio la percezione che si ha oggi del medico. Sono aumentate le aggressioni, sono aumentate le denunce. Ogni volta che c'è un problema ad un paziente, i titoloni dei giornali esordiscono dicendo è colpa del medico. Viene attaccata la libera professione. Noi siamo sotto attacco sociale in questo periodo e non fa bene al servizio di cure. Noi questo potremmo dire, non siamo criminali, non siamo macellai, noi vogliamo curare, però con tutta la buona volontà, con tutto il senso etico, abbiamo il diritto di essere trattati in maniera dignitosa.
1: Chiarissimo, grazie a lei e a tutti i suoi colleghi per quello che fate, grazie per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. Pierino Di Silverio, buona giornata segretario.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie ancora.
0: Buon lavoro.
1: Di Silverio è segretario nazionale a Nao Assomed.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara.

0: E adesso vi porto tutti a Milano, perché da oggi fino a domenica Milano torna a riabbracciare il Festival MIM Milano incontra Milano, nello splendido e suggestivo contesto delle colonne di San Lorenzo, per raccontare, questo è il titolo, il tema guida di questa edizione, come fiorire a Milano. Buongiorno a Francesco Cassese, responsabile dell'associazione Milano incontra Milano, promotrice del Festival MIM. Buondì.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Buongiorno Presidente. Allora, ci racconta un po', per chi non lo conoscesse, come nasce il Festival, quali sono gli obiettivi?
1: Sì, allora, diciamo, il Festival nasce a origine da una scommessa, diciamo che è iniziato l'anno scorso è nato come il titolo Milano Nascosta, abbiamo provato a mettere in evidenza delle opere che per noi sono opere di carità all'interno della città di Milano, che sorreggono Milano, e quest'anno abbiamo provato invece a puntare su un'altra tematica, che è la tematica dell'educazione. Quindi abbiamo intitolato questo Festival MIM Fiorire a Milano. Crediamo che la realtà porti in sé un valore positivo e vogliamo mettere in evidenza soprattutto quelli che sono elementi positivi all'interno della nostra città.
0: E veniamo al tema guida di questa edizione di quest'anno, fiorire a Milano. Quanto è difficile oggi fiorire in una città comunque complessa come Milano? Un po' lo è sempre stata e ancora di più negli ultimi tempi lo è diventata.
1: Insomma, non è semplicissimo, ma ci sono degli esempi molto interessanti. Noi abbiamo voluto mettere in evidenza che fiorire a Milano e l'educazione a Milano non consiste solo in un'educazione scolastica, perché abbiamo chiesto ad alcuni relatori, quindi nell'ambito dell'arte, nell'ambito della musica, nell'ambito della letteratura e l'educazione, cioè poter fiorire a Milano avviene attraverso diverse discipline. Sì, non è facile, però ci sono dei casi in cui questo avviene, e per noi poterli indicare significa dare un esempio per tutti e dare coraggio a tutti.
0: Nella lettura di Milano, no? Dicevo, sicuramente una lettura articolata, complessa, perché tutti hanno l'idea di Milano come la capitale economica italiana, sicuramente ricca di snodi, di opportunità, ma anche di contraddizioni. Però Milano, per chi poi la conosce, la vive da dentro, sa che è anche una città che ha saputo far fiorire una realtà importante di associazioni e solidarietà. È un mondo molto ricco questo.
1: È un mondo molto ricco sicuramente, ed è anche un DNA di Milano che noi pensiamo che sia un tratto distintivo e che non vorremmo che Milano potesse smarrirla, perché è in una fase di grande evoluzione, quindi un'evoluzione positiva, ma in un'evoluzione, in uno sviluppo importante.

0: non perdere quelli che sono dei tratti distintivi. Noi nasciamo, l'idea nasce da proprio il coordinamento dell'Associazione dei Movimenti a livello diocesano di Milano, e abbiamo ben presente alcuni valori, alcuni capisaldi su cui Milano è cresciuta e secondo noi dovrà crescere ancora da qui al futuro.
1: Quanto conta un percorso che sia veramente costruito nelle relazioni?
0: Ecco, è perfetto, perché il percorso della relazione per noi è fondamentale, nasce dentro le relazioni anche questo festival, perché è occasione di mettere in rete varie opere o varie realtà educative, ma uno dei punti che noi sottolineiamo proprio durante questo weekend è l'idea dell'educazione come relazione, cioè da solo non basta, cioè l'educazione avviene dentro una relazione nella quale ciascuna delle parti, l'educatore e dall'altra parte chi viene educato, è chiamato a coinvolgersi personalmente nel tempo, e che solo questo permette l'isolamento. Ci sono dei casi eclatanti, per esempio anche tutto il recupero che fa Don Claudio Burgio con la realtà Kairos, in cui veramente ci possono essere delle situazioni molto isolate, ma ci sono anche altri casi. Per esempio, ci sarà sabato un incontro molto bello anche con Simona Favari e Giovanni Grandi, ma dove loro utilizzano l'orchestra, preso, diciamo, per esempio Simona, che è una direttrice di un istituto a Piacenza, dove a Piacenza ci sono tantissime persone che sono immigrate, c'è cioè un'altissima percentuale, dove faceva fatica a far dialogare queste diverse realtà attraverso un'orchestra, che è un'esemplificazione che lei ha pescato dal Venezuela. Attraverso un'orchestra questi ragazzi incominciano a dialogare, quindi c'è una reale inclusione, una reale relazione. Quindi sono degli esempi veramente splendidi di fiori che stiamo scoprendo incontrando varie realtà.
1: Cuore del festival sarà la mostra, no? Educare, far fiorire l'essere, una mostra immersiva. Ce la spiega, ce la racconta, ci accompagna virtualmente?
0: Allora sì, allora intanto devo dirvi che la mostra e tutto questo tema della fioritura stamattina vede anche una grandissima pioggia, ma perché giustamente per far fiorire l'essere
1: l'acqua serve.
0: Un po'. L'acqua serve, fondamentale, pensavo proprio stamattina, anche perché noi chiaramente è da qualche giorno che guardiamo con curiosità e anche un po' di apprensione il meteo, tenendo presente che abbiamo un piano B all'interno
1: Bravi, voi siete proprio milanesi.
0: Milanesi, sì. Però questa mostra è una mostra che vede, diciamo, un'installazione simile a quella dell'anno scorso, di questo lungo tavolo lungo tutta la piazza delle colonne di San Lorenzo, perché proprio per quell'idea della relazione e della comunione all'interno della quale è possibile creare, far fiorire le persone. Quindi questo lungo tavolo con dei pannelli, e poi ci saranno delle varie installazioni dove i focus centrali saranno, come diceva lei prima, uno, il tema della relazione da solo non basta, due, il tema dell'essere insieme, della comunione. Abbiamo preso una frase di Papa Francesco: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Poi ci sarà un'altra installazione con il tema della libertà, cioè che lo scopo ultimo dell'educazione è educare alla libertà, cioè attraverso la capacità di un utilizzo critico della ragione. E poi l'ultimo, diciamo, fiore installato sarà un fiore legato al tema del senso, del significato, cioè un adulto educa se la sua presenza porta con sé una proposta. Cosa succede? Che ci saranno delle guide che ci porteranno lungo queste installazioni. Per ogni installazione ci sono delle opere e delle testimonianze, alcune scritte, alcune raccontate dalle guide, alcune col QR code si potranno seguire, ma sostanzialmente sarà un percorso che ci farà incontrare una ventina di opere educative all'interno della città di Milano.
1: E quindi assolutamente da non perdere, da oggi fino a domenica prossima a Milano, Colonne di San Lorenzo, torna il Festival MIM, Milano incontra Milano. Grazie Francesco Cassese.
0: Grazie a lei e buon proseguimento a tutti.
1: E buon festival, a tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E ben trovati allo Spazio Salute di oggi. Parliamo e guardiamo al melanoma, anche perché maggio è il mese dedicato alla prevenzione, e troviamo molto interessanti le 5 indicazioni che ci arrivano dagli specialisti del Centro Diagnostico Italiano proprio per aggiornare la cosiddetta mappa del rischio, utile sia per i pazienti ma anche per i medici, per riconoscere il prima possibile il melanoma. Grazie per essere con noi a Mario Santinami, specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ricordiamo a chi ci sta seguendo che cos'è il melanoma.
2: Il melanoma è una malattia oncologica che insorge sulla pelle e raramente sulle mucose. Origina dalla linea melanocitaria. E una chiara causa ancora non è ben definita, ci sono tante concause che concorrono a formarlo, a partire da un'eccessiva esposizione solare con scottatura, a partire da un sistema immunitario che magari non è efficientissimo e anche a una predisposizione personale genetica a poterlo sviluppare.
1: Come lo riconosco?
2: Allora, riconoscerlo per gli specialisti è abbastanza semplice, per i comuni mortali vale la regola che quando un neo cambia in maniera significativa in termini di colore, di bordi, di rilevatezza, forse è venuto il momento di farlo vedere a uno specialista. Può insorgere all'improvviso, come può insorgere su un neo già preesistente.
1: Chiaro. Ma perché a volte addirittura il medico può non avere, come dire, no, i parametri di riferimento per capire, attenzione, facciamolo vedere ad uno specialista, un esperto?
2: Purtroppo succede ancora oggi che molto spesso viene scambiato per cose più banali come cheratosi seborroica o piccoli tumori della pelle come gli epiteliomi basocellulari, che possono anche simulare un melanoma, ma che sono di tutt'altra natura. Il modo per riconoscerlo è legato a un'esperienza professionale di lunga data trattando queste lesioni, esperienza che può essere maturata sia dai dermatologi sia dai chirurghi generali specialisti in questa patologia.
1: Quali sono le 5 indicazioni che arrivano dal Centro Diagnostico Italiano, e poi diamo lettura ai messaggi che già stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori? Prego.
2: Allora, quando ricordiamo la solita regoletta dell'ABCDE, queste sono le indicazioni classiche, dove A sta per asimmetria, una lesione che non è regolare come quei nevini tondi, belli che abbiamo spesso sulla pelle, B i bordi che non sono ben delimitati della cute, sfumano, possono essere come diciamo noi a carta geografica, il colore che può essere non uniforme ma variegato. Ovviamente la dimensione, anche se questo ha perso un po' di importanza, ma soprattutto l'evoluzione. Se vediamo che sta cambiando, facciamolo vedere.
1: Ma se, e quindi comincio a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, se il neo non diventa più scuro, ma perde di colore, comunque è a rischio?
2: Allora, c'è una variante del melanoma, fortunatamente molto rara, che è cosiddetto melanoma in regressione. Cosa vuol dire? Perde il colore fino a scomparire dalla pelle, e questo è proprio il problema, perché non è che scomparendo è guarito dalla malattia,

0: purtroppo mantiene la sua aggressività biologica. Quindi anche il neo che va incontro a una regressione può essere sia un neo, diciamo, banale, perché anche sì, i nei possono andare in regressione, ma raramente possono essere dei melanomi che perdono il pigmento e scompaiono dalla pelle.
1: Ma ci chiede Francesca da Roma, è vero che le persone che hanno la pelle chiara sono più soggette ai melanomi? Quindi se esiste proprio, come dire, un fototipo di pelle che di per sé mi porta a essere a rischio?
0: Certamente il fototipo chiaro, cosiddetto B, che sono quelli, diciamo, classici, occhi azzurri, biondi, pelle chiarissima, hanno un maggiore rischio di suscettibilità di sviluppare questa malattia. Lasciamo a parte i soggetti rossi, perché loro è una storia diversa, hanno una melanina diversa, hanno un'altissima incidenza rispetto alla popolazione normale di contrarre o sviluppare un melanoma.
1: E c'è Terenzio che ci scrive da Bergamo, che ci chiede, così restiamo sul tema pelle, se chi ha la pelle scura, e fa riferimento non soltanto agli italiani che possono avere pelle scura, ma anche chi è originario tipo dell'Africa, è esente dal rischio melanoma?
0: Allora, esente no, perché abbiamo operato anche soggetti di pelle scura, diciamo che molto molto meno frequente, molto meno.
1: Virginia, che invece scrive da Firenze, ho letto che è possibile anche sviluppare il melanoma in gola.
0: Allora, è una variante del melanoma, il cosiddetto melanoma delle mucose, che possono essere sia le mucose genitali che le mucose del cavo orale. Sono abbastanza rari per fortuna, ma sono particolarmente aggressivi. Un'ultima variante è quella dell'occhio, perché anche l'occhio non è indenne. A parte la parte esterna che è ben visibile, ma molto spesso il melanoma può essere sul fondo dell'occhio, dove c'è la retina. E gli specialisti, gli oculisti specialisti di queste situazioni sono veramente delle mosche bianche. All'Istituto dei Tumori abbiamo costituito un'unità con grande fatica di oculisti che ha accettato di occuparsi solo di questa patologia. Non è frequente, intendiamoci, non voglio spaventare nessuno, perché stimiamo che in Italia non ci siano più di 500 casi all'anno nuovi di questo, rispetto ai 14-15 mila dei melanomi della cute.
1: E tra l'altro c'è un'altra domanda molto interessante, perché se ne è parlato e anche voi l'evidenziate nei vostri 5 punti, la questione dei tatuaggi. Cioè che il tatuaggio è vero, di per sé è brutto un tatuaggio colorato, oppure comunque anche il bianco-nero, ovviamente rischia, no, di camuffare la pelle, quindi di non capire bene
0: è
1: quello
0: vero.
1: Che c'è.
0: Allora, i tatuatori esperti evitano di coprire i nevi, quelli seri, diciamo, esperti. Molto spesso però ci sono tatuatori che vanno via così, senza neanche guardare dove stanno tatuando, e coprendolo col nero chiaramente diventa meno visibile se va incontro a qualche variazione. C'è da dire che poi, aprendo e chiudendo il discorso dei tatuaggi, ci capita sempre spesso, quando dobbiamo operare dei pazienti per i linfonodi cosiddetti sentinella, quelli molto tatuati, ci capita spesso di trovare l'inchiostro del tatuaggio nei linfonodi. Ancora non c'è nessuna correlazione di gravità, però è sempre più frequente.
1: Insomma, quantomeno un pensiero, no? Una riflessione, sì, uno sicuramente la fa, non c'è dubbio. Per aiutare i nostri ascoltatori, perché sono arrivate delle domande che in realtà fanno un po' capire che si è poco focalizzato la questione del melanoma come tumore, cioè se un melanoma viene sottovalutato e dunque purtroppo ha la possibilità di espandersi, si arriva ad avere dei sintomi?
0: Allora, inizialmente no, a parte i sintomi classici del melanoma, del tumore primitivo sulla pelle, che se trascurato ovviamente cresce, può andare incontro a un sanguinamento, ma quello è già un melanoma con una diagnosi tardiva. I sintomi li abbiamo quando comincia a diffondere i linfonodi, non vengono riconosciuti e magari tu ti trovi o nel cavo ascellare o nella regione laterocervicale o all'inguine una massa che cresce abbastanza rapidamente. I sintomi della malattia a distanza, la cosiddetta malattia al quarto stadio, sì, diventano sintomatici, perché ovviamente quando la malattia è trascurata, non curata bene, che diffonde i polmoni piuttosto che al fegato o all'encefalo, ovviamente i sintomi diventano veramente palesi dopo. Ma qui siamo troppo avanti.
1: Sì, infatti. Ma cosa prevede la cura, la terapia del melanoma?
0: Allora, per la malattia primitiva si asporta, una prima esportazione in maniera limitata, quello

0: che raccomando sempre. Perché? Perché innanzitutto, se non lo è, inutile fare cicatrici antiestetiche ai pazienti. Mm. In secondo luogo, perché se è un melanoma sottile a basso rischio, non serve portare via tanta pelle. E in terzo luogo, perché se invece è un melanoma ad evolutività a rischio, dovendo fare la ricerca linfonodo sentinella, più si allarga l'asportazione all'inizio e più diventa difficile individuare il linfonodo quando lo si porta in sala operatoria.
1: E poi come andiamo veramente passo passo? Cosa succede?
0: Allora, passo passo. Allora, parliamo non dei melanomi sottili, perché quelli a 10 anni guariscono tutti, non c'è storia. Parliamo del melanoma con l'incontro evolutività, con vari gradi di rischio. Allora, cos'è la ricerca linfonodo sentinella? La stazione linfonodale che drena la linfa dall'area dove era il melanoma, facciamo un esempio, un melanoma su un avambraccio, all'ascella è la zona dove può arrivare la malattia in primis.
1: Okay.
0: Cosa si fa? Quando lo ricoveriamo si fa una linfoscintigrafia, cioè si inietta un tracciante dove c'era la malattia primitiva, questo arriva per via linfatica ai linfonodi, il primo linfonodo che trova si concentra e con una sonda lo si esporta. Cosa succede dopo? Se non è coinvolto dalla malattia, molto spesso l'iter termina lì. Se è coinvolto dalla malattia o la malattia primitiva ad alto rischio, oggi fortunatamente disponiamo di cure adiuvanti, cosiddette precauzionali, che abbattono significativamente la possibilità che la malattia possa ritornare in altre zone. Se invece la malattia non risente di questo e si diffonde, si arriva ai classici interventi di dissezione linfonodale o svuotamento, come dicono i pazienti, o per la malattia a distanza poi diventa un discorso multidisciplinare, nel senso che non è il chirurgo da solo che decide cosa deve fare, ma di concerto con l'oncologo medico, con il radiologo e con l'anatomopatologo che ci dà i parametri della malattia, si decide come modulare il trattamento tra chirurgie e terapie.
1: Da un punto di vista terapeutico sappiamo che l'immunoterapia ha determinato sicuramente una
0: assolutamente
1: svolta.
0: Sì. Mm. Se lei pensa che 15 anni fa, quando una malattia arrivava al quarto stadio, sopravviveva sì e no il 5-10% dei pazienti, oggigiorno abbiamo superato il 50%. Diciamo che a noi resta quell'altro 50% per cui dobbiamo trovare delle soluzioni.
1: Certo, però i passi avanti insomma,
0: però
1: sono stati epocali.
0: Epocale.
1: Ricordiamo dunque che cosa dobbiamo fare a livello di prevenzione e di attenzione che noi tutti dobbiamo avere verso noi stessi, verso i nostri cari e che poi insomma anche i nostri medici di base, che sono i primi interlocutori sul territorio, devono assolutamente attivare.
0: Allora, innanzitutto prudenza nell'esposizione solare. Questo non significa che non si può andare al mare a abbronzarsi. Bisogna assolutamente evitare le scottature, perché queste provocano dei danni al DNA delle cellule della pelle che a lungo andare possono creare da quei piccoli tumori della pelle, della linea epiteliale, fino anche ai melanomi. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, come dico sempre ai pazienti, quando vedete un neo che non vi convince, piuttosto fate una visita inutile, ma non trascuratelo. Capita ancora oggi che arrivano persone con malattia primitiva localmente avanzate, perché pensavo non fosse niente, dottore, ce l'ho da tanti anni, sì, cresceva, ma non mi dava nessun sintomo, e purtroppo questo fa la differenza anche nell'esito finale.
1: Ma è comunque opportuno ogni tanto fare una visita al dermatologo, perché diciamo la verità, io mi posso vedere ma fino a un certo punto i nei, poi non ho quell'attenzione.
0: Assolutamente sì, che tu abbia tanti o pochi nei devi farti vedere, poi sarà il dermatologo la cadenza delle visite successive. Oggi siamo aiutati anche dalla tecnologia, perché per noi che ci occupiamo di questa patologia, quando arrivano quei soggetti che noi scherzando chiamiamo i dalmati o i leopardi, che hanno migliaia di, chiamiamole, lesioni pigmentate sulla pelle, e non tutte sono nei, diventa veramente difficile fare un'accurata diagnosi. In questo ci aiuta la tecnologia. CD si è dotato di questa macchina meravigliosa che è il Vectra, che, ripeto, non fa diagnosi, aiuta a migliorare la diagnosi, che perché messa in mani inesperte può fare danni anche lei, inducendoti a togliere cose che non andrebbero tolte. Però ripeto,

0: Oggi, per esempio, ho un paziente che ha 4.000 macchie sulla pelle.
1: Mamma mia, è veramente un dalmata.
0: È un incubo. Sì. Lui ha fatto un primo screening sotto la macchina che l'ha memorizzato la sua mappa corporea.
1: Fantastico.
0: Cosa succede? Quando torna dopo un anno, due anni, ne fa la mappa, la macchina non ti dà dei giudizi, però ti dice: questi non te li faccio più vedere perché sono rimasti invariati. Questi sono nuovi, questi sono cambiati. E lei capisce che su 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 macchie è un aiuto incredibile per il clinico.
1: Notevolissimo.
0: Però non sostituisce l'esperienza del clinico.
1: E questo ricordiamocelo. E c'è un messaggio che ci arriva da Lorenzo, da Forlì, che ci chiede se i nei a cicciolo, quindi quelli che vanno un po' in superficie, che fanno anche il grumetto, sono più pericolosi e da monitorare con maggiore attenzione rispetto al neo liscio.
0: Allora, i nei sono nei, nascono come nei e non cambieranno mai. Non è un neo che evolve, il melanoma insorge ex novo su quelle zone, su un neo, sulla pelle sana. Ovunque può insorgere. I nei che cambiano, ripeto, meglio farli vedere, ma non è che il neo piano non è a rischio, quello che fa il grumetto, come dice l'ascoltatore, è più a rischio.
1: C'è della familiarità, cioè se io ho un familiare, uno stretto familiare che ha avuto un melanoma, rischio anch'io?
0: Allora, in linea di massima no. Noi consideriamo familiarità quando sono coinvolti almeno più di due consanguini. Allora, in quei casi lì cominciamo a screenare un pochino, come si dice, tutto l'albero genealogico e controlliamo fratelli, sorelle, discendenti, genitori.
1: Sì, soltanto in quel caso.
0: Ma sì, in genere è un singolo caso a sé stante, non è l'indizio che la famiglia è colpita da questa malattia.
1: Dottor Santinami, siamo in chiusura di trasmissione. C'è un messaggio, qualcosa che non abbiamo toccato, che invece vuol far arrivare a chi ci sta seguendo?
0: Certo. Non trascurate la vostra pelle, non trascurate i segnali che vi dà, le macchie che compaiono, piuttosto fate una visita inutile ma fatevi vedere, perché molte volte questa salva la vita.
1: Grazie, veramente dottore, buon lavoro, buona giornata. Mario Santinami, grazie ancora. Specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, grazie a Davide Dedè in regia e a voi per l'ascolto.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su Inblu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: In Blu 2000 News.
9: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
10: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. Cioè

0: appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi, sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in Cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
3: Ma buongiorno, buon venerdì, un bel venerdì qui a Roma. C'è Samira Rocchetti in regia. Max, e già vedi che io non sono sola perché ho una bella presenza femminile al mio fianco.
4: È giusto che anche tu abbia la tua giusta compagnia oggi. Devo dire, è anche il libro giusto per parlare di argomenti molto interessanti con Raffaella Romagnolo. Raffaella, benvenuta su In Blu 2000.
5: Grazie per l'invito. Sono molto contenta di essere qui con voi.
3: E tra poco, dopo la prima canzone, Max, scopriremo perché Raffaella è qui con noi. Il libro, io ce l'ho qui a fianco a me, si intitola La segreta cura, sarà l'occasione per raccontare tante cose e poi tante altre ne verranno nel magazine di oggi, giusto?
4: Certo, invitiamo anche i nostri amici che ci seguono a mandarci i loro messaggi, quindi se avete anche delle domande per Raffaella, diretta a radioinblu.it, noi vi aspettiamo, siamo pronti anche con la prima canzone, come hai detto tu. Chissà se piace alla nostra ospite Lenny Kravitz.
5: Moltissimo.
3: Oh, ma ecco, vedi, neanche a farla apposta.
4: La canzone giusta per lei. Si intitola Again, questo è il magazine, insieme fino alle 12.30.

0: Lenny Kravitz è un brano del 2000, Max, 2000, sì. Quindi due anni dopo, un anno, il 1998, che è un anno da cui parte il libro che leggiamo insieme ai nostri ascoltatori quest'oggi, La Segreta Cura, uscito un mese fa proprio per Mondadori, di Raffaella Romagnolo, che veramente ringraziamo per essere venuta a trovarci qua in studio. Raffaella,
1: grazie a voi dell'invito e della possibilità di chiacchierare con voi di questo libro.
0: Capita nella vita di una scrittrice di realizzare a un certo punto che la storia non la deve andare a cercare, la storia c'è già ed è la propria storia, è quello che è capitato a te, Raffaella.
1: Esattamente, io ho scritto prima di questo diversi libri che insomma si possono definire di fiction, no? Quindi in cui raccontavo la storia di altri, personaggi effettivamente esistiti o di pura invenzione. Poi un paio d'anni fa, 2 anni e mezzo fa ormai, insomma, sono stata inserita in un gruppo di studio di antropologia medica. La ricercatrice cercava di indagare quello che era il percorso terapeutico, l'iter terapeutico dei malati di sclerosi multipla in Italia, e io insomma ero la candidata ideale perché avevo ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla già da quasi 3 decenni. Ho fatto questa intervista con lei e le ho raccontato tutto quello che mi era successo dalla diagnosi in avanti. Una volta chiuso il collegamento, una lunga intervista è stata, ho capito che quella cosa lì, che fino a quel momento avevo vissuto come una cosa molto intima, insomma condividendola naturalmente con i familiari, gli amici più stretti, ma insomma molto mia, quella cosa lì era una storia, cioè una cosa che poteva parlare anche ad altri. Ho guardato quello che mi era successo, diciamo così, con gli occhi della scrittura, che nel frattempo avevo maturato ed era diventato il mio lavoro, insomma.
0: E quindi un libro scritto in prima persona, che è già una cosa stilisticamente molto importante. C'è la montagna, no? Molto presente nella tua vita e anche in questo libro, perché inizia proprio con una data, 8 agosto 1998, in cima al Monte Rosa. Ti ritroviamo lì, in questa vetta fisica, che corrisponde però, immagino, a qualcos'altro.
1: Sì. Allora, diciamo che nel 98 ero una giovane donna, avevo 27 anni, anche piuttosto atletica e molto appassionata di montagna. E proprio preparando la scalata al Monte Rosa, la vetta italiana che si chiama Punta Agnifetti, dove c'è un bellissimo rifugio che si chiama Capanna Margherita, proprio preparando questa cosa qua comincio ad avvertire dei sintomi un po' particolari, un po' strani, dei formicolii che tendevano a non passare, anzi a crescere. E da lì comincia proprio il percorso diagnostico, che nel mio caso è stato anche molto rapido. Brutto quando hai un problema e poi ci vogliono anni per capire qual è la ragione, insomma. Io invece sono stata diagnosticata alla svelta, proprio mentre preparavo questa scalata. E il libro si apre mettendo proprio in parallelo quello che è stato a quel punto la scalata verso la diagnosi e anche il grande spavento della diagnosi con l'ascesa in montagna. Insomma, sono due cose che si specchiano una nell'altra, la fatica, anche la paura e la voglia però anche di arrivare, di salire, insomma.
0: Fatica buona, fatica cattiva, no? C'è una distinzione, queste due fatiche. Tu, Max, interrompimi quando vuoi, ovviamente.
2: No, non mi permetterei mai, anzi, andate benissimo, fino adesso andate benissimo.
0: Grazie.
2: No, volevo chiedere solo una cosa a Raffaella subito, cioè se al momento di questa diagnosi che ha avuto ha confidato a qualcuno la sua condizione o l'ha tenuta un po' per sé all'inizio?
1: Ma allora, naturalmente le persone che avevo più vicino, io all'epoca ero sposata da 2 anni, quindi c'era mio marito, i miei genitori, mia sorella, insomma gli amici più stretti, con un po' di fatica, diciamo così, l'ho detto. I primi tempi sono però stati, io provo a raccontarlo anche questo nel libro, di una vera e propria afasia, cioè io non riuscivo a dirlo neanche guardandomi allo specchio, ed è stato un percorso quindi anche arrivare proprio a pronunciare la parola. Da lì a scriverci un libro sopra, però sono passati 30 anni, ci sono voluti 30 anni, quindi insomma il percorso di accettazione passa anche attraverso la capacità di saper dire agli altri, saper in questo caso mettere su carta, nero su bianco, quello che è successo.
0: Ecco, mettere nero su bianco ha molte valenze, no? Anche quello di capire meglio, ricostruire i tasselli, non poter più negare le cose. La negazione è un qualcosa di molto presente, no? Nella tua storia, tuo papà, che cioè, molto spesso la negazione è un meccanismo di difesa, no? Che utilizziamo per non attraversare un dolore, no? Tuo papà è così. Però in fondo anche in te c'è stata questa negazione, perché leggendo il libro tu hai dovuto ricostruire la tua storia, tante cose le avevi dimenticate. E sì. È stato anche quello forse un meccanismo di difesa?
1: Sì, diciamo che poi la vita è sempre complessa, no? Fatta di tanti elementi, ed è come star su un treno, no? E non puoi scendere. Quindi è difficile guardare anche in quello che è la propria vita con chiarezza. La scrittura è stata l'occasione per fermarsi e riguardare tutto. Togliendo dal libro ciò che non c'entrava, che comunque non aveva attinenza con la malattia. In questo senso sì, diciamo che io lo dico per via parentale e ho sicuramente ereditato una certa tendenza all'accantonamento, al mettere da parte, a non voler guardare. Però è anche vero che poi nel libro, per cercare di superare anche un po' questa tendenza, ho provato ad affidarmi a dei fatti incontrovertibili, concreti, no? Quindi ho tirato fuori tutto il mio archivio medico, quindi un faldone dove ci sono dentro gli esami del sangue fatti in questi anni, i referti delle risonanze magnetiche, i referti dei vari neurologi che ho visto, e ho provato a ordinarli proprio cronologicamente, e questo mi ha consentito di vedere, certo, tanto di guardare diversamente, con un po' più di oggettività, il decorso della malattia e soprattutto il decorso delle terapie, quelle che sono state le terapie, e nello stesso tempo incrociare questi dati di fatto, chiamiamoli così, con quelle che sono state poi le svolte della mia vita. Quindi non so, per esempio la decisione di presentare una domanda per avere un'invalidità, la decisione di fare un certo lavoro piuttosto che un altro, la decisione di scrivere, di avere o non avere figli anche, ecco. Incrociando tutto questo insieme, mi pare che ne sia venuto fuori un qualcosa di più chiaro e circoscritto, ecco, meno invadente e anche meno spaventoso.
0: Quindi ti sei sentita un po' più leggera poi alla fine?
1: Più consapevole.
0: Più consapevole, che è una cosa importantissima, importantissima. Racconti anche di alcune figure mediche che hai incontrato lungo il tuo percorso, e credo chiunque magari abbia avuto a che fare con i medici si sia ritrovato,
1: si
0: no? Ecco, c'è il primo dottore, il dottor U, che ti dà del tu subito, questa cosa mi ha dato un fastidio, e molto sbrigativo, no?
1: Molto.
0: Molto sbrigativo. C'è poi il dottore che condivide la passione
1: per la montagna,
0: che tu, insomma, voglio dire, ascolti con piacere proprio perché ti piace.
1: Siccome mi piaceva lui, ho fatto tutto quello che diceva lui, esatto.
0: E poi c'è questa dottoressa dai capelli rossi, no? Tu metti in evidenza una cosa molto importante. La sclerosi multipla è una malattia prevalentemente femminile, no? Colpisce tantissimo le donne.
1: Principalmente
0: le donne, eppure sono pochissimi gli specialisti donna che si occupano di questa malattia.
1: Ma allora, diciamo che intanto il primo impatto è stato quello con una malattia cronica, è una malattia per la quale non esiste una cura risolutiva, no? Quindi in questo senso la relazione col medico cambia completamente, cioè fino alla diagnosi la mia relazione col medico, coi medici in generale, è sempre stata, passatemi il termine, una relazione occasionale. Nel senso, ovvio, che uno ha un problema, va dal medico e frequenta questa persona per il tempo necessario, sperabilmente, a risolvere il problema. Ecco. E invece entrare in una dimensione di cronicità ti obbliga in qualche modo a scegliere anche una persona che possa starti accanto a tempo indeterminato, per tanto tempo. No, è chiaro che poi in 30 anni la vita,
0: certo, ha
1: fatto sì che io abbia cambiato molti medici, però è proprio diversa un po' la prospettiva. E lì mi sono accorta, proprio passando, no, molto tempo con i neurologi, che per questa malattia femminile la quota di neurologhe era molto bassa rispetto a quella di neurologi maschi. E in generale, anche ricostruendo nel libro un po' la storia di questa malattia, no? I primi malati famosi a cui fu diagnosticata, e soprattutto i primi medici che si occuparono dei sintomi della sclerosi multipla, che arrivarono a definirla, al punto che oggi quando si fa una visita neurologica si trovano dei segni che portano il nome di quei medici lì, no? Ecco, tutti maschi. Ed è questa una cosa evidente, e allora mi sono domandata a un certo punto, ma visto che questa è una malattia prevalentemente femminile, se le donne nei secoli avessero avuto la possibilità, no, di mettere il proprio talento al servizio dello studio di questa malattia, non è che ne sapremmo un po' di più adesso? È una domanda che mi sono fatta. E anche, ad esempio, parlando di terapie, negli ultimi 10-15 anni sono uscite molte terapie che appunto non guariscono, nel senso che non è la cura definitiva, ma rallentano la progressione della disabilità, e sono molti farmaci nuovi, quindi farmaci testati secondo i più moderni protocolli, e nella parte di test questi vengono svolti principalmente su maschi, cioè la grande maggioranza dei tester, chiamiamoli così, sono maschi dai 18 ai 65 anni, perché mi si dice il corpo femminile è più complicato, no? Perché abbiamo tutta una tempesta ormonale che ci porta alla gravidanza, alla menopausa, alla perimenopausa, alla postmenopausa, tutto. Però è una cosa quindi più difficile da testare, ma mi dico anche andare sulla luna è piuttosto difficile, però non è che ci siamo fermati, no?
2: È vero, però. Allora, Raffaella, mi colpisce molto anche il fatto che tu hai abbinato molte delle tue cure, degli esami specialistici a cui ti sei sottoposta, perché non è facile quando si vanno a fare determinati esami anche pensare a abbinare il nome di un esame particolare di cui io non avevo sentito parlare nemmeno io, che è Potenziali Evocati.
1: Sì.
2: Tu lo hai legato alla tua passione per Foscolo mentre facevi l'esame. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì. Sì, vabbè, questo capisco che magari è un po' particolare, perché quando io ho avuto la diagnosi non è che andavo solo in montagna, facevo anche un dottorato in scienze letterarie e studiavo Foscolo. A un certo punto mi propongono nella triade di esami che si fanno che si facevano almeno negli anni 90 per stabilire la diagnosi, c'era anche questa cosa qua un po' particolare, sono questi potenziali evocati. Ti mettevano una cuffietta in testa, misuravano sostanzialmente i tempi di risposta da un impulso, i tempi di risposta nervosi, insomma. E allora, potenziali, vabbè, stava nel regno della fisica più o meno, ma quelle evocati per me era Foscolo che me ad evocare gli eroi chiamin le muse, quindi avevo questa percezione molto poetica di sta roba qua, che era anche un po' spazio 1999,
2: sì, esatto,
1: con tutti gli elettrodi in testa,
2: no?
1: Vabbè, quella era la parte, diciamo, facile, perché gli altri due esami non erano così semplici, no?
2: Immagino che non ti sia venuto niente di simpatico a cui compararmi.
1: No, esatto, non mi sono venuti paragoni più piacevoli, ecco.
0: C'è anche una... Tu spesso ci regali l'etimologia delle parole, no? E come mai hai fatto questa scelta? Cioè, io mi sono data tutta un'interpretazione, ma...
1: No, voglio sentire, dimmi.
0: No, è come se tu avessi voluto in qualche modo smontare la parola, smontare la malattia, per capirne i meccanismi che ci sono dentro.
1: Sì, le parole portano dentro anche una stratificazione nel tempo, no? Dei significati, quindi certe parole bisognerebbe guardarle, secondo me, per ogni cosa sempre un po' in prospettiva, no? Per capire come sono arrivate ad essere ciò che le usiamo. In questo caso specifico la parola che mi stava più a cuore era cura, no? Proprio perché nel nostro lessico comune cura è la cura medica, ed è anche la cosa che ti sana, che ti risana dopo una malattia. Ma la parola cura in origine, viene dal latino, aveva veramente un groviglio di significati dentro, tra questi anche cura nel senso medico, ma anche affanno, anche pena d'amore, per esempio. Questo è proprio nell'uso originario di questa parola. E io, se penso alla parola cura per la mia vita, io questi significati li ritrovo tutti, anche per questo che sta nel titolo poi.
0: Eh sì, la segreta cura, raccontacela questa segreta cura.
1: Allora,

0: segreta, devo dire che è anche un po' foscogliano, eh? Quindi
1: appunto.
0: Torniamo lì,
2: ecco,
0: al pallino.
2: Sul luogo del delitto torniamo.
0: Esatto.
2: Brava.
0: Insomma, perché le segrete cure, in uno dei sonetti più famosi che tutti gli adolescenti devono studiare a scuola, amano la follia, insomma,
1: sì.
0: Parlo da insegnante, vedo l'entusiasmo proprio quando io lo propongo. Però le segrete cure sono effettivamente gli affanni che uno non dice, che possono nascere dall'interno, ma anche, diciamo, dal mondo che ti sta intorno, no? E segreta in questo caso non è solo però il richiamo a Foscolo, naturalmente, anche perché effettivamente per moltissimo tempo, pur scrivendo libri, quindi avendo anche una dimensione, passatemi il termine, pubblica, una minuscola fama, ecco, intorno alla scrittura dei libri, io questa cosa non ho mai pensato di raccontarla, e però mi ha accompagnato come fosse una sorella, no? Per tutti questi anni, rimanendo lì segreta, adesso non è più
1: Eh
0: segreta.
1: no, decisamente no. Senti, ma io quando devo fare degli esami medici un po' invasivi, tutti mi dicono, mi viene l'ansia, ma insomma, ne parlavamo poco fa, anche la risonanza magnetica non è che sia, credo neanche te, Max, provi
2: Ma
1: particolare
2: guarda, io se
1: piacere,
2: posso
1: ecco.
2: evitarla, grazie,
1: Ecco,
2: però
1: esatto.
2: è un incubo quando la devo fare, effettivamente.
1: Suggeriscono sempre, no, di ancorarsi a un pensiero felice. Tu, insomma, hai di fronte nella tua vita, hai visto delle montagne meravigliose. Ecco, dove ti vedresti? In quale dei monti che hai scalato? Cioè, la tua immagine felice, il tuo luogo felice, qual è?
0: Scusa, non ho capito bene la domanda,
1: No,
0: Daniele. Cioè,
1: non è
0: tu mi
1: una
0: stai
1: domanda, è
0: dicendo,
1: una
0: per
1: considerazione.
0: entrare nel tubo della risonanza,
1: No.
0: che,
1: A
2: se,
1: che
2: no,
1: montagna
2: perché
1: pensi?
2: partiamo
1: dal presupposto che noi nel tubo della risonanza non ci vogliamo
0: No,
1: entrare
0: perché lì
1: con
0: per
1: nessun
0: me purtroppo sono
1: pensiero.
0: solo benzodiazepine, quelle che per cui riesco più o meno a
1: Però,
0: starci dentro.
1: ecco, se così tu ti potessi trasportare in un luogo alternativo a quello, diciamo, il tuo luogo del cuore, qual è?
0: Eh beh, è quello dove non sono riuscita ad arrivare, dove in qualche modo, e che però ho sempre negli occhi, nel cuore, perché è vero che il libro si apre con questa scalata al Monte Rosa, nonostante la diagnosi, eccetera, però poi un po' la malattia, che comunque non mi ha reso del tutto invalida, devo dirlo questo, e un po' però le terapie, soprattutto i primi anni, erano veramente con gravi effetti collaterali, molti, molti anni con l'interferone. Ecco, mi hanno sostanzialmente impedito di arrivare dove io volevo arrivare, quando avevo 27 anni, insomma, che è sul Monte Bianco. Allora, per me, diciamo, il Monte Bianco, il gruppo intero, le pareti nord, quelle dove c'è proprio tutto il ghiaccio, insomma, dove c'è la storia dell'alpinismo, insomma, quello lì è sicuramente un luogo di grande cura. Ecco,
1: Beh,
0: sì.
1: bello.
2: Raffaella, tu hai dichiarato e scritto ovviamente anche nella Segreta Cura, e credo che sia un po' il tuo manifesto di vita, che meno riesci a pensarti alpinista e più scrivi, meno puoi immaginarti madre e più scrivi, e più il mondo si restringe, più io scrivo.
0: Sì, questa è un po'. Quando si scrive un libro, se lo si fa onestamente, non sai dove arrivi. Cioè, cominci un viaggio. Magari ti prepari, degli schemi, cerchi di seguire, però poi la scrittura ha un grandissimo potere conoscitivo e se tu ti affidi, arrivi a conoscere qualcosa che prima non sapevi. Ecco, questa cosa qui, Max, è la cosa che credo di aver scoperto di me scrivendo questo libro. Non la
2: Quindi è
0: sapevo
2: una
0: prima.
2: terapia anche la scrittura per te, fondamentalmente.
0: In qualche modo lo è, nel senso che è un'acquisizione di consapevolezza e quindi di centratura, se vuoi, ecco, in questo senso lo è. È però, questo ci tengo a dirlo, non è una scrittura in forma di sfogo quella che cura, che penso che mi abbia curato, ma è una scrittura letteraria, cioè dove vai a riconsiderare e a ordinare e ad affrontare ciò che prima non conoscevi, e lo fai con gli strumenti della letteratura, che sono le parole, che sono il ritmo, che sono la costruzione di personaggi, eccetera, di trama anche, insomma.
2: Ottimo.
1: L'occasione di averti qui è anche quella di ricordare che il 30 maggio è la giornata internazionale della sclerosi multipla, quindi una giornata anche, sono tantissime diciamo, le persone anche solo nel nostro paese,
0: Molte.
1: molte sono, non sono neanche riconosciute nel senso che tu lo scrivi, non l'abbiamo detto, ma era una cosa che volevo dire, il mondo.

0: che tu non lo dichiari, non lo sa che cosa c'è sotto la tua pelle, no? Perché
1: Io non ho disabilità evidenti,
0: esatto.
1: ecco,
0: E
1: diciamo.
0: questa è una cosa che crea comunque uno sfasamento,
1: Sì,
0: no?
1: lo crea perché è stato anche un motivo per cui forse io non ne ho scritto prima, avevo una sensazione, come dire, di difficoltà persino di riconoscimento da parte di me stessa, di questa cosa. E l'ho capito solo raccontando tutta la storia a quell'antropologa all'inizio che mi ha intervistato, no? Perché in realtà la convivenza con una malattia che magari non dà segni esteriori, ma è stata una grande impresa, una grande avventura per le terapie, per le scelte, per quanto ha condizionato la mia vita e per quanto quindi può condizionare la vita di tante persone, essendo una malattia molto diffusa, delle quali però non sappiamo niente a vista, non sappiamo cosa hanno sotto la pelle, diciamo così. E quindi valeva la pena provare a raccontarla questa cosa qua. E sì, il 30 maggio è la giornata internazionale della sclerosi multipla e in Italia si celebra, festeggia non è la parola giusta, si celebra anche come in tutto il mondo, perché l'Italia, come molti paesi, diciamo, occidentali della fascia temperata, come si dice, è uno dei paesi più colpiti, non è uniformemente diffuso in tutto il mondo, insomma. E c'è molta attenzione proprio perché i numeri sono alti, insomma. Tra l'altro, ultimamente mi dicevano anche in questo giro di presentazioni, ho avuto l'opportunità di parlare con molte persone che sono attive anche nella ricerca, eccetera, che siamo sempre più in grado di diagnosticarla in modo precoce, quindi di precocemente poter dare dei farmaci che rallentano la progressione della disabilità, cioè che non risolvono, ma che rendono la vita delle persone il più agevole possibile considerata la situazione. E quindi avere una giornata, avere un momento di riflessione su questo non può che, secondo me, fare
0: Non
1: bene.
0: c'è dubbio, parlarne è sempre una cosa fondamentale. A proposito di incontri, Max, se tu dovessi capitare
2: Sì.
0: a Torino, Salone del Libro, tra l'altro insomma, è presente anche
2: Sì,
0: uno stand
2: certo.
0: del nostro gruppo editoriale, Raffaella Domenica, se non sbaglio, ti
1: Domenica,
0: troviamo?
1: sono alle, aspettate, 16:15, 4:15, nello stand bellissimo, lo stand Il Bosco degli Scrittori, quel bosco che viene costruito proprio dentro il padiglione Oval e sembra un posto fatato all'interno del Gran Bailam, che è la Fiera del Libro.
0: Esatto, ci sarà poca
2: Tu parli con
0: quiete.
2: Daniela, che è appassionata proprio di Torino, quindi
0: Tra
2: insomma,
0: l'altro, vabbè,
2: tra
0: lì,
2: l'altro.
0: sì, Torino, libri, insomma, qua passioni in comune ne
2: Torino Libro.
0: abbiamo tantissime. Raffaella, allora, tutti i nostri ascoltatori che saranno al Salone del Libro, quindi ti vengano a trovare e magari dicano anche che l'hanno sentita nel Magazine in Blu 2000 e grazie mille per essere venuta qui a parlarci della Segreta Cura.
1: Grazie a voi delle domande, dell'attenzione, da cui ho capito con quanta cura avete letto questo libro. Grazie,
0: La
1: grazie
0: meritava,
1: davvero.
0: la meritava.
2: Grazie a te, Raffaella, per essere stata dei nostri. E guarda, ti facciamo annunciare anche la prossima canzone, già che ci sei.
1: Vabbè, allora ce la posso fare?
0: lui è bungaro, guarda.
1: E poi mi hanno detto con un certo ritmo, insomma, un po' brasileiro, giusto?
2: Brava,
0: brava,
1: Brizza
2: vai.
1: Morena.
0: Ma che brava, un
2: Ma
0: futuro in
2: bravissima.
0: radio, Raffaella
2: Assunta,
0: Romagnola.
2: assunta subito. Ciao.
3: Che vita

0: Suda Never, titolo di questo brano che ci accompagna alle 10:36 minuti. Hey!
1: Hey, allora ragazza, di cosa parliamo adesso nel magazine?
0: Allora,
1: decidi,
0: guarda,
1: tu che sei la proprietaria di questo spazio.
0: Non è vero, siamo
1: comproprietari. Quanta IMU paghi tutti gli anni?
0: No,
1: per questo
0: quella
1: spazio
0: la paghi tu, non te l'hanno detto?
1: Ah, la devo pagare io quest'anno?
0: Certo.
1: Mi preoccupo.
0: Un po' per uno. Senti, guarda, oggi 15 maggio è la giornata internazionale della famiglia, diamo anche spazio al nostro brevissimo almanacco, semplicemente per ricordare che appunto ogni anno cade il 15 maggio questa ricorrenza istituita per sottolineare l'importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società, giornata istituita nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Beh, bello, interessante davvero. Senti, vuoi anche chi l'ha detto per questa giornata
0: Ma
1: di venerdì?
0: Certo,
1: che dici?
0: Che domande.
1: Ve lo regalo subito. Allora, la frase di un noto filosofo, ma filosofo

0: filosofo restrittivo, perché ovviamente ha fatto di tutto nella sua vita, ha scritto anche dei libri molto importanti. Parliamo di Friedrich Nietzsche, non il primo arrivato, diciamo. E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica. Capito?
1: Che bella.
0: Io la ripeto, e coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica. Ma qui su Miblu 2000 la sentite la musica, e come se la sentite!
1: Esatto.
0: Poi guarda, arriva il preferito della nostra padrona di casa qua.
1: Sì, 1984, io ero una bambina.

0: terra promessa.
1: Ah, la terra promessa.
0: Quale sarà?
1: Dove sta questa terra promessa? Non lo so. Allora, intanto esploriamo la nostra terra dall'alto, grazie, diciamo così, ai satelliti. Non lo facciamo noi, ma lo fa abitualmente tutte le settimane per il magazine la nostra Tajana, meteorologa di fiducia, che lo fa dalla Turchia, penso un po', quindi non è che sta qua dietro l'angolo, però ci dà una mano anche a capire come sarà il weekend. Sei curiosa di capire, perché oggi qui al nord piove, non so lì dalle vostre parti come è la situation.
0: No, però è prevista pioggia.
1: Allora, ci aspetta un weekend, diciamo, un po' dinamico sotto il profilo... perché ridi?
0: Bella definizione, un weekend dinamico.
1: Certo. Passeremo infatti da un sabato caratterizzato da questa residua instabilità, che porterà pioggia, anche nevicate sui rilievi, a una domenica che vedrà un generale miglioramento con ritorno del sole quasi ovunque, ma anche piuttosto ventosa. Quindi questo vortice di aria fredda, ce ne accorgiamo, ci sta accompagnando in queste ore, temperature giù in picchiata, un carico importante di nubi, forti piogge, l'ingresso di aria fredda provoca questo sensibile abbassamento delle temperature. Sabato 16, temporali, grandine, addirittura neve a bassa quota. La giornata, insomma, del fine settimana si apre con forti piogge temporali al mattino, che interesseranno soprattutto il nord-est, gran parte delle regioni centrali, il versante tirrenico del sud. In qualche caso fenomeni che potranno anche assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da fredde raffiche di vento e grandinate localmente di dimensioni significative. E in questo contesto si registreranno anche delle nevicate, diciamo, quote basse per il periodo, favorite dal calo termico atteso soprattutto in montagna. Sui rilievi del nord-est i fiocchi potranno spingersi fino a 1.000-2.003. Questi sono scenari invernali, ragazzi, ma siamo in primavera, è tutto molto strano. Mentre lungo l'Appennino centrale e settentrionale la neve scenderà intorno ai 1.500 metri. Situazione migliore invece al nord-ovest, dove già nel corso di sabato ci sarà un miglioramento, schiarite sempre più ampie destinate a estendersi gradualmente al resto del nord entro la serata. Per un miglioramento al centro-sud bisognerà attendere la tarda serata o addirittura le ore notturne, ma tanto tu non stai in piedi nelle ore notturne, quindi vivi, diciamo, la giornata direttamente della domenica, no? Non è che stai a aspettare il sole.
0: No.
1: Dormi abitualmente
0: di
1: notte,
0: solito, sì.
1: Di solito sì. Allora, domenica 17 maggio si presenta decisamente più tranquilla e luminosa. Io mi immagino te come Biancaneve che apri le persiane della tua baita e vedi questo meraviglioso sole e dici: oibò, finalmente c'è il sole. Fai un po': oibò, finalmente c'è il sole.
0: Oibò, finalmente c'è il sole.
1: Ma guarda, sei una meravigliosa, guarda, eroina delle fiabe. Su gran parte del paese tornerà questo generoso soleggiamento accompagnato da un graduale rialzo delle temperature. Quindi è quadro generale, ci penserà questo rinforzo dei venti a guastare un po' la domenica a livello settentrionale, con raffiche di maestrale lungo il versante tirrenico e anche di

0: Bora sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio qualche veloce rovescio, specie sulle aree montuose, ma ciò non comprometterà un contesto generale orientato verso il miglioramento. E poi Tajana ci lascia anche una postilla: attenzione, perché potrebbe cambiare scenario già dalla prossima settimana, e addirittura lei si spinge oltre, sta azzardando, prendetevela con lei. Fino a ottobre ci sarà un caldo africano insopportabile.
1: Quindi godiamoci questo clima strano di questi giorni, è l'ultimo fresco di cui possiamo godere, insomma.
0: Sì, praticamente sì, e io non sopporterei, diciamo, un caldo africano fino a ottobre, mi sembra un po' esagerato, però insomma vedremo come andranno le cose.
1: Bene, grazie Tajana, ovviamente, grazie a te Max.
0: Tajana. È un'amica la nostra Tajana, ma tu in veste di principessa Disney adesso, guarda, ti sentirò in ogni doppiaggio dei cartoni animati, mi sembrerà di ascoltare la tua voce, vai.
1: Beh, stai tranquillo che domenica quando aprirò la finestra dirò sicuramente oibò pensando a te.
0: E farai la crostata di mele anche, tra
1: l'altro. Perché no? Oibò.

0: dicono che
1: guarda com'è Allegra Risa con questa nuova canzone. Ma sai che è divertente, forte questa? Sa molto d'estate, Rugiada.
0: Rugiada, sì, brava, molto.
1: Allora, le 10.51, tu hai qualcosa di buono da raccontarci per la prossima ora? Cosa accadrà?
0: Dici buono, ho fame, quindi ti direi qualcos'altro. Però sì, nella prossima ora vi parleremo di qualcosa di molto bello che avverrà tra un paio di settimane. Ce ne andremo a Massamartana, dove ci attende l'assessore alla cultura Chiara Titani, che ci racconterà nel dettaglio tutto.
1: Ma è un evento legato alla natura, no? Quindi vivere i luoghi, cose belle da vedere, bello, ci piace. Allora, se anche voi farete o fate qualcosa anche oggi, insomma, fateci sapere, diretta a radioinblu.it, se andate in mezzo alla natura, se farete una vacanza mordi e fuggi per questo weekend che sta arrivando. Noi stiamo qui ad aspettare tutte, ma proprio tutte le vostre segnalazioni. Saluto anche Alberto, che ci augura una buona giornata. Lui fa l'autotrasportatore, quindi lavora abbastanza pesante, ma poi domani c'è il weekend, quindi lui è felice per quello, ma anche noi un po',
0: certo,
1: diciamo.
0: Ricordate che sarà un weekend dinamico dal punto di vista
1: dinamico,
0: meteo.
1: Certo, dinamico, come ci ha raccontato la nostra meteorologa Tajana. Nel frattempo stiamo preparando anche il menù, ovviamente da mezzogiorno in poi ci sarà anche Rita Monastero, tutte le vostre schiscette, anche le nostre, insomma c'è ciccia, come dico io, nel magazine anche oggi.
0: Ah sì. Ed è il momento di fare un po' di risveglio muscolare tutti insieme, quindi se siete a lavoro,
1: certo,
0: mettetevi in piedi, pronti a sgranchirvi.
1: Aspetta, lo faccio subito, vai. Poi cosa devo
0: e
1: fare?
0: Poi comincia a stiracchiarti un po', allunga le braccia verso l'alto, Max.
1: Così? Stretching?
0: Stretching verso l'alto, sì. Poi un pochino di...
1: Non dico di lo devo fare?
0: No, per carità, alla nostra pieno età direi di no. Però
1: pieno,
0: insomma,
1: no,
0: fa quello che ti ispira questa canzone degli anni 80 dei Cure, che si intitola Close to Me. Mi raccomando, fa un po' di movimento.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina.
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6

0: anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: In Blu 2000.
7: Magazine in Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000.
8: 2000. Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: Che ritmo, che energia, disco blu 2000 della settimana.
1: Ce l'hanno regalato questa energia Rolling Stones con In The Stars. Allora adesso andiamo insieme, mano nella mano idealmente, attraverso questo festival dei piccoli turismi, Dani.
0: Esatto, quindi ce ne andiamo in un luogo meraviglioso che è Massa Martana, che ospiterà dal 24 al 26 maggio Viaticus, questo festival davvero molto particolare del quale parliamo con l'assessore alla cultura e al turismo di Massa Martana, Chiara Titani, che è con noi. Chiara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ai radiospettatori.
0: Conferma, è meravigliosa Massa Martana, so che lei è un po' di parte, sì. Però io no e posso dire che è bellissima.
2: Sì, lo confermo, il nostro spot la definisce come una bellezza segreta fuori dal tempo che merita di essere scoperta, conosciuta e visitata nella sua intimità e in tutto quello che tutto il territorio comunale può offrire. C'è una vasta veramente offerta dedicata a tutti, alle famiglie, a qualsiasi tipo target di turismo, quindi numerose strutture ricettive, perciò è un territorio che merita di essere visitato sia dal punto di vista naturalistico che storico-archeologico. Abbiamo dei siti importantissimi come le catacombe di Villa San Faustino, che sono le uniche catacombe cristiane presenti in Umbria, numerose abbazie che hanno avuto nel tempo anche una rilevanza storica notevole, il sito sui Monti Martani di Montecerchio, che è un antico castelliere che racconta una storia ancora più antica risalente all'età del bronzo. Ancora si possono trovare le ammoniti nei nostri monti, quindi diciamo che è veramente un territorio da scoprire e amare in tutti i suoi aspetti.
0: Indubbiamente, in qualunque momento dell'anno. Sicuramente
2: esatto,
0: un'occasione
2: sì.
0: Potrebbe essere, anche se molto particolare, quella che è un po' lo spunto per fare quattro chiacchiere con lei, Chiara, perché dal 24 al 26 maggio si terrà questo Festival dei Piccoli Turismi. Che cos'è questo festival? A chi si rivolge?
2: Allora, questo festival si rivolge a tutti coloro che sono amanti di un turismo lento, di un turismo fatto di esperienze e di scoperte, ad addetti di settore, operatori economici attivi nel settore appunto del turismo, ma non solo, e a giornalisti, quindi amministratori locali, e insomma, a un pubblico piuttosto variegato, anche perché ciò che viene offerto in questi tre giorni sono delle esperienze uniche che toccano diversi ambiti. Partiremo proprio il 24 con il pre-festival a Montecerchio, che non sarà una semplice passeggiata in montagna, ma sarà un'esperienza a tutto tondo con diversi quadri artistici, quindi ci saranno sei interventi artistici molto particolari che riconnetteranno proprio l'uomo alla natura, oltre che alla visita guidata poi anche al Montecerchio. Quindi qui vorrei ringraziare anche la Comunanza Agraria di Colpezzazzo, che è custode di questo sito e che collabora con noi per la realizzazione di questo pre-festival. Poi il 25 entreremo proprio nel vivo con i cinque panel che sono dedicati agli ecosistemi turistici, all'enoturismo, alla destinazione turistica, ai cammini, all'olioturismo, al turismo in bicicletta e all'archeologia. In particolare vorrei soffermarmi anche sulla giornata del 26, che sarà proprio un panel attivo sul campo perché sarà itinerante proprio per andare

0: a visitare quelle che sono le nostre eccellenze archeologiche presenti sul territorio, di cui poi prima ne ho citate qualcuna. Quindi questi panel sono tutti tenuti da personaggi molto noti nel mondo nazionale, la loro esperienza è riconosciuta anche a livello internazionale, e questo non può che farci piacere, perché hanno risposto con forte entusiasmo all'invito del comune. E a fianco a loro ci saranno anche delle case history che andranno a rappresentare l'eccellenza territoriale sia umbra che italiana nel suo complesso. Quindi possiamo dire che Viaticus si presenta proprio come un festival a livello nazionale, perché in sera chiude proprio l'esperienza di tutta l'Italia. Quindi partiamo da un piccolo borgo di 3.700 abitanti per raccontare esso, l'Umbria, che dove siamo collocati, e l'Italia intera. Quindi un'esperienza veramente importante sia per noi che per la regione, ma anche a livello nazionale, in quanto un festival dedicato alla comunicazione dei piccoli turismi fino ad ora non c'era, e quindi siamo felici di poterlo sfidare, certo, proprio a Massa Mastana. Chiara, è un intervento dall'altro finanziato, sì, dal PNR, dal Ministero della Cultura.
1: Chiara, l'ha nominata prima la vetta del Monte Cerchio. La cosa che mi colpiva, sì, è che voi avete una sorta di Stone Age dell'Umbria. Che cos'è?
0: Sì, sì, esatto. Il Monte Cerchio viene definito come la Stone Age dei Monti Mastani, perché vedendo dalle foto aeree si configura proprio come un cerchio perfetto. È da lì che poi sono partiti gli studi su questo sito archeologico, del quale ci sono, insomma, diverse opinioni. Quindi poteva essere un luogo sacro, come lo è anche Stonehenge, oppure la più accreditata è quella di un luogo di difesa in cui vivevano proprio gli Umbri, quindi le popolazioni prima dei Romani, che poi hanno conquistato le nostre terre, e che ci sono delle tracce ben visibili proprio a Massa Mastana, in quanto l'intero territorio comunale è attraversato dalla via Flaminia, lasciando testimonianze importanti. Il Vicus Martis, quindi è un incrocio delle vie che poi portate la via con delle due vie consolari che poi conducevano a Foligno e a Rimini e a Roma, quindi un importante crocevia, e da qui ecco anche il nome Viaticus, certo, per indicare questo nostro legame con la famiglia, con il viaggio, con l'interscambio, un viaggio che comunque ha attraversato i secoli e che oggi ci porta a scoprire Massa Mastana in un modo differente.
2: Indubbiamente, un modo anche sensoriale tra natura, la vostra natura meravigliosa, l'arte, l'archeologia e il gusto, evidentemente, perché sì, è un territorio dal punto di vista enogastronomico di eccellenze.
0: Sì, di eccellenze. Noi siamo nella DOC dei Colli Mastani per quanto riguarda il vino, ma nella DOP per quanto riguarda l'olio, quindi eccellenze anche queste della nostra regione, ma da noi si mangia veramente bene e di tutto. Sarà anche l'occasione per scoprire la nociata, che è il nostro dolce tipico del Natale, che per l'occasione, grazie ai forni locali, vi presenteremo nella versione praticamente estiva, ma dalla cacciagione ai formaggi al miele, quindi diciamo il tartufo è un territorio ricco anche per gli amanti del gusto, sapori ancora genuini che si possono anche diciamo gustare con lo sfatto durante anche le passeggiate nel nostro territorio, perché soprattutto in montagna si trovano le erbe spontanee che poi vengono diciamo riutilizzate nella nostra cucina, che wow, è molto semplice ma veramente gustosa. E
1: ottimo,
0: anche
1: Chiara,
0: di questo ci sarà possibilità di godere durante il festival, perché ci saranno proprio i banchi di assaggio a cura dei nostri produttori locali, delle strade dell'olio umbro, della strada del Cantico, dei vini del Cantico e di Onas Umbria.
1: Ottimo, Chiara. Il vostro territorio si presta moltissimo anche agli appassionati del cicloturismo, se non sbaglio.
0: Sì, del cicloturismo e degli amanti del trekking. I Monti Mastani sono, diciamo, la meta privilegiata, un massiccio nel cuore dell'Umbria da cui si possono vedere dei panorami unici. Infatti dalla loro sommità si vede tutta l'Umbria, tutta, quindi è veramente bello. Poi c'è una natura piuttosto variegata, quindi abbiamo anche

0: dalla Lecceda alla Faggeta, tra le più estese d'Europa. C'è una vegetazione meravigliosa, e spesso invitiamo anche a partire per le escursioni visitando il centro di documentazione dei Monti Mastani, che attraverso appunto gli stessi fondi PNR del Ministero della Cultura abbiamo completamente riallestito, e diventa un punto di partenza sia per gli amanti delle bike sia per chi ama il trekking, perché da lì possono iniziare a conoscere la nostra montagna, il nostro territorio, per poi riviverlo sul campo. Ma non c'è solo la montagna, ci sono anche tutti i percorsi ad anello che possono essere fatti più a valle, quindi c'è il percorso storico archeologico, il percorso che collega gli otto borghi, che sono il capoluogo, più tutte le frazioni, i percorsi naturalistici, i luoghi del silenzio legati appunto alle nostre chiese e ad abbazie. Quindi, per chi vuole, c'è anche la possibilità di praticare il forest bathing sia nel nostro parco urbano che in montagna. Ci sono diversi punti dove è possibile praticare questa tecnica orientale di riconnessione con la natura e anche con te stessi.
1: Oh, Chiara, ci ha convinto. Tutti in vacanza nelle vostre zone, Massa Martana e dintorni, davvero luoghi meravigliosi. È sicuramente un'occasione per gustare tutte le bellezze, non solo può essere appunto quella che va dal 24 al 26 maggio. www.viaticusfestival.it, il sito internet ufficiale. Allora, buon lavoro, Chiara.
0: Grazie. Noi vi aspettiamo a Massa Martana.
1: Grazie mille, Chiara. Buona giornata.
0: Buona giornata a tutti,
2: Chiara.
0: Un saluto anche ai nostri radiospettatori.
1: Grazie tante, Chiara.
2: Grazie. Allora, salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono anche in viaggio, perché no, 11:20 nel nostro magazine. Cosa accade tra poco? Vedi nella sfera di cristallo?
1: No, non ce l'ho la sfera di cristallo sotto mano.

0: bella questa scusa.
1: Matteo alieno, sì.
0: No, dico la scusa più banale del mondo, che esci di casa, tesoro, vado a comprare le sigarette, poi non torni più.
1: Sì, che poi
0: solo
1: mi fa
0: che io non la posso fare.
1: Perché non fumi?
0: Perché non fumo, certo.
1: Però tu lo hai visto il film Diamanti, no? Di Özpetek.
0: Sì, bellissimo.
1: C'era anche una questione con le sigarette, un marito che scompariva. Vabbè,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: non l'avete visto non vi spoilerò.
0: No, infatti non spoileriamo nulla, tranne che gli appuntamenti del weekend, ma ormai quelli li sappiamo, insomma da nord a sud sono sempre delle sorprese e a noi piace insomma rendervene conto, no? Darne conto ai nostri ascoltatori. Quindi da dove iniziamo?
1: Iniziamo da Malgainfiore, che è un appuntamento già in corso, siamo in provincia di Bolzano con lo splendido scenario delle Dolomiti, Rio Pusteria per l'esattezza, zona che ha una ricca tradizione enogastronomica, dove da domani fino al 6 giugno potremo esplorare le bellezze dell'area proprio attraverso questa iniziativa che si chiama Malgainfiore. Per conoscere il programma completo degli appuntamenti, sono tantissimi, impossibile elencarli tutti, www.riopusteria.it.
0: Andiamo a Montagnana, bellissimo borgo murato in provincia di Padova, si festeggia il prosciutto veneto DOP, che è uno dei prodotti tipici della gastronomia locale, in programma questo weekend e anche il prossimo tantissimi eventi di gusto e tradizione, tra cui cene gourmet, visite guidate e molto altro ancora. Nei giorni della festa si possono visitare i prosciuttifici del consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP e partecipare anche a queste cene speciali, oltre a degustare il miglior prosciutto veneto DOP. Tutto quanto anche nel sito prosciuttovenetodopinfesta.com.
1: Ci spostiamo in provincia di Alessandria, Casale Monferrato ospita Golosaria questo sabato e domenica, è un appuntamento

0: diffuso che ne raccoglie diversi di eventi, tra cui Barbera e Champagne, il Festival del Cibo, insomma, come potete intuire, si beve e si mangia a volontà. www.golosaria.it.
1: Un altro luogo molto bello, fino a domenica 24 maggio, nel borgo mantovano di Castel Dario, famoso per aver dato i natali al pilota Tazio Nuvolari, c'è questa festa del riso alla pilota Deco. Questa particolare preparazione, nata tra le risaie, i mulini per sfamare i lavoratori delle cosiddette pile, gli impianti appunto in cui il riso veniva lavorato e raffinato, è ancora oggi uno dei piatti tradizionali della cucina mantovana. Quindi Castel Dario dedica questa festa a questo piatto preparato proprio secondo la ricetta storica, con riso vialone nano e pasta di salame. Per maggiori informazioni c'è anche la pagina Facebook della Proloco, Proloco Casteldario, quindi andate su Facebook.
0: Allora, facciamo una pausa dalla masticazione perché non si mangia, ma si fanno magari acquisti per il giardinaggio a Pontenure in provincia di Piacenza, dove si tiene questo weekend dei frutti del castello, una rassegna che propone tantissime specie floreali di ogni varietà, tanti anche professionisti che possono darvi consigli per la manutenzione del vostro orto o del vostro balcone, anche tante iniziative per i più piccini. www.fruttidelcastello.it.
1: Allora, ci sono due sagre delle fragole in ballo, però io vi segnalo quella di Lago Santo Ferrara, secondo weekend in compagnia del tipico e delizioso frutto di stagione che costa un occhio alla testa, da venerdì scorso a domenica 17 maggio. Colora di rosso le strade e le tavole di Lago Santo nel Ferrarese per questo gioioso e saporitissimo momento di festa. È un antico borgo che ospita questa edizione numero 32, quindi pensa, cioè, per le stradine del centro troviamo questo profumo, il colore della fragola proprio, di cui Lago Santo vanta la coltivazione, pensa un po', del 90% della produzione italiana, quindi un bel po'. Anche qui c'è la pagina Facebook prolocolagosanto.fe.
0: Concluderei con quel che avverrà questo weekend in provincia di Messina. Tutto sommato, la ricotta, che si può utilizzare anche nelle preparazioni dolci, si abbina bene alle fragole. Allora, la sagra della ricotta, occasione per assaggiare ovviamente la ricotta artigianale, ricotta calda, quindi appena fatta, formaggi locali, un menù salato ma anche dolce, perché chiaramente ci sono i cannoli siciliani, le cassatelle che verranno riempite al momento con crema di ricotta dolcificata. Quindi davvero qualcosa di molto gustoso, appunto, in provincia di Messina.
1: Bello bello, quindi aspettiamo anche le vostre segnalazioni dalle vostre parti, diretta a radioinblu.it. Non vi molliamo un attimo e andiamo nel passato musicale.
0: Lo facciamo con Remy Shand.

0: E allora, a proposito di messaggi lasciati, sì. Questo è quello che ci ha lasciato la musica, ma si possono lasciare da parte anche degli abbonamenti, ne facciamo tanti, no? In tante situazioni diverse, poi alcuni ce li dimentichiamo.
1: Sì, alcuni non riesco neanche a disdirli io, cioè la cosa imbarazzante è quella, che non te lo fanno neanche disdire, è impossibile farlo. Allora, c'è un'indagine che ha svelato quanto denaro noi italiani sprechiamo in abbonamenti, sottoscrizioni online, che poi effettivamente o dimentichiamo o non utilizziamo mai. Quindi, secondo questa ricerca, su commissione della Banca Digitale, gli italiani sprecano almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati.
0: E c'è anche un nome che è stato coniato, un termine ad hoc, subghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Secondo questa ricerca, l'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo, ma quasi un italiano su 5, quindi il 18%, dichiara di non controllare mai i propri abbonamenti, che si rinnovano in automatico.
1: E certo, uno poi, se non li controlla, perché magari quei 18, 20 euro, 15 o 10 che siano di abbonamento mensile non gli fanno neanche la differenza, però uno che come me va a controllare anche lo storico della carta di credito, insomma ti preoccupi poi quando spendi tanto per tanti abbonamenti che hai in giro, soprattutto sulle piattaforme, e poi magari non guardi mezza piattaforma, sarebbe un po' imbarazzante insomma tenerle tutte. Tra questi c'è il servizio di streaming, il più abbandonato per l'appunto, ma non disdetto, il 36% ha dichiarato di utilizzarlo raramente.
0: Quindi quello che è emerso è che il 52% degli italiani paga ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco che varia dai 5 ai 10 euro al mese. Per il 10% si arriva a un 15% di costi di fatto inutili, un 3% supera i 20 euro mensili.
1: Poi il 36% delle persone intervistate ha spiegato che non c'è una vera ragione per cui si dimenticano di questo abbonamento. Il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci a usarlo, per quello non lo disdicono, mentre il 17% se l'è proprio dimenticato, cioè proprio non ci pensano più. C'è anche un 11% che ha denunciato, un po' come me, con un noto sito, che non dico il nome perché sennò gli faccio anche pubblicità, non mi sembra il caso, è la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato. C'è anche quello, ragazzi. Io ho provato tramite app e anche tramite sito, non c'è verso. Tu provi a disdire quella cosa e magari il giorno dopo, la settimana dopo, si rinnova ugualmente, e lì scatta la truffa, secondo me, a questo punto.
0: Certo, direi proprio di sì. In ogni caso, fatto sa che circa il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per vari pagamenti ricorrenti, il 36% ne spende un po' meno, ma comunque tra i 20 e i 50 euro.
1: Anche tu credo sei iscritta a qualche piattaforma in streaming, no? O sbaglio?
0: Sì, però le uso, devo essere...
1: Però anche io le uso, ti dico la verità, anche nei ritagli di pausa o in viaggio mi guardo magari una serie TV, qualcosa, o comunque insomma ne faccio uso. Per gli altri raccontateci se magari avete un abbonamento. Adesso mi è venuto in mente mentre lo raccontavamo, un po' come aprire la finestra, no? Che c'è il sole, c'ho quell'abbonamento e mi sono dimenticato. Ecco, raccontateci a diretta @radioinblu.it.
0: Esatto, e tra le tante cose che potete raccontarci usando i nostri contatti, noi come sempre ci raccontiamo attraverso la musica. 1973, da lì arriva questo brano dei Pink Floyd.

0: Petra.
1: Si vede.
2: Partenope, che è anche il titolo di un film di Sorrentino, forse il film più snobbato quest'anno, il David, giusto?
1: Giusto.
2: Purtroppo per lui. Vabbè, era Giovanni Caccomo con la sua nuova canzone, Signore e Signori. Noi ci stiamo attrezzando per pulire la cucina, perché guai far entrare una chef di tale portata senza la cucina in ordine, perché poi potrebbe arrabbiarsi.
1: Mi sembra giusto, perché è fondamentale l'ordine e la pulizia in cucina.
2: Sì, brava, brava Dani. Allora, quindi ci suggerirà la nostra lovely chef nella prossima ora, Rita Monastero, che cosa mangiare magari nel weekend. Ci farà una ricettina veloce veloce.
1: Esatto, è buona buona, come solo lei sa fare. E quindi mi raccomando, carta e penna sotto mano per annotare tutto.
2: La prossima canzone si intitola Chauffeur, per tutti quelli che accompagnano in giro.

0: Beh, deliziosa questa You Can't Hurry Love, era il 1966. Yes. Tra poco arrivano le news.
1: Arrivano le news, c'era anche la versione italiana, te la ricordi? L'amore verrà. Nina Zilli, esatto, esatto, che salutiamo. Ciao Nina, ovunque tu sia, magari ci sta ascoltando e quindi i saluti gli possono arrivare benissimo. Allora, salutiamo anche un altro personaggio della musica italiana che è ritornato proprio alle porte dell'estate con un mini tormentone.
0: E salutiamo anche lui, ciao Francesco, Francesco Gabbani.
1: Esatto, la sua nuova si intitola Summer.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera Maldiviana che opera sul luogo della tragedia in cui sono morti 5 italiani. Sopra la grotta profonda 60 metri in cui i sub sono scomparsi sono giunte le imbarcazioni di soccorso con un esperto sommozzatore italiano. Al momento, riferisce la Farnesina, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. In Ucraina sale a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di 2 notti fa su Kiev, fra le vittime anche 3 minori, proclamata una giornata di lutto. La Russia intanto denuncia 3 morti e 12 feriti dopo raid di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, dove ha sede un'importante centrale petrolifera. L'attacco avrebbe colpito appunto la raffineria di petrolio. Oggi è effettuato uno scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, liberate 205 persone per parte. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Dopo 2 giorni di colloquio a Washington fra Israele e Libano, gli Stati Uniti dovrebbero annunciare una proroga del cessate il fuoco insieme a una dichiarazione di intenti, e quanto riferisce il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, secondo il quale la dichiarazione si concentrerà su un meccanismo per cui, per un graduale ritiro israeliano e con l'avvio parallelo l'avvio da parte del Libano di un processo globale di disarmo del gruppo sciita filo iraniano. Sul campo però continuano gli attacchi incrociati fra esercito israeliano e le milizie filo sciite nel nord del Libano. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Il rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. E quanto ha detto il Papa questa mattina, ricevendo in udienza e partecipante alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Ennesima tragedia sul lavoro è accaduto stamani in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco L'Arte d'Ascoltare qui su Radio In Blu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su In Blu 2000 come ogni weekend.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari.

0: affari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8per1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: ci salverà. Vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà.
1: Bellissima canzone di Lucio Dalla, il 1993.
2: Esatto, Enna. 9 minuti dopo mezzogiorno, l'abbiamo citata prima abbondantemente, forse le fischiavano già le orecchie, alla nostra Rita Monastero. Ciao Rita, benvenuta, ben ritrovata.
3: Grazie, ben ritrovati. Stavo così pensando che questa bellissima canzone è uscita quando mia figlia aveva 2 anni.
2: Che bel ricordo, bello,
3: sì,
2: ci piace.
3: Veramente. Sì, sì, veramente.
2: Come si chiama tua figlia? Così la salutiamo.
3: Emilia, Emilia.
2: Ciao Emilia.
3: Sì, è vero, perché io parlo sempre di brandy.
1: Esatto. Di Emilia. Però devi aver pubblicato la scorsa settimana una foto con tua figlia, sì. Che è bella come te, mamma, quanto è bella.
3: Wow, grazie, grazie, grazie, grazie. Beh, no, io no, però Emilia... Devo dire, sì, non so come
1: è venuta bene.
3: Così bella. Infatti, vabbè,
2: allora male, Rita, cosa ci proponi oggi di sfizioso?
3: Oggi fritto, io c'ho una fame che sto veramente, cioè mi posso mangiare te e pure Daniela tutti insieme. Però
2: insomma,
3: mi limiterò a
2: forse
3: mangiare,
2: siamo un po' indigesti, però non so, vediamo.
3: Dipende da come vi cucino. No,
2: esatto.
3: Dai, oggi frittelle di zucchina con la menta. E sono veloci, sono facili da fare e mi ricordano il mio libro, il manuale degli errori in cucina, in cui appunto ho inserito questa semplicissima ricetta per spiegare tutti gli errori correlati poi alla frittura, perché se ne fanno tantissimi, la temperatura, l'assorbimento dell'olio, insomma tantissimi. Comunque adesso parliamo della ricetta. Vi procurate un paio di zucchine. Le dovete tagliare con, sapete, con la grattugia, tutta
1: sì.
3: A filettini, no? E dovete mettere in un, con la pasta magari con un po' di sale, ma non, anche il sale potete farne anche a meno, perché tanto le zucchine l'acqua la tirano fuori da sola, in ogni caso. Le lasciate 10 minuti, dopo 10 minuti le prendete, le strizzate e vedete che c'è un'acqua di vegetazione incredibile, e quella ovviamente non vi serve. Allora le mettete in una ciotola e aggiungete per quella dose circa, diciamo, 80, forse qualcosa di più di farina. Partite con 80 grammi di farina, poi mettete un uovo, mettete 2 cucchiaini di lievito per torte salate, e se volete un cucchiaio di parmigiano, e se volete ancora mettete anche una 50 grammi di ricotta, perché la ricotta serve per rendere le frittelle morbide, però non è vincolante questo. Io le preferisco croccanti, ad esempio, e quindi la ricotta non la metto, però abbondo con la menta fresca, spezzettata con le mani, ne metto proprio tanta perché mi piace, sale, pepe e giro. Se vedo che l'impasto è troppo duro, non deve essere come un impasto come della pizza, diciamo, deve essere fluido come quello delle crepe, per intenderci. E quando io ho girato tutto, ho mescolato bene, se serve aggiungo della farina, se no no, e la prendo questa pastella con un cucchiaio e la butto in olio. Io friggo in olio di oliva, voi friggete in olio di semi come volete, e le buttate nell'olio poco per volta. Questo è uno dei classici errori, voi non dovete saturare la padella del fritto con troppi pezzi, perché altrimenti l'olio, la temperatura dell'olio scende troppo. Quindi mettete qualche pezzo per volta, in correlazione poi naturalmente in conformità alla grandezza della padella stessa, li friggete. Queste frittelle vengono a galla, le girate, le rigirate, si gonfieranno. E poi quando le avrete fritte tutte, l'altro errore che spesso si fa nelle case è di coprirle con della carta per tenerle in caldo. Vi ricordate, le nostre mamme lo facevano
1: sì.
3: Sì, con le patatine fritte, tutto il fritto loro lo coprivano con la carta. Errore gravissimo. È certo, perché il vapore resta imprigionato sotto la carta e ricade sulla frittella e la rende molle praticamente. E io poi le accompagno con una bella maionese a cui ho mescolato un po' di senape, un po' di yogurt e anche una puntina di miele, e così ho una salsina sfiziosa, però insomma quella non è necessaria, se vi piace me la
1: mettete. Sì, dai, ci sta direi.
3: Ci sta. Bene.
2: Ottima. Senti, davvero Rita,
3: è sfiziosa.
1: Oh.
2: Senti, non ti chiediamo mai, ma visto che ne saprai sicuramente molto più di noi, non ti chiediamo mai a cosa abbiniamo, cioè il tipo di bere, vino o altro, a un buon piatto come questo. Che vino abbineresti?
3: Allora, io me l'hai già chiesto altre volte e io ti dico, io sono astemia, quindi sono proprio ignorante in materia, però ci sono delle cose, sono una finta astemia, ci sono delle cose che mi piacciono molto, il rosato del Salento, ad esempio. Il rosato è veramente un vino buonissimo, poi in Salento adesso mi stanno producendo di buono, un bel rosato freddo ci sta benissimo, oppure abbinerei del vino bianco, bello ghiacciato, sicuramente.
2: Perfetto, grazie Rita.
3: Grazie. Grazie a voi amici, buon fine settimana.
1: Anche a te allora, va a mangiare qualcosa. Baci.
3: Fame, ciao.
2: Ciao, fame. Ciao. Allora, la frittura, diciamo, io non la disdegno mai, no. Cioè l'accetto sempre volentieri, qualsiasi tipo di frittura. Comunque, grazie alla nostra Rita. Per recuperare questa chiacchierata con Rita Monastero, dove possono andare i nostri amici?
1: Naturalmente su Play 2000, sezione podcast, Magazine in Blu 2000, la troverete nelle prossime ore.
2: Esatto, così potete recuperare la ricetta e farla per il weekend. Ritorniamo agli anni 90 con la musica nel nostro magazine. Stiamo insieme ancora per un quarto d'ora. C'è Elisa dal 97 con Labyrinth.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: E loro sono gli Ojani in Via di Gioia, baciamoci.
2: Baciamoci, vicini, vicini. Allora, parliamo di schiscette. Inizio io da Milano, come al solito, mi pare
1: sì,
2: di capire,
1: certo.
2: Giusto? Ma allora, io ho portato i fusilli con la panna, mentre Davide Dedè ha le sovraccosce di pollo con i broccoletti. Daniele Caruso ha le conchiglie con i piselli, mentre invece la nostra ascoltatrice Gloria la pasta all'uovo con il pomodoro. Chiudiamo con Luca che mi ha parlato di questo arrosto primavera, per cui, di cui va matto, diciamo, solitamente un arrosto ovviamente pieno di verdure, di prosciutto, di carne, molto, molto primaverile e anche molto leggero. Infatti tu lo mangi, ti si piazza più o meno sullo stomaco per una settimana. È accompagnato da insalata. Ecco.
1: Insieme a Luca digerisce tutto, anche i sassi.
2: Tutto.
1: Lui
2: ma
1: è giovane,
2: sì.
1: Quindi non
2: è
1: ha problemi
2: giovane.
1: Di digestione. Qui a Roma abbiamo, ieri Samira aveva del broccolo. Quello che è avanzato lo usa come condimento per la pasta integrale, quindi pasta integrale con broccoli. Poi ci aveva scritto Luciano che mangerà la pinza. Quest'oggi Donatella si fa due spaghetti

0: aglio, olio e peperoncino, oh, perché quest'oggi ci ascolta da casa, quindi assolutamente niente male. E infine Lorella invece mangia del riso in bianco.
1: Non chiediamo molto. Possiamo immaginare, anch'io spesso lo porto, quindi. Vabbè, grazie ragazze per le schiscette di questa settimana e anche di questa giornata, ovviamente ritorneranno lunedì prossimo con l'appuntamento dalle 12 alle 12.30.
0: Certamente.
1: Quindi restate lì, fermi, impalati fino a lunedì, finché non torniamo.
0: Noi in chiusura ringraziamo i nostri ospiti, Rita Monastero, Raffaella Romagnolo e Chiara Titani, Samira Rocchetti era in regia, Max Occhiato a Milano. Un bacio Max e buon weekend.
1: Grazie anche a te Dani, chiudiamo con diciamo l'energia di un personaggio che conosciamo molto molto bene.
0: James Brown.
2: One, two, three.

0: 2000, Replay.
1: Replay. Dall'app Play 2000 alla radio e viceversa. Se hai perso qualche podcast di Inblu 2000, te lo recuperiamo noi.
0: Replay.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 13.15 alle 14, c'è Inblu 2000 Replay. Le interviste, i contenuti e le curiosità più interessanti degli ultimi 7 giorni della nostra programmazione. Mettiamo in replay le nostre emozioni.
2: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: In Blu 2000.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nessuna persona o gruppo, a prescindere dal potere o dallo status, può mai arrogarsi il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle proprie comunità. Lo ha affermato Papa Leone stamani nel discorso in inglese pronunciato durante l'udienza ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Il Pontefice ha sottolineato che prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società giuste, sicure e stabili, e ha ringraziato tutti gli agenti delle forze dell'ordine e i membri della magistratura che hanno sacrificato le loro vite o subito lesioni nel coraggioso svolgimento delle loro funzioni. Leone XIV ha ribadito poi che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto, ha precisato, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Così dunque Papa Leone. Ora andiamo a Gerusalemme dalla nostra inviata Alessandra Buzzetti, perché mentre procedono i colloqui tra il governo libanese e quello israeliano, Tel Aviv ha emesso nuovi ordini di evacuazione nel sud del Libano. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno.
2: Alessandra, com'è la situazione in questo momento?
3: Sì, come dicevi, sono in corsa a Washington in questo momento e finiranno questa sera questo terzo round di colloqui, che di fatto però è il primo incontro diretto tra le delegazioni di Israele e di Libano al completo. Secondo media libanesi, questa sera la Casa Bianca dovrebbe diffondere una sorta di dichiarazione di intenti, cioè cercare di tracciare un piano concreto per cercare ad arrivare in un futuro ad un accordo. È chiaro che i nodi sono sempre gli stessi, che sono il ritiro del detto israeliano e anche il disarmo di Hezbollah, che sappiamo essere competente e contraria a questi negoziati, e poi c'è il tentativo di separare la guerra con Libano da quella con l'Iran, e poi prorogheranno il cessate il fuoco, che cade formalmente domenica, ma sappiamo che è violato ogni giorno, perché solo ieri sono stati 25 le vittime dei raid israeliani in Libano. Secondo la DF sono terroristi, ma secondo le autorità sanitarie libanesi invece sarebbero almeno 8 bambini. E anche Hezbollah continua a tirare droni contro il territorio israeliano. C'è stato anche, hanno ucciso un soldato questa notte, e poi sono stati utilizzati droni anche sul territorio, nelle cittadine di confine nel territorio israeliano. Quindi insomma è una situazione che di fatto, come dire, è davvero complicata, ancora molto instabile, quindi ci si augura che possano davvero arrivare da qualche parte questi colloqui in corso a Washington.
2: Certo, ce lo auguriamo davvero. Alessandra, ieri si è svolta anche la marcia delle bandiere promossa dall'ultradestra israeliana per celebrare il giorno di Gerusalemme. È stata, abbiamo visto, una giornata molto pesante, di forte tensione. Ci puoi raccontare qualcosa di più?
3: Sì, è una giornata che, come sappiamo, per gli israeliani celebra l'unificazione di Gerusalemme, mentre per gli arabi appunto è l'inizio del 1967 dell'occupazione di Gerusalemme Est. Quindi ci sono migliaia di partecipanti, sono tutti fortemente nazionalisti, e il problema sono anche queste, come dire, tantissimi giovani, giovanissimi, e sono in particolare questi gruppi di giovanissimi che abbiamo visto incontrati, hanno anche 10 anni o comunque non superano i 16 anni, che continuano a provocare, che sputano addosso non solo ai palestinesi ma anche a noi giornalisti, ma anche agli attivisti, perché un elemento, come dire, che ci sembra

0: ma che quest'anno abbiamo visto, come dire, numericamente più presente. C'erano almeno 200 attivisti di diverse organizzazioni miste israeliano-palestinese che fin dalla mattina presto erano proprio in Città Vecchia a protezione dei palestinesi che abitano in quartiere musulmano, perché tutto questo si svolge nel cuore, in maniera chiaramente provocatoria, del cuore musulmano della Città Vecchia, quindi in particolare nella porta di Damasco. Abbiamo visto come sempre il loro leader protagonista, a partire da Ben-Gvir, che è andato proprio nella spianata delle moschee la mattina con una bandiera israeliana, e poi non mancava evidentemente anche l'altro ministro estremista Smotrich. Però ecco, c'è stata questa presenza sul campo che dice anche, insomma, che seppur minoritaria, abbiamo parlato di 200 attivisti rispetto a migliaia e migliaia di manifestanti, però insomma ci sono e non demordono.
1: Ecco Alessandra, questo aspetto mi sembra comunque interessante per noi da qui che guardiamo e magari facciamo fatica a decodificare che cosa si muove nella società israeliana. In quel caso 200 attivisti, però nei giorni scorsi c'era stato il grosso evento promosso da It's Time con tante organizzazioni, se non sbaglio 80 organizzazioni che aderiscono a It's Time, che si sono messe in gioco per sostenere le ragioni della pace. Allora volevo chiederti se ci puoi aiutare a capire questo aspetto della società israeliana, insomma, chi sono, che cosa rappresentano questi gruppi invece che continuano a credere nella pace, nella convivenza.
0: Chiaramente abbiamo seguito anche il summit della pace di Tel Aviv, appunto erano 5.000 membri, no, di queste associazioni che, ripeto, sono anche lì, sono numeri chiaramente di grande minoranza, però dice di persone che parlano di cose concrete, di attivisti che sono sul campo letteralmente anche in quello palestinese, e quindi che vogliono un futuro diverso, che sono contrari a questo stato di guerra permanente in cui il premier Netanyahu ha messo il paese. Ma bisogna anche rilevare in questi giorni proprio una vera e propria crisi di governo, perché al di là di chi è proprio impegnato sul campo per i palestinesi che vuole uno stato palestinese, l'attuale situazione, anche i leader della sinistra dei partiti israeliani non parlano di stato palestinese proprio perché è ancora un tabù per la maggioranza degli israeliani. Però ecco, c'è anche in corso una crisi di governo, per cui anche Netanyahu ha perso un pezzo di maggioranza, che è il pezzo di un partito ultraortodosso che ha tolto l'appoggio alla coalizione proprio per questa appunto legge che obbligherebbe, no, i giovani ortodossi a fare servizio militare. Però ecco, quindi si stanno muovendo tante cose, quindi si parla di elezioni anticipate. Davvero bisognerà capire appunto dove e come voteranno gli israeliani. Ci sono appunto partiti che si sono coalizzati e quindi quello che adesso è in testa ai sondaggi in realtà è un partito della sinistra, che è un partito sempre secondo al Likud, con il Netanyahu, però ecco, che è un partito che è guidato da un ex generale che ha perso un figlio in guerra, però ecco, che crede comunque in una soluzione differente, anche se bisogna dire che anche il leader della sinistra israeliana di fatto su alcune questioni legate alla sicurezza non sono troppo distanti dalla destra di centro israeliana, quindi questo è un tema che rimane. Però ecco, rimangono anche quelle piccole alberelli che non sono la foresta, che però ecco non demordono e chiedono proprio questo futuro diverso. Quindi è importante che ci siano, anche se sono pochi, e che continuino a lavorare sul campo anche per far sentire ai palestinesi di non essere soli. Questo penso che sia comunque un elemento importante che nel futuro sarà appunto, ci dovrà essere, no?
1: Grazie Alessandra, guarda, penso che questo sia importante per loro ed è importante parlarne perché si abbia coscienza, insomma, che c'è anche questa componente. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Questa mattina, questo lo riferisce il bollettino della sala stampa vaticana, il Santo Padre Papa Leone XIV ha avuto una conversazione telefonica con Sua Santità Tewodros II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco. Il colloquio, spiega il bollettino, si è svolto in un clima cordiale e fraterno, con il desiderio di ridare impulso alla celebrazione della giornata per l'amicizia tra copti e cattolici, cercando di superare ogni eventuale ostacolo al dialogo della fede e della carità. Si è espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione della pace e della riconciliazione

specialmente nel tanto provato Medio Oriente. E oggi pomeriggio alle 16 Papa Leone celebrerà i funerali del cardinale Paul-Émile Scherig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, morto per un malore improvviso.

0: intervenuta per aiutare alcune consorelle in difficoltà tra le onde. Le esequie sono state presiedute dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, che così ai nostri microfoni ha ricordato Suor Nadir e il modo in cui ha donato la sua vita per salvare le sue consorelle.
1: La morte di Suor Nadir è stata in continuità con la sua vita, la vita di una donna che veniva da una situazione di grande umiltà e povertà dal Brasile, che ha scoperto la fede, che ha abbracciato la vocazione di carmelitana messaggera dello Spirito Santo e ha conservato sempre un gioioso senso missionario. È stata missionaria dal Brasile, qui in Italia, in Sicilia per ben 2 volte e poi in Francia. E ha dimostrato in questi anni di prendersi cura delle persone, di prendersi cura anche delle sue sorelle. Quel giorno era in un momento di fraternità e di riposo in riva al mare con le sue consorelle, era un lunedì, si erano concesse un momento di relax, ma purtroppo il mare è stato molto insidioso e lei ha vissuto veramente il senso di responsabilità verso le sorelle, cercando di salvarle e le ha salvate, senza fare senza se e senza ma, cioè con una grande prontezza, senza indugio, così come la sequela del Signore chiede. Ha dimostrato di portare a compimento una vita che è stata caratterizzata dalla donazione, dal dono di sé, sempre. E ne ha fatto fede anche la presenza di tantissime persone, soprattutto di giovani, che seguono la spiritualità delle carmelitane messaggere dello Spirito Santo.
0: Ecco, Monsignor Renna, secondo lei che cosa lascia alla vostra diocesi, al vostro territorio, una figura come Suor Nadir?
1: La santità è contagiosa, l'annuncio del Vangelo avviene per attrazione e figure come Suor Nadir fanno proprio questo, contagiano di bontà, contagiano della bellezza della sequela del Signore, della bellezza della preghiera e io credo che i giovani che erano lì presenti, che piangevano, ma si vedeva che trasmettevano anche una serenità, quella che viene dalla fede, quella di chi sa che ora Suor Nadir è nelle braccia di Dio e attende la risurrezione. Ecco, io spero e ho pregato che tanti giovani seguano il suo esempio, in qualunque vocazione, ma una vocazione che sa spendersi davvero per gli altri.
0: Ringraziamo Monsignor Renna e parliamo ora dell'Electrolux, che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura completa dello stabilimento di Cerretto d'Esia in provincia di Ancona e tagli in quelli di Porcia e Susegana, rispettivamente Pordenone e Vittorio Veneto, insomma Triveneto. FIM, FIOM e UILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e un presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy per lunedì 25 maggio, precisando che data che la vertenza non sarà breve, potranno esserci ulteriori scioperi improvvisi, mirati e calibrati, come specificano nelle lotte della stagione 2013-2014. Anche le diocesi di Pordenone e Vittorio Veneto insieme hanno espresso solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda, chiedendo all'Electrolux di fare chiarezza sul futuro delle realtà produttive coinvolte e dei posti di lavoro. Chiediamo allora a Don Andrea Foresta, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, qual è la principale preoccupazione rispetto al piano industriale presentato dalla multinazionale svizzera.
2: Sì, noi abbiamo espresso anche questa preoccupazione con un comunicato congiunto delle diocesi di Vittorio Veneto e Concordia Pordenone, dove ci sono due stabilimenti tra i più importanti. Quello di Susegana nella diocesi di Vittorio Veneto e Porcia nella diocesi di Pordenone. Sono circa 2.500, forse anche 3.000 operatori implicati tra le due sedi complessivamente. La preoccupazione è anzitutto quella delle famiglie, dei lavoratori. Il nostro primo intervento è stato quello di esprimere la vicinanza delle diocesi, dei vescovi, della pastorale sociale, degli organismi deputati delle diocesi alle famiglie, la vicinanza perché un lavoro che manca è una precarietà per tutte le famiglie, quindi anche per il futuro delle famiglie e dei lavoratori stessi.

0: Quindi la prima preoccupazione è ribadire un primato dell'etica rispetto a una mera logica economica dei numeri. I lavoratori non sono soltanto numeri, sono persone con una dignità, con una famiglia, con un futuro, con una libertà, ed è questa dignità anzitutto che il lavoro deve promuovere, non può diventare nemico di questa dignità. Anzitutto direi questo.
1: E quale sarebbe l'impatto sul vostro territorio?
0: Sicuramente esubero, si parla a Susegana, non conosco i numeri di Polizia, ma Susegana nella nostra diocesi si parla di un esubero di 300-400 persone, che vuol dire 300-400 famiglie, quindi immaginiamo questo cosa voglia dire. È vero che, dobbiamo dirlo, l'azienda ha anche previsto delle uscite con incentivi, quindi anche la possibilità di disoccupazione, una cassa anche a sostegno di questo per qualche anno, quindi anche la possibilità di essere reinserita nel mondo del lavoro. Poi anche come Caritas siamo impegnati in questi progetti di reinserimento lavorativo, quindi è vero che ci sono anche delle attenzioni, delle misure di questo tipo, ma chiaramente questo ha un indotto, un impatto nel nostro territorio può anche risultare drammatico, anche perché spesso sono proprio questi stipendi che non sono eccezionali a mantenere la vita della maggior parte, la fetta più ampia della popolazione. Va anche detto che poi non è soltanto un problema relativo a questo esubero e a queste 300-400 persone, ma quanto piuttosto il problema di una rivisitazione dell'industria, della distribuzione dell'industria qui nel nostro territorio, perché vuol dire cambiare, ecco, complessivamente l'impostazione del lavoro, dove anche l'intelligenza artificiale, la robotizzazione entrerà sempre più prepotentemente dentro il mondo del lavoro e dentro un contesto anche in cui nel nostro territorio si perderà anche la presenza di una filiera produttiva, quella degli elettrodomestici, che ha un impatto ben più grande delle 300-400 persone che ora rischiano il posto di lavoro. Quindi è un cambiamento del modello economico del territorio che deve essere vagliato, valutato con molta attenzione e anche con lungimiranza.
1: Don Andrea, di fronte a questo quadro, che cosa chiedete come Chiese diocesane? Avete nel comunicato anche formulato un auspicio?
0: Sì, l'auspicio è quello di una soluzione, intanto per le persone direttamente interessate, e anche un impegno da parte di Electrolux di rivedere queste strategie di mercato per garantire una presenza nel territorio, non soltanto qui da noi, ma diciamo nell'intero comparto italiano. L'economia porta a una delocalizzazione nelle zone dove la manodopera costa meno e qui rimane un'industria di alta specializzazione, ma che appunto può essere sostituita nel tempo anche dalla robotica. Quindi l'idea è quella proprio di trovare in modo concertato delle soluzioni che facciano gli interessi non soltanto dell'azienda e del mondo produttivo, ma che interpretino sempre più l'economia e anche la presenza del lavoro dentro il territorio, per il futuro del territorio, dentro un'organizzazione di un welfare comunitario, di una presenza che sia capace di mettere insieme tutti i soggetti che sono coinvolti e senza che nessuno abbia a patire le conseguenze di scelte di pochi. Ecco, poi c'è anche un'altra iniziativa che vorrei ricordare, che non era prevista in concomitanza con Electrolux, ma che sta nascendo proprio domani sera in diocesi, l'avvio di un osservatorio sul lavoro e impresa. E diventa proprio questo un contesto che provvidenzialmente anche si trova ad affrontare adesso questa ulteriore sfida, un contesto che vede la necessità di ragionare insieme, non solo come Chiesa diocesana, ma come territorio rispetto a un lavoro che sta cambiando, ma che non può essere un cambiamento a svantaggio del territorio e soprattutto delle persone.
1: Don Andrea, io la ringrazio molto.
0: Grazie a lei di questa attenzione e di questa intervista.
1: E oggi, nella giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, la campagna Un'altra difesa è possibile festeggia un nuovo traguardo: oltre 6.000 firme raccolte, più del 12% delle 50.000 necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. La legge, appunto, Un'altra difesa è possibile. In occasione di questa ricorrenza, la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, che è una delle promotrici della campagna, ha deciso anche di promuovere un Action Day nazionale, una giornata di mobilitazione per dare voce e forza alla proposta, invitando tutte le organizzazioni aderenti e cittadini a firmare, condividere e far firmare la petizione. Per oggi abbiamo concluso, io mi fermo qui.

0: qui, ringrazio Davide Dedè in regia. Vi ricordo che potete riascoltare anche questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così il Papa e i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
2: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti capaci innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia. E poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro a New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
4: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele

0: Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
1: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi, secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
0: E ora torniamo in Italia con la politica. Del Consiglio dei Ministri, il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei Cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
3: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, Linea allo studio.
0: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
4: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare. Sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri.

0: Propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mittola, una buona giornata.
2: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
5: La Biblioteca dei Ragazzi.
6: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
7: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
6: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
8: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
9: Apolide torna per la sua quinta edizione Apolide Drops, la rassegna impatto zero diffusa sul territorio del Canavese che porta la cultura fuori dai suoi luoghi abituali, attraversando montagna, paesi, castelli e arrivando a teatro per raccontare tre dimensioni della sostenibilità e gli impatti della cultura sugli stessi. L'edizione di quest'anno infatti inserisce tutte le sue iniziative in tre distinti filoni. Il primo è Apolide Drops Aria, la cultura. Cultura può abitare la natura senza consumarla, sostenibilità ambientale, eventi in alta quota in luoghi naturali raggiunti con rispetto, incontri a impatto minimo dove il paesaggio diventa parte dell'esperienza. Il secondo filone è Apolide Drops Terra, la cultura tiene vivi i luoghi, sostenibilità territoriale, eventi in paesi, borghi, luoghi rurali, musica e incontri diventano occasione per attivare comunità e territori. E poi Apolide Drops, scena, la cultura può cambiare lo sguardo sul mondo, sostenibilità sociale, il teatro come spazio di parole, diritti e confronto. Artisti, attivisti e pensatori dialogano su temi che riguardano la società di oggi. La rassegna parte il 17 maggio a Castelnuovo Nigra insieme a Cristina Donà, nella cornice del Pian delle Nere in piena fioritura dei narcisi, uno degli spettacoli naturalistici più belli nel Canavese. Continua il 31 maggio con I Ministri all'interno del Parco del Gran Paradiso, il concerto della rock band. Il 7 giugno si torna ai Musrai ad Alpette insieme a Maurizio Carucci degli Ex Otago. Il 14 giugno Drops al Parco Lago di Città di Ivrea tocca a Margherita Vicario, mentre si arriverà per la prima volta il 20 giugno a Bosco Sonoro Valchiusa con Rachele Bastreghi dei Baustelle e poi il 21 giugno al Castello San Baudo di Ivrea con Mille, la cantautrice. La rassegna si chiuderà il 23 ottobre a Quornier al Teatro Pinelli con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Tutti gli appuntamenti musicali saranno all'insegna dell'incontro tra parole e musica, con set acustici accompagnati da aneddoti e approfondimenti. Paola Cuniberti, direttrice artistica della parte musicale di Apolide Drops, dichiara: per la prima volta Apolide Drops

0: si presenta come una rassegna che si sviluppa con continuità sul territorio. Il programma include tanti nomi amici che negli anni passati hanno già incontrato il canavese, nuovi nomi che per la prima volta incontreranno i nostri territori. Siamo felici di tornare con nuove energie e con la speranza di continuare a rappresentare una risorsa significativa per il territorio.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, Replay. A cura di Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, buon venerdì 15 maggio 2026. Questo in effetti è l'ultimo appuntamento della settimana con Replay, che poi ripartirà con una nuova settimana lunedì prossimo, chiaramente, ma in questo pomeriggio fino alle 14 abbiamo un altro contenuto da scoprire, quello che voi stessi segnalate attraverso la mail diretta a etradioinblu.it, ovviamente anche dai nostri podcast che trovate già nella sezione dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it, app da portare sempre con voi. Adesso a un passo dal weekend molti si sposteranno, quindi l'occasione per seguirci davvero in ogni luogo con lo streaming. Saluto colui che ci seguirà oggi in regia, ovvero mister Daniele Caruso, e tanti gli argomenti, soprattutto quelli legati alla natura, in base alle vostre segnalazioni. Oggi recuperiamo una chiacchierata del magazine In Blu 2000 del weekend condotto da Marta Squicciarini, dove si racconta l'appuntamento che ogni anno in primavera coinvolge migliaia davvero di persone da nord a sud del nostro paese, quindi un lungo calendario di eventi dal 25 aprile iniziato fino al 2 giugno prossimo. E quindi l'occasione anche per riscoprire la natura intorno a noi. Poi filo conduttore della giornata che ci porterà verso altre notizie e curiosità, il tutto condito ovviamente dalla nostra buona musica, musica che ritorna alla ribalta, ma ormai è uno dei dischi più suonati al mondo. Michael Jackson, Thriller.

con energia e ritmo, è il caso di dirlo, per i Tech Death con You Are Superstar. Allora, qui su Blu 2000 è arrivato il momento di riascoltare un podcast insieme del 25 aprile scorso all'interno del magazine Blu 2000 del weekend. Intervista Marco Galaverni, direttore Oasi WWF, che ci racconta questo appuntamento che coinvolge tutta l'Italia con un calendario di eventi che è iniziato il 25 aprile scorso e andrà avanti fino al 2 giugno e animerà oltre le 100 aree protette di questa associazione. Quindi riascoltiamo il podcast insieme.

0: Da oggi fino al 2 giugno torna la Primavera delle Oasi, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud dell'Italia. Un lungo calendario di eventi che andrà ad animare le 100 aree protette dell'associazione. Un'edizione speciale che celebra i 60 anni del WWF Italia. Ma ci facciamo raccontare tutto dal direttore delle Oasi, Marco Galaverni, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, come dicevo, 60 anni del WWF Italia, quindi un anniversario che renda ancora più significativo il messaggio che avete scelto come filo conduttore di questa iniziativa. Liberati in natura.
1: Assolutamente sì, 60 anni di impegno, 60 anni di conservazione e di cura di quello che è il nostro meraviglioso patrimonio naturale e italiano, uno tra i più ricchi di biodiversità a livello europeo, e quindi veramente un impegno che ci sentiamo di portare avanti con grandissima passione e grandissima dedizione. Pensate che le Oasi sono nate esattamente un anno dopo la nascita del WWF in Italia, quindi sono connaturate alla nostra storia nel nostro paese e rappresentano il più grande progetto di conservazione continuativo che abbiamo portato avanti in questi decenni di lotte, di battaglie, di cura, di sacrifici, ma anche di grandissimi successi che ci hanno portato oggi a conservare quasi 25.000 ettari di natura protetta, dal nord al sud dell'Italia, dalle Alpi alla Pianura Padana, alle coste, alla Sicilia. Veramente una diversità incredibile di ambienti, tante storie di persone che hanno si sono impegnate in prima battuta per lasciare qualcosa alle prossime generazioni, conservando appunto alcuni tasselli chiave della biodiversità italiana.
0: Sono veramente tante le iniziative che andranno ad animare appunto le 100 aree protette del WWF. Oggi è 25 aprile, c'è qualcosa di particolare che ci vuoi raccontare?
1: Beh, veramente all'interno della Primavera delle Oasi abbiamo cercato di creare occasioni veramente per tutti, quindi dando occasione di riscoprire il benessere che si prova quando si trascorre del tempo in natura, che è un qualcosa di ormai provato scientificamente. Il nostro organismo sta meglio a livello fisico, a livello psicologico, e quindi veramente vi invitiamo a venire a scoprire le centinaia di eventi organizzati da nord a sud. Abbiamo appunto immersioni di foresta, forest bathing, abbiamo visite guidate per famiglie o per su temi specifici, abbiamo laboratori per scoprire in maniera pratica come funziona un alveare, come utilizzare i pigmenti naturali per tingere i tessuti, come creare nel nostro giardino un piccolo spazio verde per gli impollinatori, un piccolo stagno, oppure appunto attività di citizen science, quindi diventare scienziati per un giorno insieme ai nostri esperti, ad esempio facendo censimenti degli uccelli nidificanti in alcune delle nostre oasi, o appunto utilizzando anche nuove tecnologie per mappare la biodiversità. Passeggiate, gite a cavallo, gite in bicicletta da un'oasi all'altra, aperture straordinarie di nuovi centri di visita che siamo riusciti a inaugurare proprio in occasione dei 60 anni, veramente per tutti i gusti.
0: Immagino che basterà andare sul sito del WWF per poter visionare di regione in regione quali sono le oasi e che cosa è in programma, giusto?
1: Esattamente, sul sito www.wwf.it/eventi troverete una bellissima mappa coloratissima da nord a sud per scoprire ogni weekend, ogni giorno qual è l'evento più vicino a voi, e registrarvi e regalarvi una bellissima giornata o esperienza in natura insieme ai nostri esperti. E proprio in questi giorni, tra l'altro, alcune colleghe sono in viaggio da nord a sud attraverso 10 delle principali oasi d'Italia in quello

0: abbiamo chiamato il Grand Tour delle Osi WWF. Proprio in occasione dei 60 anni abbiamo deciso di regalarci e regalare agli spettatori a casa un grande viaggio in cui di Osi in Osi e incontreremo personaggi della cultura, dello spettacolo italiani e con cui dialogare sulla bellezza e l'importanza delle diverse aree, riscoprirne appunto il valore, scoprire tante peculiarità sulla natura d'Italia e quindi ecco, ripercorrere quello che un tempo era un viaggio dei letterati e degli artisti attraverso le bellezze culturali d'Italia, però facendo tappa nel nostro capitale naturale che è di altrettanto valore se non ancora di più.
1: E questo Grand Tour si può seguire sui vostri canali social?
0: Assolutamente sì, in particolare su YouTube e su Instagram, ma c'è anche un podcast di Dietro le Quinte con tanti approfondimenti proprio per chi vuole scoprire le tante curiosità legate al mondo delle oasi. E chi volesse invece partecipare in maniera più attiva, e abbiamo lanciato un contest fotografico a cui possono partecipare liberamente tutti, non necessariamente per professionisti, e proprio per portare a casa scatti fotografici dalle meraviglie delle nostre oasi, che sia sulla fauna, sulla flora, sui paesaggi, sulla storia delle persone legate a quei territori, e poter vincere anche bellissimi premi in ottica di strumentazioni proprio per passare tempo in natura o workshop fotografici per migliorare la propria tecnica. Quindi ecco, tutti possono partecipare anche attivamente e portarsi a casa un bellissimo scatto di natura.
1: Perfetto, allora io ricordo a chi ci sta seguendo di consultare il sito wwf.it. ti ringrazio moltissimo e ti auguro un buon fine settimana.
0: Grazie mille a voi e davvero vi invito a regalarvi qualche ora in natura perché ne beneficerete davvero tanto. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

40 anni fa, ci lasciava Emily Dickinson, la maggiore poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare davvero in tutti i sensi il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura che arrivò dopo. È nata nel Massachusetts e scomparsa nella stessa città di Amherst nel 1886, Emily Elizabeth Dickinson condusse un'esistenza ritirata, restando lontana un po' dagli ambienti culturali del suo tempo, e ciò spiega perché la sua popolarità poi esplose postuma con la pubblicazione dei poemi nel 1890 e di successive raccolte da parte dei suoi parenti. Aveva un linguaggio molto semplice che raccontava di scene di vita quotidiana, grandi temi esistenziali come amore, morte, eternità sono i tratti salienti della sua ampia produzione lirica. Oggi ne ricordiamo l'anniversario della scomparsa. Alle 13.41 di questo venerdì 15 maggio continua Replay, continuate a scaricare la nostra app come ha fatto la nostra amica Mary che ci ha scritto a diretta a etradioblu.it, e lei segue anche tutte le nostre interviste nella sezione dei podcast. L'app è Play 2000, ma trovate anche il sito play2000.it. Ritorniamo agli anni 80 con i Simply Red.

La romantica canzone di Bruno Mars, Risky Toll all'interno di Replay. Allora, visto che il filo conduttore di oggi è la natura, abbiamo parlato del WWF e ci ritorneremo sul podcast di oggi. C'è un modo molto semplice per far capire ai più piccoli da dove arriva ad esempio il latte, perché le api sono così importanti, come nasce il pane o cosa significa davvero rispettare un animale, portarli praticamente in una fattoria didattica. Sono molto di moda, non è una gita solo per vedere, diciamo, la natura, ma un'esperienza che unisce l'educazione alimentare, il gioco all'aria aperta e anche la scoperta del territorio. Dicevo che negli ultimi anni le fattorie didattiche in Italia sono cresciute molto, e anche perché sempre più famiglie cercano davvero attività lontane dagli schermi, più lente, più concrete, più vicine alla natura, e oggi molte aziende agricole propongono laboratori per bambini, percorsi sensoriali, orti didattici. Ci sono vari elenchi anche della vostra regione per le fattorie didattiche, magari nella vostra zona, quindi informatevi. In una fattoria didattica i più piccoli possono scoprire da dove arriva il cibo, come si coltiva un orto, perché le api sono essenziali, come si trasformano latte, farina, frutta, olive, e soprattutto imparano una cosa che nessun video può sostituire, cioè il contatto diretto con la vita rurale e la natura tutta, quindi molto importanti anche per il nostro paese queste fattorie didattiche che insomma si stanno sempre di più espandendo, e anche con grande successo direi. 13:50 quasi di questo venerdì arriva Alice per Elisa.

0: si intitola proprio così, Man I Feel Like a Woman, questa canzone di Shania Twain che ci ha riportato gli anni 90. Noi siamo ritornati indietro al 25 aprile col replay di oggi nel magazine in Blu 2000 del weekend per parlare dei 60 anni del WWF Italia. Proprio in quest'anno si festeggiano, con l'intervista a Marco Galaverni, direttore Oasi WWF, che ci racconta di questo appuntamento di ogni anno in primavera che coinvolge tantissime persone da nord a sud dell'Italia a contatto con la natura. Ovviamente lo ritrovate questo podcast nella sezione di Play 2000 di play2000.it. Tra poco le classifiche, subito Joe Evan.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio.

0: da Ugo Scami. In una intervista al programma di Fox News Hannity, Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. E questa mattina il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Araghchi ha poi aggiunto che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione intanto. E di 3 morti e 12 feriti, il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, in Russia. Nell'attacco sarebbero stati colpiti 2 edifici residenziali e un impianto industriale. La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Oddenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Udienza di Papa Leone questa mattina ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità che è stata organizzata dall'OCE. Il pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. La vera giustizia, ha poi sottolineato il Papa, non si basa sulla punizione e mai sulla pena di morte o la tortura. Voltiamo pagina e parliamo di sport. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali del torneo maschile, non prima delle 15.30. Dardelli sfida il norvegese Ruud, alle 19 Sinner se la vedrà contro il russo Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita del meteo che annuncia pioggia, specie proprio in serata. Per l'azzurro numero uno del mondo c'è quindi il teorico rischio di non riuscire a completare la partita e dover tornare in campo domani, alla vigilia della fase finale del programma che prevede domenica alle 17 la finale alla presenza del capo dello Stato Mattarella. È tutto, torniamo insieme alle 15.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
7: E c'è anche Daniele Caruso in regia oggi ad accompagnarci in questo viaggio musicale di un'ora fino alle 15 con le classifiche, l'ultimo appuntamento della settimana di un'ora insieme. Un'altra ora la vivremo nel weekend, sia sabato che domenica, per le classifiche riassuntive, appunto nelle classifiche del weekend, ma ve lo ricorderò anche alla fine, non temete. Diretta a radioinblu.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per essere dei nostri, per commentare tutte queste belle canzoni. Gli ultimi dati, quelli appena aggiornati, usciti oggi, della classifica di Air One, quindi l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana. Cominciamo dalla numero 25, dove troviamo in salita Paola Iezzi con Stessa direzione, mentre invece alla numero 24 cambiano direzione verso il basso Cioffi, Noemi, che in questo periodo primaverile sono ritornati insieme con questa Farfalle nello stomaco, alla 24 in discesa.

quando sei innamorati è così. Giovani, belli e talentuosi, Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco, numero 24 in discesa della chart Year One, la classifica di oggi qui su Blu 2000. Ci potete seguire dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it e poi naturalmente anche dal DAB nazionale, giusto per citarlo ogni tanto, e mi sembra giusto per quelli che sono in auto e ci ascoltano da lì. La numero 23 in discesa, strano perché la settimana scorsa aveva guadagnato più posizioni, in questo caso in discesa il nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Ne parliamo di Drop Dead, che anticipa anche questo album che arriverà il prossimo anno, ma il prossimo anno è ricco anche di tour. Sono state annunciate le due date italiane del tour di Olivia Rodrigo, il 27 e il 28 aprile del 2027 all'Unipol Dome di Milano. Le prevendite sono già aperte, i biglietti sono già disponibili in prevendita, e ricordiamo che lei è partita dalla recitazione nelle produzioni Disney. Questo è un dettaglio che non conoscevo effettivamente, me l'ero un po' persa, diciamo, nel panorama delle produzioni televisive. La Rodrigo ha rapidamente poi conquistato la scena musicale globale collezionando numeri da record e premi internazionali, e poi ricordiamo che i suoi tour precedenti hanno segnato un'evoluzione costante, l'hanno portata dai piccoli spazi ai grandi festival internazionali. Anche per questa nuova tournée si prevede uno show intenso e diretto con tutti i suoi successi. L'ultimo singolo in ordine d'arrivo è appunto questa Drop Dead, che è al numero 23 in discesa questa settimana nella chart di Year One.

molto stilosa, aveva distribuito sui social degli indizi per il lancio di questa canzone Drop Dead, parliamo di Olivia Rodrigo, con dei simboli rosa sparsi per le strade che i fan dovevano in qualche modo riconoscere e fotografare. Drop Dead alla numero 23 in discesa, sale invece questa settimana alla numero 22, lui che sforna praticamente singoli ogni 15 giorni, parliamo di Sombre, questa è Potential.

settimana vi abbiamo raccontato anche la nostra classifica di Blu 2000, quella dei più programmati. C'era anche Sombra in netta risalita alla posizione numero 4, se non sbaglio, con Potential. In questo caso sale alle 22 dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dati dell'Airplay radiofonico nazionale, che vede alla 21 un'altra canzone inserita nuova di questo mese di maggio, ovvero dopo il grande successo di Stupida Sfortuna dell'ultimo Sanremo, ritorna in classifica Fulminacci con il nuovo singolo Maledetto Me, estratto da Calcinacci, quest'album uscito dopo la partecipazione appunto al Festival di Sanremo. Maledetto Me accompagna anche un periodo già pieno per Fulminacci, il disco nuovo, il Palazzacci Tour, quanta inventiva che c'ha nei nomi sto ragazzo. La partecipazione ovviamente che è stata già abbondantemente conclusa al concerto del 1° maggio e gli appuntamenti estivi che lo vedranno protagonista all'aperto. E dentro questo brano, io non me ne sono ancora accorto, ma adesso presteremo attenzione, io e Daniele Caruso, c'è una presenza riconoscibile, cioè compare a tratti la voce di Tommaso Paradiso. Ci staremo attenti, io non l'ho ancora percepita questa cosa, lo facciamo insieme a voi, il numero 21, l'ascoltiamo insieme ovviamente all'interno della classifica di Year One appena rilasciata oggi, in salita Fulminacci con Maledetto Me e un po' di

Beh, voi l'avete scovata? Sotto traccia la voce di Tommaso Paradiso. Io e Daniele Caruso abbiamo fatto molta fatica. Infatti no, non l'abbiamo sentita. Un po' perché abbiamo problemi di udito, anche un leggero acufene che ci accomuna. Quindi Fulminacci con Maledetto Me alla 21 in salita questa settimana. Questa è la chart di Air One. Alla numero 20 vede in discesa The Bauza con Magnetic, mentre al numero 19 sale Gaia, la canzone nostra preferita di questo periodo, caro Daniele Caruso. La possiamo ascoltare più tardi qui su In Blu 2000, ma intanto sappiate che Bossa Nostra conquista la chart e sale alla numero 19. La numero 18 invece è in discesa, si fa tanto un gran parlare di lei che sta per arrivare in Italia con il suo tour. Olivia Dean, questa è So Easy.

So Easy, To Fall in Love, lei Olivia Dean, numero 18 in discesa, questa è la chart di Air One di questo pomeriggio di venerdì, insieme a voi per dirvi che alla numero 17 è stabile rispetto a 7 giorni fa, Comuni Immortali di Achille Lauro. Saliamo alla numero 16, dove c'è la nuova entrata più alta in assoluto, troviamo colui che ha conquistato nella sua carriera 13 dischi di platino finora, 4 dischi d'oro, diventando uno degli artisti italiani più riconoscibili grazie alla sua capacità di fondere leggerezza, profondità e anche ironia nelle sue canzoni. Parliamo di Francesco Gabbani, perché questo 2026 rappresenta un anno simbolico per lui. Ricorrono infatti 10 anni da Eternamente Ora, l'album che conteneva, ve la ricordate, Amen, cioè il pezzo con cui conquistò il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Da lì, da quel momento, non si è più fermato, continua crescita tra i brani più famosi, anche Occidentali Scarma, con cui ha vinto proprio il Festival di Sanremo nella categoria Big, certificato 6 volte platino. E grande successo anche per Viceversa, lo ricorderete, è arrivato secondo al Sanremo del 2020, certificato 3 volte platino. Adesso ci riprova quest'estate, in quest'estate 2026 che si affaccia, con questo mix di bel pop leggero, anche con voglia di smarrimento, di ambizione, ma soprattutto di coinvolgere con questo groove particolare. Il titolo della canzone è Summer Funk, il ritorno di Francesco Gabbani alla numero 16, new entry nella chart dell'Airplay radiofonico nazionale.

domani. Summer Punk, la sua nuova numero 16 nella chart Year One, nuova entrata. Alla 15 c'è Another Control to You in salita. Sale al numero 14 Bob Sinclair con I Can Wait. Alla numero 13 Blanco ed Elisa.

Blanco e Lisa, protagonisti della posizione numero 13 in discesa questa settimana, loro ricordi. Saliamo alla numero 12, dove c'è un personaggio internazionale che ha raggiunto il successo grazie alla sua Ordinary, che è ancora peraltro in classifica nella chart di Billboard. In questo caso è uscito il singolo nuovo, Fever Dream. Lui è Alex Warren, numero 12 in discesa.

Weekend, buon pomeriggio di venerdì qui su Blu 2000 con la classifica di Air One, numero 12 in discesa Alex Warren e Fever Dream, appena ascoltato. Alla 11 salgono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Saliamo al numero 10 per ascoltare il nuovo singolo di Safe, questa è Buona Domenica.

Sarà destinata a bissare il successo della sua Tu mi piaci tanto, a orecchio credo di sì, nuovo singolo per Safe con Buona Domenica numero 10 in salita. Questa settimana nella classifica di Air One che vi stiamo raccontando c'è i brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Alla numero 9 scende questa settimana lui che è al numero 1 invece della chart di Blue 2000, parliamo di Harry Styles, la superstar che continua praticamente a stupirci con l'uscita un po' come fa Sombra, no? Ogni 15 giorni un singolo nuovo dall'ultimo album e molti artisti lo fanno per... È una nuova mania, diciamo, nell'ultimo periodo per rimanere sempre lì sul focus e tenere destra l'attenzione dei suoi fan o comunque del pubblico e di chi apprezza questo tipo di musica. La pop star ha pubblicato infatti il nuovo singolo Dance No More, almeno il video è già in rete, in cui c'è un tema completamente diverso di racconto rispetto agli altri due video precedenti. In Aperture, ad esempio, aveva descritto il miglior inizio che si possa dare a un album, un modo per raccontare il momento giusto, ha detto lui, in cui ci si rende conto di cosa si stia sbagliando, un momento necessario che ci spinge a evolverci. E poi è arrivato il secondo videoclip, American Girls, in cui il cantante si è lanciato in questa serie di stunt insieme alla sua controfigura e ha partecipato a spericolate peripezie in prima persona. Le immagini insieme al testo della canzone rimandano anche al suo sentirsi spettatore, in questo caso privilegiato, della vita sentimentale dei tre amici che nell'ultimo anno si sono sposati tutti proprio con delle American Girls, da qui il titolo della canzone. In questo nuovo singolo invece vedremo di cosa si occuperà, soprattutto se siete curiosi andate a guardare, perché già il video circola in rete del nuovo singolo Dance No More della pop star mondiale Harry Styles. Nelle classifiche di Blue 2000 dal lunedì al venerdì insieme fino alle 15, dalle 14 alle 15, e poi nel weekend vi ricordo l'appuntamento riassuntivo proprio domani e domenica con tutte le classifiche della settimana se magari avete perso qualcosa. Quindi ce l'ascoltiamo Harry Styles, è al numero 9.

0: La pop star mondiale Harry Styles scende al numero 9 nella chart Year One con la sua American Girls, mentre al numero 8 sale Madame insieme a Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Noi capiamo invece qual è la nuova frontiera della musica, anzi il nuovo singolo appena uscito che poi ci riporta al passato, per quanto riguarda Tiziano Ferro che stiamo per ascoltare alla numero 7. Attenzione perché Tiziano Ferro ritorna un quarto di secolo dalla sua nascita con il brano Perdono, che torna al centro della scena musicale in veste completamente nuova. Tiziano Ferro ha scelto di celebrare i 25 anni di carriera rielaborando uno dei suoi debutti più fulminanti, iconici, insieme a Lazza, dando vita a questa nuova versione di Perdono, singolo che anticipa poi la versione deluxe dell'album Sono un grande, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, ha rimaneggiato un po' di cose, quindi scatterà e anzi slitterà a questo punto la data di uscita di questo nuovo progetto. Il progetto non è un semplice progetto commerciale o un'operazione nostalgia, ma un vero rifacimento artistico, perché il brano è stato registrato ex novo a Los Angeles con una produzione aggiornata anche da Zef, e c'è anche questa nuova strofa scritta e interpretata da Lazza. Ma non ascoltiamo questa nuova versione di Perdona, ascoltiamo la canzone che è in classifica nella chart di Year One questa settimana, numero 7 stabili, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui

vera vera ma anche nera di Tiziano Ferro e Giorgia. Potrei andare avanti all'infinito. Numero 7 stabili con Superstar, alla 6 stabile Annalisa con Canzone Estiva, numero 5 stabile Samurai J con Ossessione, la numero 4 ci sono loro e Marcomi. Scusa se

campione di voci di talenti tra Emmer Comico e Marcipiano, che risalgono questa settimana di tante posizioni alla numero 4 nella chart di Air One, che vede inserita alla 3 anche Lady Gaga insieme a Daichi con la loro Runaway, mentre al numero 2 perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia.

inglese. La scorsa settimana era la numero uno della chart Year One, che stiamo scalando insieme oggi. Scendono alla numero due con questa canzone, comunque ci trascina, ci coinvolge, ci piace. Allora, prima di annunciare i protagonisti alla vetta della classifica, anzi riagguantano la vetta perché sono stati numeri uno proprio con questa canzone che andremo ad ascoltare, saranno protagonisti insieme a Safe, che abbiamo ascoltato anche oggi all'apertura di Assisi Summer Festival il prossimo 16 luglio. Ci saranno anche loro i The Colors, attenzione, perché insomma riproporranno i loro grandi successi alla Rocca Maggiore di Assisi, che farà da palcoscenico una serata che segna la forte identità di Assisi Summer Festival. E quindi riconquistano la vetta questa settimana appunto i The Colors con la loro canzone che ha anticipato ufficialmente l'estate 2026, e questa è Rolling Stones che va a chiudere la numero uno, la vetta della chart di Year One.

scatola di ringraziamento ovviamente a tutti voi, grazie per averci seguito anche oggi nelle classifiche. Vi ricordo l'appuntamento del weekend, sabato e domenica, ancora una volta con le classifiche del weekend, dove riassumeremo tutte le classifiche di questa settimana e quello che avete perso anche su libri e cinema. Ringrazio e saluto colui che ha orchestrato il tutto oggi con maestria, devo dire, il nostro Daniele Caruso in regia. Adesso pausa per noi, ma c'è l'ultima canzone da ascoltare alla fine del nostro appuntamento, che nulla a che vedere con la chart, anche se l'abbiamo nominata perché è in classifica insieme a Daichi con Runaway. Lei Madonna con Music, con cui chiudiamo oggi. Vi auguro buon weekend, tra poco le news.

0: In Blu 2000 News.
1: In una intervista a Fox News, Trump afferma che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio della guerra tra Stati Uniti e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi dichiara che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. L'udienza di Papa Leone stamane ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE, il Pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. La vera giustizia.

0: giustizia, dice il pontefice, non si basa su punizione, mai la pena di morte e la tortura. Famiglia e fragilità è il titolo del convegno che è stato ospitato oggi al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della giornata internazionale della famiglia.
1: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato. In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni. Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo.
2: La famiglia è un nodo fondamentale, è il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
1: Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio che è costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualteri. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali nel torneo maschile di tennis. Tra poco Luciano Dardelli sfida il norvegese Casper Ruud. Alle 19 toccherà a Sinner contro Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita della pioggia, annunciata in particolare in serata per l'azzurro, il numero uno del mondo. C'è quindi il rischio, almeno teorico al momento, di non riuscire a completare l'incontro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica con la presenza del capo dello Stato. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Metà maggio oggi, inizia fine settimana, meteo che è quello che è, con la neve sulle Alpi, allerta gialla in 5 regioni. Infatti non so bene cosa succederà con le semifinali del tennis a Roma, ecco perché magari è meglio guardare indietro, lungo la linea del tempo. Per esempio 15 maggio 1930. Sul meteo di allora non so dire, però il contesto era proprio diverso, no? Immaginate questo Boeing 80A, questa è la sigla, un trabiccolo di metallo e tela che vibrava tipo una lavatrice in centrifuga, no? Pronto a decollare da Oakland verso Chicago, ed è qui che incontriamo questa Ellen Church, che si era presentata qualche tempo prima alla Boeing, la compagnia aerea, proprio con l'idea, che all'epoca era quantomeno stravagante, cioè lei voleva che le donne fossero a bordo degli aerei non solo come passeggere, ma come parte dell'equipaggio. Cioè lei è infermiera, ma soprattutto era una pilota e voleva farlo come mestiere, quello di guidare gli aerei, se non fosse che negli anni 30 del Novecento non era un mestiere per donne. Non era proprio previsto che una donna potesse sedersi ai comandi di un aereo di linea, troppo rischioso, si diceva, troppo moderno, troppe cose, troppo tutto. E allora lei prova ad aggirare l'ostacolo. Se non può volare come pilota, mi invento qualcosa, e propone di assumerla come infermiera, come assistente di volo, per tranquillizzare i passeggeri, per dare un senso di sicurezza in un'epoca in cui l'aereo era ancora un oggetto un po' misterioso, insomma un po' magico e un po' inquietante, e la Boeing accetta. Quindi 15 maggio di 96 anni fa, Ellen Church diventa la prima assistente di volo della storia, un lavoro che si è inventato di sana pianta, ed è un gesto soprattutto che sposta l'immaginario, perché prima di lei l'aviazione era un'avventura per pochi eletti, no? Un gioco per temerari e anche facoltosi. Con Ellen Church a bordo, l'idea di volare ha iniziato a trasformarsi da salto nel vuoto a servizio pubblico proprio, perché non è cambiato soltanto il mondo accorciando le distanze con gli aerei. Lei ha fatto in modo che quelle distanze fossero visibili, cioè prima si volava con la tensione, no? Come se ogni viaggio fosse un po' un esperimento. Dopo Ellen Church si volava con l'idea della normalità, di una cosa quasi quotidiana. È un passaggio culturale enorme, ma di quelli silenziosi che si fanno un po' fatica a percepire, anche perché lo diamo per scontato.

aumentato. Da allora, ogni decennio, dagli anni 30 fino ad oggi, si è aggiunto un pezzo, no? Gli anni 50 con i jet commerciali che trasformavano i cieli in autostrade, gli anni 70 con gli aerei enormi, coi corridoi doppi, l'idea che si potesse attraversare l'Atlantico come si prende un treno, gli anni 90 con la globalizzazione, per cui l'aereo è diventato un po' un ponte tra economie, tra culture, tra famiglie, e poi gli anni 2000 con la mobilità low cost che ha cambiato proprio la geografia, no? Cioè Barcellona non è più all'estero, ma era una meta per un fine settimana fuori casa, insomma. Oggi si parla di taxi volanti, di aerei a idrogeno, di voli suborbitali che promettono di portarti da Londra a Sydney in un'ora. Ma la verità è che la rivoluzione dell'aviazione non è mai stata soltanto una questione tecnica, no? È più un fatto culturale. È il modo in cui ha insegnato a pensare il mondo. Cioè non più come un mosaico di luoghi lontani, ma come una rete continua da attraversare, una cosa quasi familiare. Quindi nel giro di un secolo, dal 1930 fino ad oggi, volare su un aereo è diventato un po' un diritto acquisito, no? Una rete che accorcia il mondo. Abbiamo trasformato l'eccezione in un'abitudine, che poi Helen Church sia rimasta in volo soltanto 18 mesi prima di un infortunio, e questo è marginale, insomma, perché quel breve spazio di tempo è bastato a spostare l'orizzonte, spostato proprio materialmente in avanti da una donna che guardava il cielo non solo come una sfida, ma come una casa, no? Per tutti noi, in un equilibrio delicatissimo tra macchine e persone, tra efficienza e cura, e in cui oggi si aggiunge anche la componente ambientale, insomma, quella economica del carburante, del cherosene che non è disponibile, non la voglio nemmeno citare. Le parole di In Blue 2000, oggi con Paolo Accorona in regia, partiamo da Sam Fender con Olivia Dean, questa è Rain on Me.

Ti stai ancora divertendo? Traduco dall'inglese al Marco Parcia. You still having fun? Cantava Eagle Eye Cherry ormai 26 anni fa. Che leggi quei numeri, no? Anno di pubblicazioni 2000. E mi viene sempre un po' di ansia, di tensione, perché le canzoni rappresentano un po' la testimonianza storica del tempo che passa. E se si stesse ancora divertendo, lui non lo so, perché poi ha smesso un pochino di fare anche il cantautore, si è dedicato più al mondo del clubbing, no? Come disc jockey, come selector, l'abbiamo un pochino perso di vista, ma Eagle Eye Cherry è vivo e vegeto e continua, insomma, il suo percorso, insomma, nel mondo della musica. No, sono distratto perché stavo pensando a Sergio Valsania, che è al Salone del Libro di Torino, e a lui chiederemo tra poco se si sta ancora divertendo in questa edizione numero 38 che abbiamo seguito nel corso degli anni con alterne fortune, ma insomma adesso cerchiamo di farci raccontare che cosa sta succedendo. Tra pochissimo è qui nel pomeriggio di In Blu 2000. State con noi. Io non...

0: io e te.
1: Si chiama Jacopo Martini ed ha un omonimo che è calciatore. Non è proprio semplicissimo in un paese calciocentrico quando tu ti muovi in un contesto completamente diverso. Categoria giovani cantautori nel pomeriggio di Inblu 2000. Dicevamo prima del Salone Internazionale del Libro che è partito ieri al Lingotto di Torino, una storia che va avanti da quasi 40 anni ormai. Le abbiamo seguite le 38 edizioni con alterne fortune, ma quest'anno cambia tutto con uno stand che mette in mostra il gruppo al completo. C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000. E il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore. Sergio Valzania, dal Salone del Libro per Radio Inblu 2000. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio, bentrovati voi, bentrovati tutti.
1: Tra l'altro 38 edizioni, cioè fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
2: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, tu adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo Oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della vecchio, insomma, è stato costruito per le Olimpiadi invernali dove si esibivano i pattinatori, ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui ovviamente.
1: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma, è faticoso, sempre più faticoso.
2: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché hanno tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere. E camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano, no,
1: il mondo digitale,
2: social,
1: tutti, certo.
2: Sì, un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
1: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene e prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
2: Guarda, ti dico, io mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su, lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma Radio Inblu 2000. E mi sono comprato un libro, eppure non ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'ero da fare qui e là, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono. Dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo. Invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono tutti moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori, di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo il padrone della libreria, noi abbiamo delle catene di

0: di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero. Però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
1: Ah, no, cioè questo...
0: che è poi una grandiosa lezione di umiltà. Ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono, scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra. Che
1: è
0: qui
1: facile mostra appassionarsi, senza dubbio. E quest'anno l'attenzione particolare è ai più giovani, penso al titolo, no, che cita Elsa Morante.
0: Sì, dei ragazzini, sì, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni, senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale. Cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri da...
1: Sì.
0: Di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale, cioè okay. I quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti, non è che i ragazzetti mi piacciono, anzi ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene,
1: sì.
0: Ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno al
1: c'è
0: libro.
1: Un'analisi, cioè, sociologica parallela praticamente, bellissimo.
0: Sì, sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre. E però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali, proprio tecnologiche, fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature,
1: certo.
0: Perché tu paghi solo la carta, poi la macchina a stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco. Tutti possono stampare il libro, e c'è uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, se lo stampa, se ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato, cioè sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione,
1: una cioè, possibilità tutti, che prima non c'era, certo.
0: Ma assolutamente no, prima se non avevi l'editore, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no?
1: Sì.
0: Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi si li rilegge con grande piacere i libri.
1: Okay.
0: Ci sono due tipi di autori, quelli che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più vedere,
1: ormai
0: sì. È finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi cioè, essendo un capolavoro tale
1: va bene. Fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il Salone Off si allunga un giorno in più. Se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire, Play 2000. Incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
0: Ma guarda, si incontra di tutto qui, poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro,
1: ah,
0: cioè
1: okay.
0: Qui ogni tanto trovi un incontro.

0: pazzesco, perché è in corso un firma libro, allora sono lì tutti che firmano come i matti, cioè gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firma libro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì, tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché certo, chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè quando ti arrivano questi rendiconti delle case editrici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo venduto 100, 200, 300 libri, certo, 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora è bellissimo. E questa è una delle cose che capitano qui al Salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma, e questa è una comunità. Okay. Una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare questa area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
1: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire, Play 2000, c'è Sergio Valzania, grazie.
0: E diciamo dai anche l'indirizzo, noi siamo nel Salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
1: Ok.
0: Che sembriamo sommergibile, ma non è vero.
1: Colpito e affondato, allora. Grazie. Bene, Sergio Valzania, buon lavoro.
0: Grazie a te. Ciao. Ciao.

0: Le parole di In Blu 2000. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In The Stars dei Rolling Stones.

0: diverso di vista
1: anche lui,
0: Gautier, successo planetario di questa canzone qui, che è stata remixata un paio d'anni fa in realtà. Somebody That I Used To Know, Gautier insieme a Kimbra, perso di vista, ma era già tipo 4-5 anni fa che diceva: no, ma sono al lavoro sul disco nuovo, ci sto pensando bene. Ci sta pensando parecchio bene, ma va bene così. Le parole di In Blue 2000, ora con Gaia.

0: c'è sempre allegria e sorriso. Tutta la musica di Jarabe de Palo con Bonito. Torniamo indietro all'anno 2003. Con la coda dell'occhio sto guardando quello che succede agli internazionali di tennis a Roma. Primo set 2-0 avanti Casper Ruud contro Luciano Darderi, la prima delle due semifinali. Poi questa sera toccherà Sinner contro Medvedev, ma arriviamoci a questa sera che il cielo non promette niente di buono. Comunicazioni di servizio: visto che parlavamo prima del Salone del Libro di Torino, vale la pena, se andate, se avete piacere insomma di andare a fare una visita anche al nostro stand nello specifico, vale la pena, dicevo, conservare il biglietto del Salone del Libro, perché dà diritto a ingressi ridotti al Museo Egizio e alle Gallerie d'Italia fino a fine mese. Così, avvisati, insomma, una questione proprio di cultura e di sensibilità. Tra poco invece l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.
1: Prendo

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000, news.
8: Guerra in Medio Oriente, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza a Losce.
9: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare. Sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave del

0: della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente. Si legge ancora nel documento. Prima di chiudere, la borsa di Milano nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17:00.

faccio ridere perché fuori dalla finestra del nostro studio sta diluviando, ho gli occhi agli internazionali di tennis di Roma e si continua a giocare in questo momento. Darderi ancora un pochino in sofferenza, ma questa è un'altra faccenda. Buon pomeriggio, bentrovati, 16 e 6 minuti, il pomeriggio di In Blue 2000, con questa storia che parte da lontano ma che finalmente ha un punto.

fermo, ovvero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto a Meta che no, il sistema italiano sull'equo compenso agli editori non è un capriccio di burocrazia, non è un freno alla libertà d'impresa, ma semplicemente un riconoscimento che le notizie hanno un valore. E quindi se tu, piattaforma, la usi quella notizia per alimentare il tuo ecosistema, quell'utilizzo va remunerato. Punto. La vicenda nasceva, sempre una questione di soldi, no? E tutto nasceva quando Meta ha portato davanti al TAR del Lazio il regolamento della AGCOM, quello che stabilisce come calcolare quel compenso dovuto agli editori. L'argomento era il solito, no? La normativa italiana sarebbe incompatibile con la direttiva europea sul copyright, con la libertà d'impresa garantita dalla carta di bla. Tradotto, state mettendo i bastoni tra le ruote al nostro modello di business, ma, così dicevano Meta, no? La risposta dell'Europa è stata chiara. Il compenso, cioè devi pagare, ed è legittimo richiederlo quel compenso, se rappresenta il prezzo dell'autorizzazione che gli editori concedono per l'uso online dei loro contenuti. Come dire, se vuoi usare quello che scrivo, paghi. E soprattutto gli editori restano liberi di fare il prezzo, si possono rifiutare, dice non te lo voglio dare, punto. Oppure magari ti danno tutto gratis, cioè nessuno obbliga nessuno e nessuno deve pagare se non utilizza davvero quelle pubblicazioni. Quindi la Corte europea ha confermato che gli obblighi previsti dalla legge italiana non sono un abuso, ma una questione proprio di equilibrio. Le piattaforme devono sedersi al tavolo con gli editori, non possono oscurare o penalizzare i contenuti di quegli editori durante il periodo di trattativa e devono fornire i dati che servono per capire quanto vale davvero quell'utilizzo. Dici, quanti soldi ci hai fatto con la mia notizia? Ma poca roba! E invece poi vai a vedere che i numeri sono altri. Ecco, è un modo questo per tenere insieme tre cose che di solito sono un po' complicate da mettere appunto d'accordo, no? La libertà economica, la proprietà intellettuale e l'informazione, che dovrebbe essere sempre plurale, no? Poi AGCOM, come era prevedibile, ha accolto questa sentenza come un passaggio storico, no? Un tassello fondamentale per il futuro dell'editoria, la difesa dei valori costituzionali. Cioè, si stabilisce un terreno più equo nei rapporti tra le piattaforme e chi produce l'informazione. Cioè, che poi alla fine l'informazione è quella che costa lavoro, che costa tempo, che costa competenze. Dalla Federazione degli Editori, dalla FIEG, la stessa soddisfazione, perché il giornalismo non è un contenuto generico da prendere e incollare, ma è un bene democratico, economico, che va riconosciuto. Una vittoria per il diritto d'autore, no? È un tema questo, tra l'altro, che torna qui da noi in Italia, cioè come un pendolo, capito, che viene e che va. Poi ci sarebbe pure tutto quel discorso a margine dei professionisti precari, dei giornalisti senza contratti, dei pezzi pagati una manciata di euro, di gente che scrive scopiazzando allegramente. Però se proprio volessimo fare il quadro completo, ma le polemiche non ci appartengono. 16 e 9 minuti, di sicuro Meta, dal canto suo, quindi Facebook, è prudente, insomma, no? Dice, nessun pagamento è previsto quando una piattaforma non utilizza le notizie. La sentenza verrà analizzata nel dettaglio prima di continuare la battaglia nei tribunali italiani. Come dire, sì, è un tassello questo, però la partita non è ancora finita, anche se ci si comincia a vedere un pochino più chiaro. Ma è uno di quegli argomenti su cui torneremo ancora, che la tecnologia e i suoi dintorni ci appassionano. Le parole di Bludonini.

spesa, eh? A Roma gli internazionali di tennis, diluvio universale. No, perché sennò sembrava che ci fosse soltanto la nuvola sopra il nostro studio, che potrebbe pure essere, eh? A margine, ci prepariamo anche domani per la finale delle finali. Domani sera l'Eurovision Song Contest. San Marino non è passata nell'altra semifinale, insomma, no? Zenit, che gareggiava insieme a Boy George, tra l'altro, è stata eliminata. Continuano pure le polemiche, visto che Israele è stato contestato fuori e dentro la Vienna Stadthall a Vienna in Austria, che è la casa, insomma, di questa edizione 2026. Vediamo domani sera che cosa succederà. Non ho dato un'occhiata onestamente alle quotazioni che davano la Finlandia favoritissima, ma anche l'Italia con Sal da Vinci, insomma, tutto sommato, che si difendeva tra i favoriti. Capiamo che cosa succederà. È un contesto, diciamo, molto poco seguito, ecco, quest'anno, che le grandi defezioni con 10 paesi che si sono sfilati proprio in segno di protesta contro l'accettazione di Israele, e il fatto che se ne stia parlando oggettivamente molto poco, stanno facendo passare un pochino in sordina questa edizione qui. Noi facciamo il tifo per il nostro cantante, poi lunedì cercheremo di capire insieme che cosa è successo. Le parole di In Blue 2000, ora con Conan Gray.

Con Conan Gray ci salutiamo per questo pomeriggio, per questa settimana. Vi rimando soltanto domani alla versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 15, insomma, per cercare di viaggiare almeno con la fantasia, perché guardando il meteo, insomma, ci sarà poche occasioni, ecco, per spostarsi alla scoperta, lì luoghi, angoli d'Italia da scoprire. Scoprire lo faremo noi virtualmente, partendo come sempre da un evento, una manifestazione, uno di quei piccoli musei, insomma, fuori dal circuito del turismo dei grandi numeri. Domani con Max Occhiato, vi dicevo, a partire dalle 3 del pomeriggio. Ringrazio anche Paolo Acrona per la regia, vi auguro un buon weekend. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: Oggi con te torniamo a parlare della casa circondariale di Como, di cui abbiamo parlato tante volte per diverse iniziative problematiche. Oggi ne parliamo perché sono andati all'interno del carcere, insomma, a vedere anche un po' come funziona e incontrare alcuni detenuti, un gruppo di 30 studenti e studentesse che studiano diritto penale a giurisprudenza. Enrica.
2: Esatto, sono gli studenti dell'Università dell'Insubria e sono andati in visita autorizzata naturalmente alla casa circondariale del Bassone di Como, guidati dalla loro professoressa che si chiama Gilda Ripamonti, che è anche garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Como, quindi diciamo una doppia conoscenza della questione sia in quanto docente sia perché lei periodicamente entra in carcere proprio per parlare con i detenuti per sapere quella che è la loro situazione. E gli studenti hanno avuto la possibilità anche di parlare con la direttrice e con la comandante e la vicecomandante. Sottolineiamo questo team.

0: al lavoro tutto composto da donne, in una realtà, quello del Bastone, estremamente complessa proprio per la questione del sovraffollamento, e per i ragazzi è stata un'esperienza davvero molto forte e costruttiva.
1: Anche perché molti di loro poi con ogni probabilità svolgeranno mestieri che avranno attinenza diretta o indiretta con le carceri. Allora, tu hai intervistato la professoressa Ripamonti, sentiamola.
2: La nostra Costituzione, quindi l'articolo 27,3, dice non solo che la pena deve tendere alla rieducazione, ma che non deve consistere in trattamenti disumani e degradanti. Prima della visita abbiamo fatto un incontro anche con un magistrato di sorveglianza di Varese e poi abbiamo fatto un paio d'ore almeno in classe di restituzione, in cui è stato molto interessante rispondere, ascoltare, spiegare ai ragazzi quello che è uscito da questa visita, e sono partiti con un certo timore, volevano sapere che tipologie di reati sono quelli per cui si esegue la pena a Como. Abbiamo detto che in realtà l'esecuzione penale riguarda un momento successivo al fatto commesso, e quindi il focus e l'orientamento deve essere rivolto a un recupero indipendentemente da quello che è stato fatto prima. Le finalità della pena, che non è quella di punire e basta, ma invece ha una funzione di prevenzione generale sotto forma di rieducazione. Per esempio il direttore del carcere, anche il comandante, dicevano: ma noi non sappiamo che reati hanno commesso prima, lo possiamo sapere certamente, ma non è quello su cui focalizziamo la nostra attenzione. E lo stesso io, che faccio colloqui con i detenuti, ho detto chiaramente che mai mi sogno di chiedere cosa è successo prima, se me lo raccontano lo vengo a sapere, ma non è la cosa che è importante in quel momento.
1: Allora, spiega molto bene, diciamo, le varie fasi e quelli che poi dovrebbero essere gli obiettivi da raggiungere per le persone detenute e per chi poi fuori ovviamente può essere garantito da una non recidiva, perché noi sappiamo che in molte carceri italiane purtroppo la recidiva è alta. Come hanno affrontato gli studenti questa esperienza?
0: Beh, allora, innanzitutto concretamente, oltre ai colloqui, hanno avuto anche proprio la possibilità di visitare gli spazi, e nella restituzione hanno raccontato di essere rimasti colpiti dal silenzio, ma soprattutto dal desiderio di normalità, dalla ricerca di relazioni che hanno espresso le persone che hanno incontrato, no? Quindi dicevano che addirittura uno dei detenuti ha detto che nonostante tutto cerca sempre di strappare un sorriso alle persone che incontra, ecco, quindi questo ci dà proprio il polso di un desiderio di umanità davvero, davvero importante.
1: E poi comunque un carcere sovraffollato, sappiamo anche di questo, noi ne abbiamo parlato, quindi insomma ci sono anche delle questioni proprio strutturali da risolvere, però ci sono laboratori, aule per la formazione, insomma sono previste attività all'interno.
0: Tra le altre fa è stato attivato anche un laboratorio insieme ad una importante industria che produce quadri elettrici, proprio per fare in modo che i detenuti che hanno delle abilità e sono stati anche formati

sofferenza, ci sono anche momenti di tensione, no? Però loro hanno potuto vedere come la cosa era molto diversa da quella che si aspettavano. Loro umanamente è stata un'esperienza molto forte, erano anche timorosi perché una persona dentro ha detto: ecco, siete venuti al museo, no? E loro quindi erano molto timorosi di apparire come persone che venivano lì per curiosità. In realtà, appunto, loro erano un interesse profondo. Loro hanno proprio detto: bisogna vincere i pregiudizi, che il concetto di sicurezza non è basato solo sull'isolamento e sulla una detenzione che porti via le persone, ma è basato sul fatto di assicurare condizioni che impediscono il bisogno di fare reati. Si sono interessati del problema del sovraffollamento e della mancanza di strutture, ma anche di operatori che possano aiutare a eseguire la pena secondo i dettami costituzionali. E quindi l'uscita dal carcere diventa importante perché se si ha avuto un percorso di rieducazione, come è emerso tra l'altro dall'incontro con i due detenuti che hanno

0: magari non si finisce con, in professioni che hanno a che fare direttamente con la giustizia, ma essere persone attente al recupero di chi ha sbagliato sicuramente contribuisce a costruire una società migliore per tutti.
1: E allora, grazie Enrica, se si rifarà noi la riseguiremo, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a te Federica, arrivederci a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Giovanni Azzara è collegato con noi, buon pomeriggio.
2: E buon pomeriggio Federica a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare di un problema che affligge le aree interne di tutta Italia e quindi possiamo dire anche le aree interne della Sicilia, dove già ci sono problematiche migratorie anche dalle grandi città o dalle città già da molto tempo per problemi noti che oggi non staremo qui a rienumerare. Giovanni, perché parliamo oggi di aree interne e spopolamento?
2: Ma guarda, siamo di fronte sicuramente ad un'emergenza sociale, ma anche a livello scientifico specifico, perché naturalmente se i giovani se ne vanno non rimane più nessuno all'interno dei paesi e sappiamo che le aree che si trovano all'interno delle Madonie, per esempio, no?
1: Sì.
2: Sono delle aree che sono meravigliose e ricche di storia, ma anche di ambiente e di tante cose. Se i giovani se ne vanno via perché magari noi non riusciamo a offrire loro sicuramente un lavoro o comunque una seconda chance, è chiaro che se ne vanno, e se loro se ne vanno rimangono spente e vuote, muoiono in pratica.
1: Non c'è dubbio, se poi non c'è una presenza, è solo che il problema è come si fa a non far andare via le persone, a parte la quota che andrebbe via comunque anche se fosse diciamo nel Canton Ticino, perché l'uomo si vuole muovere per sua natura, però tolti questi, se io a Castelbuono non posso trovare nessun tipo di lavoro, che cosa faccio? Castelbuono Madonie, per chi ci ascolta.
2: Sì, no, sicuramente, ma guarda, lì si tratta intanto di andare ad operare sul tema della viabilità, per esempio, no? Andare
1: certo.
2: a sistemare le strade. Anch'io stesso, se devo andare a Cefalù, a Castelbuono o in giro, spesso ho difficoltà con la macchina perché mi si rompe una cosa, si rompe l'altra e giustamente io sono poi scoraggiato e me ne vado. Sicuramente fra le varie voci che ci sono, allora i sindaci ci provano. La regione sì e no. Il governo centrale non si capisce.
1: La regione un po' meno.
2: Esatto.
1: Anche perché quella zona, hai nominato proprio una zona che io ho visitato, ho visto che ci sono tante cooperative, oltre anche che aziende affermate, se pensiamo appunto a Castelbuono e la pasticceria.
2: Esatto.
1: Non facciamo pubblicità, ma insomma l'abbiamo capito. Voi avete sentito il Monsignor Giuseppe Marciante, che è il vescovo di Cefalù e che è sempre stato molto attento alla questione. Sentiamolo.
3: Beh, una immagine che darei: lo spopolamento è una necrosi del territorio, è un territorio che si spegne, è una cultura che si spegne, e per questo dico è un fatto sotto certi aspetti luttuoso, perché io dico sempre che se vanno via i giovani restano gli anziani, ma gli anziani non durano per sé, e quindi un paese che perde i giovani è un paese destinato a diventare un cimitero. Ecco perché parlo di necrosi territoriale del territorio. Questo mi sembra la prima definizione che si può dare. E quindi giustamente lei diceva, una volta le strade erano piene di ragazzini che giocavano. Adesso ragazzini se ne vedono sempre di meno nei nostri centri. Io non li chiamo borghi perché mi sa di residuale. Li chiamo i nostri centri, i nostri comuni, eccetera. Perché in effetti che cosa diventano i nostri borghi, appunto, dicevo, senza i giovani? Diventano dei luoghi senza più futuro. E i nostri anziani custodiscono una memoria che non sa se ha eredi.
1: Certo, questo è un grosso problema. Però è anche vero che appunto ci sono zone dove in realtà ci sono grandissime possibilità di lavoro, anche proprio all'interno degli habitat.

0: naturali, pensiamo alla manna, sempre restando sulle Madonie, ci sono luoghi anche un po' unici e probabilmente ci sono delle motivazioni che non so, magari le sai tu meglio di me, non sono
1: Ma te lo dico subito.
0: attrattive però, non sono attrattive.
1: Sì, allora, la chiesa di Cefalù ha sempre fatto del suo meglio, ha cercato sempre di unire le varie realtà diocesane, non solo sicuramente diocesane, ma anche, diciamo, dei paesi. Ma se i sindaci evitano di fare determinate cose e quindi non si incontrano per fare rete, se noi a
0: No,
1: Cefalù
0: certo.
1: abbiamo l'acqua,
0: Sì,
1: mare,
0: ho capito.
1: no?
0: Certo, e di là c'è la
1: Si deve
0: montagna.
1: fare rete, se no
0: Certo,
1: muore
0: se no
1: tutto.
0: muore
1: Se
0: tutto.
1: no muore
0: E su
1: tutto.
0: questo non c'è dubbio. Giovanni, sentiamo la seconda parte di Marciante.
2: Io un appello lo farei ai giovani. I giovani che ho trovato, devo dire, sensibili, perché molti vanno via per necessità, ma ci sono tanti altri che vogliono restare. Si è creato un movimento a livello siciliano che si chiama il Movimento della Restanza e sono dei giovani intelligenti che hanno tante risorse. Ecco, bisognerebbe creare per loro un ambito in cui, possiamo dire, queste risorse possano portarli avanti. E devono essere dotati di tutti i mezzi per poter esprimere la loro creatività, ma anche mettere a frutto quelli che ritornano, mettere a frutto le conoscenze preziose che hanno acquisito andando magari all'estero.
0: Giovanni, noi ci dobbiamo salutare che siamo in ritardissimo, però ne
1: Va bene,
0: riparliamo. Grazie,
1: assolutamente.
0: grazie.
1: A te e a tutti voi, un saluto.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio, Fernanda.
3: Buon pomeriggio, ciao Federica.
0: Con te parliamo di arte, anzi di tante arti insieme, laboratori artistici, sguardi reciproci, arte necessaria a Cortona, ovviamente. Fernanda, brevemente.
3: Esatto, la sede è una sede suggestiva, non nel centro storico, ma in una zona di Cortona vicino alla realtà archeologica della città, verso quella che è la zona archeologica, i luoghi di culto, i templi dove le arti, la musica e la danza erano quelli proprio di quel popolo. E in questo momento si stanno ritrovando 10 giovani artisti e artiste, residenti o domiciliati in Toscana, che hanno avuto la possibilità di essere scelti perché disoccupati o inoccupati o inattivi, ma con una formazione ed un'esperienza verso l'attività lavorativa, hanno bisogno di confrontarsi tra loro insieme ad esperti del settore. E a Cortona è la volta di visionare quella che è l'arte poetica del movimento e il nuovo modo per avvicinarsi alla figura danzante, un po' come un Don Chisciotte.
0: E allora chi ha promosso tutto questo è Sosta Palmizzi, l'associazione che si occupa di queste arti sceniche. Giorgio Rossi è appunto di Sosta Palmizzi, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
4: L'obiettivo del progetto è dare degli strumenti a queste giovani e a questi giovani per poter danzare e recitare in un modo naturale, non accademico, ma assolutamente contemporaneo. Quindi ogni corso, oltre ad avere degli insegnanti, diciamo che sono i direttori artistici di cinque realtà, ognuno ha dei tutor e degli insegnanti esterni. Per esempio, nel caso di Sosta Palmizzi, c'è Olimpia Fortuni, una danzatrice contemporanea che lavora in Francia, è conosciutissima, e poi il grande coreografo fiorentino Alessandro Certini della Company Blu, e proprio in questi giorni sta tenendo delle meravigliose lezioni di improvvisazione. Il tema di tutti i cinque laboratori è lavorare liberamente sulla storia del Don Chisciotte del Cervantes.
0: E quindi proprio c'è il tema di questi che saranno i danzatori, magari lo sono già oggi, ma domani ancora di più. Una scuola quindi molto, molto particolare, perché non è una danza definita, no? Classica, contemporanea, è un po' diverso.
3: Esatto, è un po' diversa perché si dà spazio al corpo e al suo movimento, all'espressione, all'improvvisazione. In pratica il danzatore non è solamente un interprete, ma nello stesso tempo c'è la creazione, nel momento in cui si pone davanti al pubblico. C'è uno studio dietro, chiaramente, su quello che è l'attenzione al corpo.

0: corpo e la cura. Perché il Don Chisciotte? Questo è un punto interessante. In pratica, la cultura di Sosta Palmizzi e di questo progetto si rifà un po' a quello che era il progetto di Franco Basaglia, cioè quello di dare attenzione, umanizzazione all'uomo anche con delle problematiche mentali e perché no, anche a chi apparentemente non ne ha, il movimento del corpo per dare la cura e il futuro a quello che è la conoscenza delle proprie aspirazioni e delle proprie possibilità. Inoltre, attraverso queste residenze, l'improvvisazione e l'attenzione a quello che potrà essere la collaborazione fra questi ragazzi. Fino a 35
1: Certo.
0: anni sono scelti, quindi è un
1: Benissimo, poi
0: mondo nuovo.
1: partecipando anche a tutte queste diverse accademie, insomma, un'occasione veramente ricca. E
0: Il
1: sentiamo ancora.
0: territorio sul territorio toscano,
1: Sì,
0: esatto.
1: però insomma, per i ragazzi è un'esperienza molto, molto particolare. Giorgio Rossi, ancora sentiamo.
2: Il corso è tenuto da cinque realtà toscane con capofila Achille della Balanza di Firenze e poi ci siamo noi di Sosta Palmizzi, di cui io, Giorgio Rossi, sono il direttore artistico insieme a Raffaella Giordano. Poi c'è Laboratori Permanenti di Sansepolcro, Diesis Teatrango di Figline Valdarno e poi c'è l'Accademia Lamiata diretta da Giorgio Zorqu. Questo laboratorio con questi fondi europei, grazie alla regione toscana FSE, è rivolto a giovani under 35 che nel periodo del corso sono disoccupati.
1: Ecco, dicevo per questo una grossa occasione, insomma, di lavorare con tutti questi grandi professionisti e poter, insomma, magari iniziare un percorso nuovo. Fernanda, dobbiamo chiudere, ti
0: Esatto.
1: lascio, lasciami con una frase.
0: Allora, percorsi lavorativi, l'arte e l'occupazione, questo è lo scopo di questo progetto, è il conoscersi insieme nelle residenze della Toscana.
1: Benissimo, Fernanda, grazie per essere stata con noi. E
0: Ciao, ciao a
1: noi
0: tutti.
1: per oggi ci fermiamo qui. Regia Paolo a Corona, Il Territorio Parla, torna lunedì.
3: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritone.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: In Blu 2000 News.
8: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto Xi.
9: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì. Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
8: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo.

0: ancora da chiarire le cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di due notti fa su Kiev. Tre delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte. Colpo di coda dell'inverno, sulle Dolomiti è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro-nord, in calo le temperature fino a 6 gradi. Il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.
1: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
2: La seconda semifinale dell'Eurovision ha visto qualificarsi Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Cipro, Danimarca, Cechia, Albania e Malta. Domani ci sarà la finale, vedremo se a Vienna ci saranno delle altre contestazioni riguardo la partecipazione di Israele. Temo di sì, ma insomma, come vi raccontavo ieri, la polizia viennese è schierata con tutte le forze, tutti gli uomini possibili per cercare di prevenire più che le contestazioni, eventuali problemi legati a qualche faccino roso. Ma insomma, questo è quello che riguarda l'Eurovision e ci fermiamo per il momento qui. Vi do il benvenuto a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura, agli spettacoli. Gli altri eventi importanti in Italia e in Europa in questi giorni, oltre all'Eurovision, sono per esempio il Salone del Libro di Torino e per esempio il Festival di Cannes. Dunque parleremo di questi tra poco. Prima, come sempre, un po' di musica. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

Un grande classico, Total Eclipse of the Heart. Allora iniziamo con Cannes, dove c'è grande attesa oggi per l'arrivo di John Travolta, che ha scelto Cannes per il debutto mondiale del suo primo film da regista. Volo notturno per Los Angeles è il titolo. E ci sarà anche Virginia Efira in gara con Suden di Ryusuke Hamaguchi, nei panni della direttrice di una casa di riposo per anziani. Ci sarà Lia Seydoux, che interpreta una concertista sposata con un uomo in crisi nel secondo film. In gara una giornata, Gentle Monster di Marie Kreutzer, fuori concorso Guillaume Canet, regista di Karma, protagonista Marion Cotillard. E questi sono i film in gara oggi. A proposito dei film in gara ieri, comincio a vedere delle stelline importanti nei voti dei critici su questi due film. In particolare Mereghetti del Corriere della Sera recensisce per esempio il film di Asghar Farhadi, regista iraniano, due Oscar all'attivo, che ha sempre scelto di parlare di temi, per esempio, dove si nasconde la verità, fin dove l'immaginazione la può manipolare. Questo film si chiama Histoire parallèle, le storie parallele. Una scrittrice che deve interagire con un giovane senza tetto che le è stato messo in casa come tutto fare dalla nipote. Lei sta scrivendo, la signora, interpretata tra l'altro da Isabelle Huppert, deve scrivere un libro, un romanzo, rielaborando quello che vede fare dai dirimpettai che lavorano dall'altra parte della strada, e lui invece dovrebbe aiutarla a prepararsi per un trasloco e recupera il manoscritto che lei ha gettato via e cerca di risalire a chi si riferisse il testo e il racconto della scrittrice. Protagonista è anche un telescopio che serve a spiare proprio dall'altro lato della strada i dirimpettai, ma non siamo dalle parti di Hitchcock e La finestra sul cortile, piuttosto dalle parti di Kieslowski e del suo decalogo numero 6. In effetti, tra i dirimpettai non fanno niente di male, loro creano i rumori per il cinema, per i film, ma lei, sentendo i rumori, si è immaginata una torbida storia di tradimenti, gelosie e vendette. Il voto per questo film, secondo il critico del Corriere della Sera, è abbastanza buono, sono 3 stelle su 4, da non perdere, secondo Mereghetti, che recensisce anche l'altro film in gara ieri, Fatherland di Pawlikowski, con 3 stelle e mezzo, ancora di più, quasi un capolavoro. Il viaggio che vede Thomas Mann di ritorno in Germania nel 49, tornando appunto nella sua terra natale dopo 13 anni di esilio. È lo spunto che serve al regista polacco per continuare con questo film la sua riflessione sull'Europa del dopoguerra. Viene interrogata in questo caso la cultura classica, quella che per i tedeschi rimanda a Goethe, ovviamente. Il viaggio inizia a Francoforte, che era all'epoca, dopo la guerra, sotto il controllo statunitense, e si conclude nel territorio controllato dai russi, a Weimar, dove Goethe morì. A accompagnarlo la figlia Erika, segnata dalle incomprensioni tra il fratello Klaus e il padre. Chiuso in un formato quadrato, il film, grazie anche alla fotografia in bianco e nero, trasmette quel senso di oppressione che Mann si sentiva addosso dopo il lungo esilio. Il film ci chiede quale possa essere il ruolo della cultura nella creazione dell'Europa nuova post Seconda Guerra Mondiale. Voto molto alto, dicevo, 4 stelle, quasi 3 e mezzo, per questo film di Pawlikowski, Fatherland. Ricordo sempre che Mereghetti di stelle ne dà al massimo 4, quindi comunque è

un buon risultato. Infine, dalla Croisette arriva la notizia che il premio Oscar Alex Gibney farà un film che esce in autunno, per ora solo negli Stati Uniti, intitolato Musk. È un documentario, ovviamente, sul patron di Tesla. È prevista una distribuzione solo americana, dicevo, realizzato senza alcun coinvolgimento diretto di Musk. Il film viene descritto come uno sguardo critico sulla figura del miliardario nella sua scalata alla tecnologia e al potere, analizzando l'influenza globale che ha, il rapporto con la politica, in particolare col presidente Trump. Insomma, un documentario che probabilmente non farà molto piacere al diretto interessato. Questo per quanto riguarda il sunto della cronaca da Cannes. Tra poco andiamo al Salone del Libro di Torino.

0: like that.
1: Dopo aver parlato di Cannes, ci spostiamo a Torino, il Salone del Libro. Le cronache parlano del Salone della Concordia. Allora, le parole sull'adolescenza nella lezione inaugurale dette da Zadie Smith, scrittrice ospite. La lingua come luogo dell'identità, il legame tra l'antica Roma e l'antica Atene, fondamenti della cultura occidentale ed europea. Sembra regnare la pace al Salone del Libro, che si è aperto ieri, a parte un piccolo episodio nel pomeriggio. Un forte vento ha costretto a evacuare per alcuni minuti il bookstock, che sta dentro a una grande tensostruttura, e quindi per precauzione ovviamente è stato evacuato per qualche minuto, poi il vento si è calmato, quindi tutto a posto. Il ministro della cultura Alessandro Giulia era molto atteso dopo le polemiche dei mesi scorsi per la Biennale d'Arte di Venezia, la questione con appunto la Fenice, Beatrice Venezzi, i suoi vertici dello staff licenziati in tronco qualche giorno fa. Sempre fedele al suo stile ricercato nel suo parlare, concede solo sottili messaggi trasversali da leggere anche un po' tra le righe. Per esempio, ha detto: questa edizione del Salone del Libro deve essere ricordata come il giardino della Concordia. Il mondo salvato dai ragazzini è il tema scelto quest'anno dalla direttrice Annalena Benini, e introduce tutti a propositi ecumenici e all'uso di parole come pace, inclusione e dialogo. Contribuisce a questo anche il messaggio arrivato da Papa Leone XIV, che ricorda che in un tempo soffocato dall'orrore della guerra e dal gelo dell'indifferenza, i bambini, con la loro innata capacità di guardare il mondo con occhi nuovi, accendono nella società una luce di speranza. Sottolinea il Papa che c'è bisogno di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente i più vulnerabili. Ci sarà l'orchestra da camera dei ragazzi dell'Accademia Suzuki di Torino, la più giovane d'Europa, con i suoi musicisti di età compresa tra gli 8 e 16 anni. Ci sarà Cestata, che ha aperto la cerimonia con gli inni italiano, greco perché la Grecia è il paese ospite, europeo perché ovviamente siamo in Europa, e quindi insomma diciamo un'inaugurazione nel modo più classico e piano possibile. Un piccolo annuncio è stato dato da Alessandro Giulia, il ministro, che ha detto che il Salone del Libro avrà partorirà, diciamo così, un figlio, il Salone Italiano delle Riviste, un progetto capace di riunire gli editori, direttori, intellettuali e critici specializzati nelle riviste. La prima edizione sarà a Pistoia, nell'ambito della Capitale Italiana del Libro 2026, e quindi avremo modo di riparlarne. Dicevamo che il tema di quest'anno è dedicato ai ragazzini, ed è il mondo salvato dai ragazzini, e c'è proprio un padiglione dedicato a loro, ma pensato da giovani di età tra i 20 e i 25 anni. Seduti in cerchio, concentrati, senza il cellulare, parlano di dolore, benessere psicologico, libertà, scrittura, in particolare di come si possa passare dalle community online agli scaffali delle librerie, e discutono di progresso, democrazia, lavoro, ambiente, di come gli adulti vedono i giovani. Parlano di giornalismo, di titoli da consigliare, di traduzioni, di attualità e anche temi più strettamente editoriali. Il Salotto, si chiama così questo nuovo spazio ideato per questa edizione del Salone del Libro di Torino, dicevo curato da 5 giovani curatori dai 20 ai 25 anni, e il titolo è Il mondo salvato dai ragazzini, il titolo anche della manifestazione, ma in particolare è proprio di questa sezione. Perché Il mondo salvato dai ragazzini? Perché era il titolo di un'opera di Elsa Morante del 68. Incontri, premi, spettacoli da cui emerge anche un volto meno scontato di quella che si chiama Generazione Z, ossia la prima generazione cresciuta quando internet e i social erano già esistenti, e questo è un po' il sunto di un Salone del Libro che, appunto, come dice il ministro Giulia, sembra il giardino della Concordia quest'anno. Just

Sempre a proposito del Salone del Libro di Torino, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto perché è venerdì, quindi non c'è più occasione di sentirci per questo programma fino a lunedì. Dunque domenica alle 11.30 al Salone del Libro, nello stand di TV 2000 in Blu 2000, a venire lo stand Cei Welci, troverete un appuntamento intitolato La fraternità è possibile, la speranza dei cristiani nel mondo lacerato dalla guerra e dalla violenza. Ci saranno Don Michele Giannola, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della CEI, Ignazio Ingrao, vaticanista del TG1, Padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, Padre Enzo Fortunato, direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro, Piero Damosso, giornalista, Modera, Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire. Questo alle 11.30 domenica al Salone del Libro, nello stand CEI Welci. A proposito di libri, c'è un'iniziativa da qualche anno che riguarda i libri italiani più, diciamo, di successo dell'anno, che vengono promossi negli Stati Uniti. Si chiama Superbook, è il premio dei premi. È stato promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di New York e al Salone del Libro di Torino domenica nella Sala Rossa c'è una tavola rotonda sul tema Superbook, il viaggio del libro dall'Italia agli Stati Uniti. Ma ricapitolando, che cos'è esattamente? Allora, il Superbook è stato ideato dall'Istituto Italiano di Cultura di New York col sostegno del Centro per il Libro e la Lettura, il patrocinio dell'Associazione Italiana Editori e il Salone del Libro, e a marzo, dal 26 al 29, i vincitori dei principali premi letterari italiani dell'anno precedente sono stati invitati a New York per partecipare a dei dibattiti e presentazioni presso l'istituto, le università della zona, le librerie. Allora, dopo queste presentazioni viene selezionato da una giuria che vive negli Stati Uniti, è presieduta dal maestro Daniele Rustioni, che è direttore dell'orchestra del Metropolitan Opera di New York. Verrà scelto appunto un libro tra quelli che hanno vinto i premi più importanti nell'anno precedente. Questo libro vince $10,000 che devono essere utilizzati per la traduzione e la promozione del libro in inglese per il mercato americano. E quindi è un modo, no, per così spingere un libro che si ritiene più meritevole o più adatto, ecco, anche al mercato americano, perché non è detto che al di là del merito ci sono poi delle questioni legate all'impatto che può avere in un mercato specifico un certo libro anziché un altro. Dunque è una bella iniziativa e ne riparleremo ovviamente anche l'anno prossimo, perché ogni anno si prendono in considerazione i libri dell'anno precedente che hanno vinto i premi più importanti per questo Superbook. Wow.

Ora ci trasferiamo in Liguria, a Chiavari. Come si sta bene a Chiavari? Non lo dico io, lo dice il direttore artistico di un festival che si svolge a Chiavari, le giornate di Chiavari, e il direttore artistico è l'attore Massimiliano Finazzer Flori, e questo è il tema scelto quest'anno. Come si sta bene a Chiavari? 4 giornate di spettacoli, musica, cinema, danza, tavole rotonde, riflessioni. Un festival culturale è giunto alla sua 3ª edizione, diffuso tra piazze, chiese, palazzi storici, ma anche fuori città, e alcuni appuntamenti anche a luglio e a settembre. Ma in questi giorni, dal 30 maggio al 2 giugno, la città ligure diventa un teatro culturale, crocevia di incontri, relazioni e partecipazione. Il direttore artistico ha illustrato le parole chiave di quest'anno: terra, anima, psiche, corpo, sorriso, giovani, per un turismo come ecosistema di esperienza rigenerativa. Si parte il 30 maggio al pomeriggio con le installazioni della Cracking Art, un omaggio per il centenario di Miles Davis con il sax di Stefano Guazzo. Le letture teatrali di Finazzer Flori accompagneranno l'incontro col giornalista e teologo Antonio Spadaro nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. E poi il cinema, il capolavoro restaurato in 4K di Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo, con il grandissimo Jack Nicholson. Eravamo nel 1975, ci sarà anche il critico cinematografico Gianni Canova a parlarne, e il calendario promette anche passeggiate poetiche, esibizioni circensi, anche escursioni in barca, perché no, e poi ospiti tra gli altri il giornalista e saggista Federico Rampini, lo youtuber e conduttore TV Gianluca Gazzoli, Mario Lavezzi, grande compositore, omaggerà Ornella Vanoni e Gino Paoli con un concerto all'Auditorium San Francesco il 2 giugno. Tutto questo appunto a Chiavari dal 30 maggio al 2 giugno, da non perdere.

Ancora parliamo di libri perché a Mantova c'è la fiera dedicata al libro antico, alla stampa d'epoca, alla memoria impressa su carta. Questo universo affascinante senza tempo è celebrato nella 13ª edizione di Mantova Libri, mappe, stampe, in programma sabato e domenica nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga. In realtà è nata nel 75 con un altro nome questa manifestazione, si chiamava il Frontespizio, e oggi è riconosciuta come la più longeva mostra a mercato italiana dedicata all'antiquariato librario e al collezionismo cartaceo. Appuntamento imprescindibile da oltre 50 anni che richiama a Mantova bibliofili, studiosi, collezionisti e curiosi da tutta Europa. Anche per questa edizione sono tanti, 60 e più gli espositori italiani ed esteri, arrivano da Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Cipro, librerie, antiquari e specialisti del settore cartografico e della stampa antica. Ognuno propone un viaggio unico attraverso i secoli e la carta, dagli incunaboli e le cinquecentine ai libri rari e fuori catalogo, dalle mappe antiche agli atlanti fino alle stampe originali dei grandi maestri dell'incisione. La manifestazione si svolgerà sotto i portici del chiostro dell'ex monastero di Sant'Agnese nel cuore di Mantova, e quindi anche in caso di pioggia si svolge lo stesso. È a ingresso libero ed è un'occasione anche per scoprire Mantova, che lo sappiamo è un patrimonio UNESCO, scrigno rinascimentale che per due giorni diventa capitale internazionale della bibliofilia. Se ci andate in auto arrivateci dal ponte di San Giorgio, così vedete uno scorcio di Mantova sui laghi, diciamo così, che è straordinaria, e poi approfittate della cucina mantovana, è buonissima e si mangia molto bene. Adesso andiamo in montagna. Dal 25 luglio al 1 agosto torna a Brill Cervinia e a Val Tournanche il Cervino Cine Mountain, festival di cinema di montagna più alto d'Europa, che svela la giuria internazionale e i primi ospiti, e poi avremo modo di approfondire ulteriormente più avanti. Un racconto ispirato all'anno internazionale dei pascoli e dei pastori,

È stato proclamato dall'ONU quest'anno. La giuria sarà guidata da Alessandra Principini, con lei Cristina Cassano e Piotr Turcot, e a loro la giuria si affianca alla giuria del CAI, il Club Alpino Italiano. Tra i primi ospiti annunciati gli alpinisti Matteo Della Bordella, Federica Mingolla e Francesca Porcellato. Da una montagna all'altra ci spostiamo dalle Alpi Valdostane alle Dolomiti. A Bolzano ci sarà Bolzano Danza, anche questa. Quest'anno sono stati annunciati il cast dei 36 gruppi e artisti che saranno protagonisti di questa 42esima edizione di Bolzano Danza dal 16 al 31 luglio, tra cui la compagnia Abbondanza Bertoni, Ater Balletto, ma insomma i nomi sono tanti, per chi ama la danza sono nomi molto importanti, ve lo assicuro. Diretto da Nuca Spisi e Olivier Dubois, il festival presenta 16 giorni e 16 sere di programmazione. Ci saranno 7 spettacoli in prima italiana, 2 prime assolute, una anteprima nazionale e poi la seconda edizione della giornata Extra Danza, un evento speciale, e quindi in totale più di 40 appuntamenti in 17 diverse location di Bolzano e provincia, da non perdere anche in questo caso.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

Questa sera su TV 2000, in prima serata, c'è un film che parla del potere del racconto, della narrazione, e il titolo del film in prima TV, La bambina che raccontava i film, un film del 2023. Allora, siamo negli anni 70, in un villaggio minerario nel deserto di Atacama, in Cile. Una famiglia, la moglie e quattro figli, marito e moglie e quattro figli, si appassionano al cinema. È l'unica cosa che fanno nel tempo libero durante il weekend, andare nel cinema del paese a guardare il film della settimana. Purtroppo un giorno il padre ha un incidente, quindi cominciano a scarseggiare i soldi in famiglia e la prima spesa che viene tagliata è il cinema. Però loro sono così appassionati al cinema che trovano un escamotage. Ogni settimana uno dei figli, a turno, andrà a vedere un film e poi torna a casa e lo racconta a tutti. Così è come se è come aver visto in qualche modo il film. Solo che scoprono che la più giovane, la più piccola della famiglia, è la più brava a raccontare i film che ha visto. E Maria Margherita diventa la narratrice ufficiale della famiglia. Ma presto la cosa si sparge nel villaggio e diventa la narratrice anche del villaggio. Quindi alla fine va lei a vedere i film e poi torna e racconta a tutta la famiglia e a tutti i vicini in maniera assolutamente appassionante. È molto bello questo film, poi succede qualcosa che non vi dico e dovete vederlo. Inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000, lo sapete, da scaricare gratis sul vostro smartphone, quindi fatelo. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blue Social Club anche oggi, venerdì. Noi ci ritroviamo sempre qui lunedì, stessa ora, stessa radio, per continuare a raccontare le cose più interessanti che ci sono in Italia e non solo per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli. Grazie per averci seguito, buon weekend a tutti.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: È terminata la 2 giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
2: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo. Ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times, che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti, come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Hormuz bloccato, sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia, mentre la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
3: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia. È aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
4: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale, e conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
1: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
5: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio, riprenderanno domani quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri 4 corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, di sua figlia, Giorgia, della ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo, appena laureato, Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine. Da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula dopo l'intervento del Presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
7: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori. Il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
8: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto delle garanzie costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve. Le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
9: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Pordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
10: Questo metà maggio. Insomma, ci si aspetta qualcos'altro a metà maggio. Comunque, dai, prendiamo anche questa.
11: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
12: Tra queste nevicate ci vorrebbe Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
13: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
9: Clara Iatossi, linea allo studio.
1: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Blotti.
14: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Allora, dopo lo stop per la pioggia è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rud e Darderi. Rud in vantaggio, primo set 6-1 questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, Vingegaard ha attaccato sul Blockhaus e ha vinto la settima tappa per distacco, primo arrivo in salita. Per quanto riguarda la maglia rosa, questa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Borse decisamente negative, deluse dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano chiude a meno 1,87%. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
15: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
16: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
17: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
18: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
20: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
21: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
22: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del lavoro, la situazione lungo la penisola, ma anche le novità legate anche al decreto che è stato varato nella giornata del 1 maggio da parte del governo. Insomma, quali sono le novità più significative e soprattutto cercheremo di fare il punto anche sulla difficoltà del cosiddetto travaso, tra virgolette, tra mondo della formazione e mondo produttivo. Facciamo il punto della situazione proprio sull'occupazione e sul lavoro con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore Lunicusano, che salutiamo e ringraziamo. Allora, professore, partiamo da questo decreto lavoro del 1 maggio. In che modo può incidere sul territorio per quanto concerne l'occupazione? Quali sono i punti più rilevanti a suo giudizio?
23: Si parte dal nuovo concetto di salario giusto, che in realtà tiene presente in modo puntuale l'articolo 36 della Costituzione, che dice che tutti i lavoratori hanno diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e tale da assicurare al lavoratore, ai componenti della famiglia e ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa. Quindi il concetto di salario giusto, salario dignitoso, noi ce l'abbiamo dal 1948. Poi non è stato mai possibile realizzarlo pienamente perché la retribuzione in alcuni casi non è stata sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore, ai componenti della famiglia e ai lavoratori. E allora si è pensato di introdurre un concetto, quello del salario giusto, che non coincide esattamente col famoso salario minimo, minimo contrattuale. Nella visione del decreto è qualcosa di più, perché al salario minimo si aggiunge il cosiddetto TEC, il trattamento economico complessivo, che è la risultante della somma di più elementi che vanno a confluire nella retribuzione. E super minimi e altri elementi che sono presenti già.

0: nella contrattazione collettiva, ma che vengono rafforzati in modo tale che il salario giusto sia in partenza maggiore del salario minimo. E a garanzia di questo viene collegato il fatto che le aziende che vogliono essere virtuose devono riferirsi ai contratti collettivi che vengono riconosciuti dalle principali associazioni di categoria e sindacati, quindi essenzialmente CGIL, UIL, CISL, cioè quelli più grandi, perché noi abbiamo avuto in passato, e speriamo che questo fenomeno si attenui o sparisca, tanti contratti fatti da organizzazioni sindacali minori che non rispettavano poi le linee generali più favorevoli ai lavoratori, i cosiddetti contratti pirata, che speriamo possano uscire dalla scena.
1: Ecco, a proposito dei contratti pirata, professore, c'è questa valorizzazione all'interno del decreto anche delle rappresentanze sindacali, lei lo accennava, più significative, più importanti. Questo tende in qualche modo a valorizzare i sindacati più importanti, più significativi, ed evitare una polverizzazione che rischia anche di penalizzare poi alla fine gli stessi lavoratori?
0: Sì, sì, lei ha polarizzato proprio il problema maggiore, l'eccessiva frammentazione e polverizzazione dell'attività sindacale non ha giovato al lavoratore, tant'è vero che spesso si è parlato anche di creare un sindacato unico facendo un'unione di quelli principali. Poi in realtà non ci si è arrivati, ma forse il sindacato unico avrebbe costituito un eccesso opposto. Quindi io credo che attraverso il discorso dei contratti leader, che è legato a doppio filo, attenzione importante, al discorso dei bonus presenti nel decreto verso donne, giovani e lavoratori e lavoratrici delle zone ZES, zone economiche speciali, ecco, soltanto le aziende che sono virtuose, cioè che hanno dei contratti uniformati ai cosiddetti contratti leader, cioè quelli riconosciuti di cui abbiamo parlato, potranno godere di soldi pubblici, di contributi pubblici che vengono per assumere lavoratori, donne e lavoratrici e lavoratori delle zone economiche speciali. Questo snodo è fondamentale perché lega il comportamento delle aziende, cioè se hai adotti il contratto leader e quindi applichi il cosiddetto, tra virgolette, salario giusto, puoi godere dei bonus, altrimenti no.
1: Ecco, professore, c'è anche poi un aspetto importante, quello del rinnovo dei contratti di lavoro, che diventa anche una opportunità per cercare di fronteggiare l'inflazione, il caro vita da parte di tutti i lavoratori delle varie categorie. Si parla anche di, in qualche modo si accenna anche a questo con la cosiddetta vacatio contrattuale che c'è all'interno del provvedimento.
0: Esattamente, è importante perché per quanto riguarda il rinnovo dei contratti si stabilisce che se il rinnovo non avviene entro i 12 mesi si deve procedere ad una rivalutazione del 30% calcolata sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Questo 30% è stato oggetto di osservazione e anche un po' di critica, perché in realtà il 30% alcune volte potrebbe non essere sufficiente a coprire quelle differenze esistenti tra retribuzione prevista nell'ambito del contratto e adeguamamenti necessari in mancanza di rinnovo entro i 12 mesi. Vedremo, è un passaggio in avanti, così come tutto il decreto del resto, verso un'attenzione maggiore ai lavoratori e alle loro esigenze, visto che in passato i contratti collettivi, i contratti in generale, per essere rinnovati alcune volte hanno dovuto aspettare degli anni. Quindi direi importante questo discorso dei rinnovi legato all'introduzione di un comportamento di questa tipologia.
1: Ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo con il professor Fabio Fortuna analizzeremo poi gli altri aspetti legati al mondo occupazionale, soprattutto il passaggio, diciamo, dalla formazione, quindi dal mondo della scuola, dell'università, a quello della produttività. Insomma, che cosa manca? Perché non c'è questo incrocio tra domande e offerte di lavoro in molte aree del paese e in molte realtà produttive? Lo scopriremo tra qualche istante, subito dopo il brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di occupazione, di lavoro, lo stiamo facendo con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che salutiamo nuovamente e ringraziamo. Professore, prima di entrare nel meccanismo del passaggio tra sistema della formazione e sistema occupazionale, le chiedo: i dati sull'occupazione sono comunque abbastanza positivi complessivamente nel nostro paese, nonostante tutto?
2: Beh, i dati sull'occupazione sono migliorati nel corso degli ultimissimi anni, anche se c'è molto da fare ancora. Gli ultimi dati disponibili sono quelli proprio del 30 aprile, in cui abbiamo un numero totale di occupati di 24.124.000, che esprimono il 62,4% della popolazione occupabile. È un dato che è cresciuto nel corso degli ultimi 12-18 mesi, tuttavia rivela ancora una differenza importante rispetto alla media europea, che è superiore al 70%, e questo riguarda in special modo poi donne giovani, di cui abbiamo anche accennato in precedenza a proposito del bonus. La cosa molto positiva è il tasso di disoccupazione. Noi oggi abbiamo, secondo gli ultimi dati del 30 aprile, un tasso di disoccupazione pari al 5,2% contro un dato medio europeo del 6,3%. Questa è una cosa sorprendente, perché noi fino a alcuni anni fa avevamo sempre un differenziale di 3, 4, 5 punti percentuali, cioè era molto più elevato il nostro tasso di disoccupazione rispetto a quello dell'Europa. Abbiamo recuperato ampiamente questo gap e addirittura oggi abbiamo un dato migliore rispetto alla media europea. Rimane alto il tasso dei giovani, della disoccupazione giovanile, che è al 18,1%, però se lo confrontiamo con tassi che hanno sfiorato e sono stati intorno al 30% alcuni anni fa, è comunque un tasso in miglioramento, mentre gli inattivi, cioè coloro che non hanno lavoro e che sono anche scoraggiati al punto tale di non cercarlo, aumenta al 34,1%, e questo è il tipo di lavoratore su cui bisogna insistere e su cui bisogna esercitare un'attrazione, una capacità di assorbimento, perché il 34,1 continua a essere un dato assolutamente preoccupante.
1: Professore, c'è la questione riguardante invece però la carenza di figure professionali in alcune realtà produttive, in azienda. Non c'è questo incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Qual è la problematica, a suo giudizio, l'ostacolo? Lei che è un accademico, il mondo della formazione spesso è poco attento a quello della produzione, o il contrario?
2: Non c'è dubbio, scuola, università, formazione. Alcune volte c'è uno scostamento comportamentale, nel senso che scuola e università non hanno la capacità di esprimere nei confronti dei discenti un livello di preparazione adeguato anche alla realtà operativa, e poi ovviamente gli ex studenti trovano difficoltà. Questo avviene sia al termine della scuola secondaria di secondo grado, perché spesso i ragazzi escono dalla scuola secondaria di secondo grado senza avere sufficienti conoscenze a livello operativo per poi inserirsi nel mondo del lavoro. Questo succederà sempre, però bisogna attenuare questa difficoltà in modo tale che le imprese sì, possano poi dedicare ai giovani attenzione per formarli, ma già partano da un processo di formazione avviato. E poi bisogna ripotenziare quegli istituti tecnici e professionali che prima fornivano figure importanti per il mondo del lavoro, che adesso mancano: operai specializzati. Insomma, mi viene in mente la figura del carpentiere. È difficile trovare carpentieri adesso, basta vedere l'attività delle grandi aziende nell'Italia del Nord soprattutto, per capire quanto manchi questa figura degli operai specializzati. E poi, per quanto riguarda l'università, creare tra università e mondo del lavoro un ponte più efficiente, quindi un passaggio che renda meno traumatico lo spostamento dal settore formativo puro a quello occupazionale, Credo che questo sia stato un po' fatto, ma c'è ancora molto da lavorare in questo passaggio scuola, università, formazione, mondo del lavoro.
1: Un'ultima battuta, professore, lei faceva accenno nella prima parte della trasmissione a questa sigla che è ZES, che dovremmo abituarci perché insomma è una grande opportunità questa zona economica speciale per qualche modo in tante realtà del nostro paese per creare lavoro, occupazione, ma soprattutto per agevolare, stimolare le imprese, insomma evitando tanti passaggi che spesso sono burocratici e poco adatti ad un'impresa, ad un imprenditore.
2: Questo riguarda un po' tutto il discorso del mondo del lavoro, l'eccesso di burocrazia, ma riguarda un po' tutti i settori di attività. Il decreto qualche passo in avanti lo fa, per quanto riguarda le zone economico speciali è assolutamente necessario potenziare la loro attività in campo industriale. Abbiamo visto quante aziende di successo sono nate e crescono nell'Italia meridionale grazie alla ricchezza del territorio. Mi viene in mente tutta l'evoluzione delle imprese vinicole in Calabria, in Sicilia. Le zone ZES devono essere aiutate, lo Stato lo sta facendo, vanno potenziate e poi in generale noi ci troveremo anche con una cosa nuova che è stata anche protagonista della giornata del 1° maggio, e cioè l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere un'opportunità, non bisogna avere un'ottica miope, guardare l'intelligenza artificiale con diffidenza pensando che sottragga posti di lavoro. Sì, questo rischio c'è, va controllato, ma l'intelligenza artificiale, se ben usata, può aiutare anche nel campo del lavoro. Non dimentichiamo che c'è un decremento demografico importante e noi avremo bisogno di lavoratori provenienti dall'estero, già ne abbiamo bisogno e dovremmo regolarizzare sempre maggiormente queste categorie, ma l'intelligenza artificiale potrebbe anche attenuare la necessità di trovare persone che lavorino, visto che ci potrebbero negli anni futuri essere difficoltà legate al fatto che si nascono molto meno bambini.
1: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Grazie professore, io ringrazio anche in regia là del vetro Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione e a tutti quanti voi l'ascolto come sempre una serena, serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: arrivati, buonasera, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di impegno, di partecipazione, lo facciamo anche partendo dall'esempio di Vittorio Bachelet.
1: In Cammino.
0: È un racconto che facciamo questo, che parte da questa grande figura che arriva all'impegno, diciamo, oggi della Chiesa, delle diocesi, per un approfondimento, una formazione sociopolitica, una partecipazione che spesso abbiamo parlato qui rispetto anche alle settimane sociali dei cattolici in Italia. Vi presento gli ospiti. Matteo Truffelli, ben trovato, bentornato.
2: Grazie.
0: Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, autore del podcast Era un uomo mite, tra poco ne parleremo, e professore all'Università degli Studi di Parma in Storia del Pensiero Politico. Sono circondato di professori perché c'è un altro, Carlo Belardi, ben trovato Carlo.
3: Buonasera a tutti.
0: È la Pontificia Università Gregoriana, ho preso appunti, insegna all'Istituto di Antropologia e Cura e Dignità della Persona.
3: Sì.
0: Ecco, grazie per essere qui con noi. Allora, dicevamo, Vittorio Bachelet, Matteo Truffelli, chi era? Perché ne parliamo ancora oggi quando mettiamo insieme un impegno, una partecipazione, una chiesa che cerca di essere protagonista anche della società civile?
2: Vittorio Bachelet è stato il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, il presidente che ha guidato l'associazione al suo rinnovamento alla luce, attorno, diciamo, al Concilio Vaticano II, il presidente, potremmo dire, della scelta religiosa per intenderci. Era un professore di diritto amministrativo e al termine del suo impegno associativo come presidente, dopo alcuni anni, è stato nominato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E in questa veste, nel febbraio del 1980, è stato ucciso dalle Brigate Rosse alla Sapienza, al termine di una lezione. E, diciamo, e per questo lo ricordiamo, per quello che è stato, per il suo impegno ecclesiale, per il suo impegno intellettuale come docente e anche per il suo impegno civile, che è stato estremamente significativo.
0: E qual è l'eredità che adesso anche l'associazionismo, penso all'Azione Cattolica, ma chiunque magari cattolico che vuole impegnarsi nella partecipazione, anche nella politica se vogliamo, ma qual è l'esempio che deve prendere? Quali sono i tratti principali da dover seguire?
2: E direi il coraggio di mettere in gioco la propria coscienza formata, le proprie competenze, il proprio intelletto, metterlo in gioco dentro il proprio tempo, dentro la propria società, a servizio del proprio tempo e della propria società, sapendosi assumere le proprie responsabilità e anche, in modo particolare,

0: quello che gli è costato la vita.
1: Certo. Carlo Belardi, l'esperienza della formazione delle scuole sociopolitiche, come nasce questo legame tra Chiesa e formazione sociopolitica?
2: È un tema enorme che ha una storia bella, precisa, documentata. Nel mio libro lo racconto, tutta nella prima parte, insomma, ricostruisco la storia di questa formazione e in particolare delle scuole di formazione sociale e politica, questo particolare fenomeno che è un unicum anche della Chiesa italiana, di cui possiamo anche trarne vanto in un certo senso. In ogni caso, la formazione sociale e politica, se vogliamo indicare un tempo di nascita, è il Concilio Vaticano II. E con enormi, cioè il Concilio Vaticano II è stata una rivoluzione, una bomba atomica in quello che è stata e fu la Chiesa, no? C'è un prima e un dopo con tutti i suoi documenti, in particolare Lumen Gentium, Gaudete Spes. E parlare di formazione vuol dire parlare di concilio, vuol dire parlare di impegno laicale nel mondo che cambia. C'è un prima e un dopo, ripeto, col concilio. Il laico non è più un elemento passivo all'interno della Chiesa, ma assume tutta una valenza attiva di impegno, di partecipazione e di trasformazione, della realtà. E questo principio, si può parlare per ore, con tutti i suoi documenti del Concilio Vaticano II, ma è stato recepito dalla Chiesa italiana in maniera concreta. In diversi incontri e convegni ecclesiali alla fine degli anni 70, metà anni 85, e dal basso nasce proprio la necessità di essere formati, la necessità da parte dei cristiani che abitano le nostre città di essere formati sui temi sociali e politici da cristiani, con i valori e i principi cristiani. E nascono così le scuole di formazione, in maniera quasi direi anche naturale, intorno agli anni 80.
1: Una domanda dal basso, c'era bisogno
2: Dal
1: di
2: basso.
1: formazione, in qualche modo anche la Chiesa poteva essere un interlocutore.
2: Assolutamente, assolutamente. In quegli anni in particolare la Chiesa aveva una presenza molto forte all'interno dell'ambiente sia sociale che anche politico,
1: Certo.
2: è storia del nostro paese. E in particolare, ecco, con la Democrazia Cristiana. Infatti, non a caso, queste esperienze vivono dopo un boom nel fine anni 80, un periodo di forte crisi in coincidenza con Tangentopoli e
1: 92.
2: quindi con la frammentazione, detta così, del
1: Certo.
2: voto cattolico. Quindi la politica diventa uno dei temi di divisione all'interno anche del mondo cristiano e automaticamente, però questo è anche un aspetto dinamico della vita di ogni istituzione, no? Entra in crisi il
1: Tu
2: modello
1: parli di policrisi.
2: di policrisi, sì, il Cardinal Cerny che mi ha
1: Sì,
2: scritto
1: nella
2: la
1: prefazione.
2: prefazione, sì, l'ha proprio identificata come una policrisi che poi tra l'altro era anche un termine di Papa Francesco, molto caro a Papa Francesco, no? La complessità del mondo oggi non è più identificabile, forse non l'ha mai stato, però con un'unica, diciamo, variabile, un'unica ragione, eccetera. Si parla sempre di poli, no?
1: Certo.
2: E come tutto è molto connesso, altro tema
1: Com'è?
2: enorme del Papa Francesco.
1: Matteo Truffelli, dicevi, Vittorio Bachelet era un uomo mite, è anche il titolo di un podcast che avete realizzato, che è disponibile su Il Chiostro, che è insomma il portale di informazione dell'Azione Cattolica. Che cosa racconti in questo podcast?
0: Cerco, diciamo, in quattro puntate, una mezz'oretta l'uno, cerco di raccontare il significato della lezione civile, soprattutto di Vittorio Bachelet per il nostro paese e anche per il nostro tempo, seguendo il suo percorso umano, intellettuale, professionale ed ecclesiale, cerco di far emergere appunto alcuni spunti particolarmente significativi. Parto dalla morte, che è una morte drammatica, ma che è anche una morte che segna un passaggio chiave nella storia del nostro paese, perché è un momento in cui alla logica della violenza, del

0: un riconoscimento reciproco del disprezzo della democrazia e del terrorismo, i familiari di Vittorio oppongono invece la logica della difesa della democrazia, ma attraverso il rifiuto di riconoscere gli altri come nemici. Parto da questo punto, da questo momento importante, cerco di raccontare come le radici di quella scelta siano in tutta la vita di Vittorio Bachelet. La stessa cosa aveva detto Bachelet in molti anni prima, nell'immediato secondo dopoguerra, quando il conflitto ancora era nella società italiana era estremamente forte, e da lì provo appunto a raccontare attraverso qualche aneddoto il significato della lezione civile, umana di Vittorio.
1: Può essere un eroe, Vittorio, esagerato, rispetto al tema, all'ambiente, al contesto in cui aveva operato.
0: Non lo so se il termine eroe dipende da che accezione si dà. Io direi, userei un'altra espressione del giudice di Vattino. È sicuramente un credente credibile.
1: A proposito di eroe, c'è un brano di Fiorella Mannoia che porta proprio questo titolo, Eroi.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: L'abbiamo ascoltata fino alla fine, Eroi, Fiorella Mannoia, che ci riporta, se vogliamo, lo stesso, diciamo così, spazio semantico, no, del protagonista della nostra puntata, Vittorio Bachelet. Ne stiamo parlando con Matteo Truffelli, presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, e con Carlo Belardi, professore presso la Pontificia Università Gregoriana. Torno dal professor Belardi proprio per, insomma, provare anche a capire quanto poi le iniziative della Chiesa di adesso, penso alle settimane sociali dei cattolici in Italia, l'ultima che abbiamo vissuto e anche il periodo che abbiamo raccontato prima e dopo, anche qui è in cammino rispetto alle settimane sociali, nelle diocesi c'è tanto movimento adesso, è un po' ripartita un pochettino quella fiamma, no, a formarsi per quanto riguarda la partecipazione, non intesa solo come impegno politico, ma proprio essere protagonisti del proprio presente, nel proprio quartiere, nella propria città, provare a dire la propria.
1: Sì, dopo, diciamo, un periodo che io anche nel libro descrivo di silenzio, ecco, istituzionale sul tema della formazione, l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali del Lavoro, Don Bruno Bignami, riprende in mano, no, anche grazie a questa ricerca sociologica ed etica, storico-critica, un po' il tema enorme della formazione in ambito ecclesiale, della coscienza sociale. E appunto, come lei prima diceva, si è riusciti a costruire intorno a questo tema, o meglio al cuore, ecco, al tema della democrazia, un'intera settimana sociale di Trieste più o meno 2 anni fa, sì. 2 estati fa. Un appuntamento molto atteso, molto intenso, che ha cambiato anche metodologia sulla linea di quello che è il cammino solidale della Chiesa italiana, e questo è anche un altro aspetto molto interessante di novità, no? Non ci sono più, almeno così non si è vissuto, una formazione frontale, no? C'è un professore che parla e un pubblico che ascolta, ma c'è una partecipazione attiva di tutti i partecipanti,
0: i tavoli nelle
1: piazze italiane. Questo è stato ripreso poi da tante diocesi come metodologia, direi anche molto efficace, e ha portato frutti, sì, ha portato frutti, nel senso che perlomeno io tutte le realtà non le conosco, ma so di Torino, so di Milano, i gesuiti, vari uffici diocesani hanno preso questa metodologia e hanno cercato di trasformarla e applicarla dentro il loro contesto con i loro problemi. L'Italia non è un paese così grande, però è complesso e c'è tantissime differenze sociali. Parlare di formazione sociale politica in Puglia non è parlare di sociale politica in Piemonte, eccetera. Gli esempi si possono fare.
0: Ma questo è giusto, perché si parte dalla base, si parte da un ascolto di un territorio, si parte anche da quello che avviene molto banalmente, Matteo Truffelli, anche in parrocchia, no? Il tema della partecipazione politica e dell'essere politico in mezzo agli altri si concretizza magari anche in una gestione di uno spazio ecclesiale come quello della parrocchia. Abbiamo visto tanti esempi, dai consiglio pastorale, consiglio ad affari economici. C'è un impegno personale che intorno magari alla figura del parroco cerca di essere protagonista.
2: Sì, allora su questo direi 2 cose diverse tra di loro, velocissimo.
0: Prego.
2: La prima è, sicuramente c'è un agire politico della realtà, diciamo, parrocchiale, associativa, movimenti, gruppi nel territorio, in ogni occasione in cui un gruppo di persone, di laici, si prende a cuore una questione che è lì, certo, che ha un nome e cognome, certo, lì, che ha specifiche questioni lì, e questa è una forma che noi a volte sottovalutiamo, non chiamiamo come politica, ma invece è pienamente politica. Dall'altra parte, diciamo, il rischio è che ci si accontenti o si esaurisca in quello, perché si teme che invece affrontare le questioni politiche, diciamo, classiche...
0: Ci si sporca?
2: Non tanto ci si sporca, ci si divide. In parrocchia ci si divide.
0: Vero.
2: E quindi non ci si riconosce più.
0: Vero.
2: È nel momento in cui si inizia ad assumere posizione. Ecco, questo è il passaggio che invece ancora, su cui ancora dobbiamo maturare, credo, come comunità ecclesiale.
0: Volevo aggiungere, Carlo.
1: Sì, aggiungo che nello studio appunto di questo libro a livello sociale.
0: Tanto diciamo il titolo del libro, Seminare il futuro, sì, in politica, edizioni studium, perché l'abbiamo evocato ma mai raccontato, sì, precisamente, prego.
1: E la seconda parte è tutta una ricerca sociologica e vabbè, è lunghissima da spiegare, non mi soffermo. Però un dato interessante che emerge da questa parte qualitativa di interviste di tante realtà, direttori di scuole di formazione eccetera, è la difficoltà. Ci sono diversi punti di fragilità e non è tutto positivo, non è tutto, certo, bello, non è, cioè, la realtà, ripeto, è molto complessa, però un elemento forte di difficoltà è arrivare alla dimensione, diciamo, pastorale, anche con questi temi della dottrina sociale della Chiesa, dell'impegno politico, che quando si parla di politica non si intende solo, e su questo bisogna essere anche molto

0: franchi e chiari, solo partecipazione attiva alla politica,
1: O
0: no?
1: andare a
0: E
1: votare e basta,
0: andare a
1: cioè.
0: votare basta. Sono piccole scelte quotidiane che ogni persona quotidianamente nella sua realtà, nella sua vita, compie a livello sociale, prima di tutto nelle relazioni. Questa è politica. E si può fare la differenza partendo dal piccolo fino ad arrivare al grande.
1: Certo.
0: Nella pastorale quotidiana, possiamo dire nelle parrocchie, questa cosa abbiamo notato arriva con difficoltà. Con difficoltà, in prima di tutto per i parroci che sono oberati da tantissime cose, e si fa un po' fatica, ecco, a parlare di questi temi.
1: È un argomentone, ma il
0: Sì,
1: tempo è
0: enorme.
1: finito. Io vi ringrazio per il vostro contributo. Ricordo il podcast Era un uomo mite di Matteo Truffelli, disponibile sul Chiostro, e, insomma, la pagina di informazione dell'Azione Cattolica. Ricordo anche Seminare il futuro in politica, edizioni studium del professor Carlo Belardi. Grazie per essere stati con noi. Buon cammino, a
0: Grazie a voi.
1: presto.
0: Grazie a voi.
1: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, curata da Gianluigi Marsibilio, produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli. Oggi regia saluto e ringrazio Livio Cosentini. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amor, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami amore.

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

0: Prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la Prima, la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Avvenire. Siamo collegati con Marco Ferrando, vice direttore. Buonasera.
2: Buonasera Federica, buonasera a chi ci ascolta.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Allora, dopo questa visita storica per certi aspetti di Trump a Pechino, proviamo un po' a tirare le somme. Somme che sono un po' in stile trampiano, quindi molte parole, molti sorrisi, qualche affare, probabilmente un po' meno di quelli previsti. Infatti abbiamo visto una reazione non proprio entusiastica da parte ad esempio delle borse, e molti punti di domanda, in particolare su alcuni capitoli molto spinosi come Taiwan. Quindi proviamo a capire esattamente come ne usciamo e appunto insomma con più domande forse che risposte. Partiamo di qui.
1: Partite di lì. Forse poi tra l'altro c'era un'aspettativa, ma le aspettative sono quasi sempre sbagliate, sulla che tra i vari punti ci sarà stato sicuramente ovviamente la guerra in Iran, contro l'Iran, però non sappiamo che cosa si sia risolto.
2: Sì, ecco, che ovviamente la Cina è laterale fino a un certo punto, nel senso che sappiamo che ci sono c'è un tema di forniture di armamenti della Cina all'Iran. Di questo probabilmente hanno parlato i due presidenti, quello che si siano detti non è emerso. Quello che si sa però è che tra non molto si vedrà Putin, e quindi il ruolo, diciamo così, di spettatore molto interessato e confermato. E quindi diciamo, come dicevi tu, avevamo molte attese che sono di fatto permanenti da quando c'è uno scenario così confuso, certo. A livello globale, ma come è ormai abituale quando c'è Trump di mezzo, non si riesce tanto a capire dove si fermi la forma, diciamo, e dove invece ci sia stata qualche
1: qualcosa. Oddio, potremmo sapere qualcosa anche dalla Cina, perché insomma non era lì da solo, quindi anche la Cina potrebbe farci sapere.
2: Sì, quello è vero, però insomma dal punto di vista, diciamo così, della trasparenza, non avevamo particolari attese al riguardo. Anche i commentatori avevano comunque più speranze, diciamo, nella parte occidentale.
1: No, questo mi sembra, anche perché Trump a volte dice proprio le cose, ma proprio come stanno, nel senso.
2: Sì,
1: non...
2: Oddio, è vero, Federica, che insomma, adesso Trump è in volo, è un volo molto lungo, quindi chissà cosa starà dicendo.
1: Ah, e vabbè, questo tra
2: un po'. Lo scopriremo
1: all'atterraggio. E allora, lasciamo Trump e Cina, dove andiamo?

0: Marco?
1: Ma guarda, torniamo in un luogo a noi particolarmente caro, che è Cuba, dove siamo sempre sullo scacchiere internazionale, ma le partite sono davvero tante. Cuba, perché da un lato c'è una situazione che continua a peggiorare proprio dal punto di vista della vita quotidiana dei cubani, quindi c'è un tema di energia elettrica ormai sempre più razionata, c'è un tema proprio anche di approvvigionamenti di varia natura che si sta deteriorando di settimana in settimana. E poi c'è, qui torniamo agli Stati Uniti, cosa dobbiamo fare? Non è colpa nostra, perché c'è ulteriore mossa americana, nel senso che Trump ha detto che ha risolto l'Iran, si sarebbe occupata di Cuba. La CIA sta inviando alcuni esponenti di peso in zona, quindi insomma c'è qualcosa si muove,
0: forse sì. Forse si è mosso tanto e adesso si arriva un po' a conclusione, non so,
1: è
0: infatti adesso poi nella terza parte della trasmissione, siccome mi aveva molto incuriosito questa cosa, perché è andato il direttore della CIA Ratcliffe a Cuba, e ne parleremo insomma con un esperto di cose cubane. Abbiamo il tempo di un'altra notizia, un minuto,
1: sì.
0: Marco.
1: Guarda, un minuto, torniamo in Italia, sì. Ci piacerebbe per una buona notizia, in realtà probabilmente non è tale, nel senso che da un po' di giorni, in particolare dall'altro ieri quando se ne è parlato in Parlamento, c'è una crescente attenzione sulla situazione economica italiana, che si sta anche qua deteriorando essenzialmente per un tema di prezzi e di stretto di Hormuz bloccato. Oggi il vice premier Tajani ha per la prima volta usato la parola manovra correttiva, vuol dire tutto e niente, nel senso che ci sono tanti tipi di manovre, però diciamo ha scoperto una carta, nel senso che tra l'altro venerdì prossimo finiranno i nuovi sconti sulle accise del carburante, quindi se urgono provvedimenti e evidentemente il governo a questo punto non esclude anche una correzione in corsa, perché insomma la situazione di incertezza si sta protraendo e i prezzi, oggi le ultime rilevazioni dell'Istat lo confermano, continuano a essere molto alti, non scenderanno a breve e sulla vita quotidiana delle persone anche in Italia questo si fa sentire.
0: E allora sono tante domani le notizie su Avvenire. Marco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, alla prossima, ciao.
0: E noi adesso andiamo al nord-est, il nord-est.it, la Nuova Venezia, Mattino di Padova. Siamo collegati con Paolo Cagnan, vice direttore di Nord-Est Multimedia. Buonasera Paolo.
2: Buonasera.
0: Allora, voi avete tante notizie, Electrolux, cominciamo da qui.
2: Sì, va bene, non ci sono novità significative, sappiamo che la crisi è una crisi dirompente, che la multinazionale svedese proprietaria di Electrolux ha annunciato un robusto piano di esuberi, che la cosa preoccupa molto il governo e anche le regioni su cui insistono i 5 poli produttivi, che sono diversificati proprio per le singole specialità. A nord-est abbiamo Porcia, che è in provincia di Pordenone, che fa le lavatrici, e su Segana in provincia di Treviso, che fa i frigoriferi e i congelatori. In tutto parliamo comunque di centinaia di persone, ma la cosa che più preoccupa è il possibile effetto di rimbalzo sull'indotto, perché tutte queste produzioni hanno, anche se nel corso degli anni la crisi del cosiddetto bianco si è fatta sentire, hanno un importante indotto, per cui la preoccupazione non è solo la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti diretti, ma anche il rischio che questa crisi rotoli a valle, trascinando con sé tutta una serie di attività collaterali che ovviamente insistono sull'economia di territorio. Vedi che parliamo di paesi piccoli che però impiegano centinaia di famiglie.
0: Ma e adesso che cosa vogliono fare gli svedesi?
2: Ma allora, la voce è che gli svedesi in realtà stiano cercando, te la dico in maniera un po' brutale, di mettere i conti in ordine in modo tale da poter vendere ai cinesi. Non c'è dubbio che quello che era...
0: vogliono vendere ai cinesi.
2: Sì, allora, diciamo così, il cosiddetto bianco, l'industria del bianco, cioè gli elettrodomestici tappe, lavastoviglie, lavatrici, forni, frigoriferi, sì, è sempre stata un gioiello della manifattura europea, sino a quando, per una serie di dinamiche che non riassumeremo adesso, sì, sì, questa partita è stata gestita dagli asiatici, genericamente intesi, noi diciamo i cinesi, ma insomma una serie di marchi si sono imposti, hanno iniziato ad abbattere i costi, hanno messo in difficoltà il modello europeo,
0: per
2: cui è abbastanza probabile che questo sia lo scenario. Tieni presente che queste aziende, queste multinazionali hanno avuto anche finanziamenti importanti da parte dello Stato e delle regioni.
0: Sì,
2: per cui,
0: sì, l'avevamo visto con Whirlpool, ti ricordi la stessa storia?
2: Bravissima.
0: Dice, voi avete preso i soldi, adesso però ve ne andate.
2: Anche Wärtsilä, esatto. Questo è il grande tema di politica industriale, dove non ci si può solo lamentare, ma è evidente che se loro si sostituiscono o danno importanti garanzie, non possono avere contribuzioni pubbliche e poi in qualche modo danno proprio l'idea dell'elemento prendi i soldi e scappa, no? Questo è un tema di politica industriale molto importante che non riguarda solo questo settore.
0: Paolo, adesso se non vuoi rispondere, nel senso che non ti posso prendere per un esperto di politica industriale, però mi viene la domanda, perché sono ignorante, perché lo Stato gli dà gli incentivi?
2: Ma in realtà alcune di queste aziende hanno anche investito, ad esempio nello stabilimento di Susegana, hanno investito, solo che dopo cambiano idea e decidono che gli investimenti vanno fatti in alcuni stabilimenti, non in altri, e li mollano lì. Dopodiché lo Stato non è che di per sé, al di là del colore politico, si diverte a regalare soldi. No, ovviamente queste aziende presentano dei piani. Il problema è se questi piani vengono rispettati e se poi hanno una gittata temporale che sia nel medio-lungo periodo, perché sai, un piano biennale, prendo i soldi, poi posso tranquillamente andarmene.
0: Sì,
2: ci sono
0: sì,
2: molte
0: sì.
2: variabili.
0: Sì, sì, sì, ho capito. E le altre notizie?
2: Le Maldive, la tragedia delle Maldive, 5 italiani morti, di fatto sono dispersi, ma insomma è evidente che dalla sotto non salgono più. È stato recuperato soltanto un corpo, peraltro di un padovano, ed è per questo che ce ne occupiamo. Le altre 4 vittime sono ufficialmente disperse. Le operazioni di recupero nella grotta in cui si sono calati sono complicate anche dal maltempo. Sono onesto, non abbiamo la minima idea di cosa possa essere successo là sotto. Ci sono molte voci, ma sai, le voci stanno a zero. Ci sono anche delle polemiche, ma questo è un vizietto che un po' conosciamo. Diciamo che l'immersione dovrà durare meno di un'ora, che l'allarme pare sia scattato subito, che però le condizioni di recupero sono molto complicate.
0: Sento molti esperti,
2: la maggior parte dei quali concorda sul fatto che là sotto in profondità gli errori li paghi in maniera importante, per cui qualsiasi cosa sia successo, errore umano, imprevisto, qualunque altra cosa,
0: sei troppo
2: sotto,
0: a 50 metri,
2: certo
0: che adesso non lo possiamo sapere cosa è successo, tutte persone che appunto erano
2: tutti
0: interessate,
2: esperti,
0: sì, tutti esperti, perché erano dei professionisti, insomma, poi studiavano proprio quello che andavano a vedere, tutti universitari, però quindi evidentemente qualcosa di tecnico è successo, evidentemente.
2: Sì.
0: Un flash, ci salutiamo Paolo.
2: Fa freddo, ha nevicato sulle Dolomiti, siamo a metà maggio, ha nevicato a 1200 metri, ho visto delle immagini incredibili di Cortina e dell'Alta Badia.
0: Vedi, adesso bisogna andare a Cortina, se ne sono andati tutti via, capito, tutte le Olimpiadi.
2: Volevo andare a sciare, confermo.
0: Ma tu fai bene, perché ci puoi andare, stai lì vicino. Va bene,
2: prossima volta ti racconterò del fenomeno Olympic Aversion.
0: Benissimo.
2: Ma la prossima,
0: sì, se no se diciamo tutto oggi poi. Paolo, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: E noi adesso, come abbiamo detto all'inizio, ci occupiamo proprio di Cuba. C'è stata questa visita ieri del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato funzionari cubani a L'Avana. L'obiettivo dichiarato era di migliorare il dialogo tra gli Stati Uniti e l'isola, ma questo così, detto così, non significherebbe nulla. In questo momento Cuba sta vivendo una forse delle più grosse crisi che abbia mai vissuto, esaurimento di tutte le scorte di petrolio, gasolio e olio combustibile, anche a causa del blocco imposto da gennaio proprio dagli Stati Uniti. Noi siamo collegati con Alfredo Somoza, che è presidente dell'ICEI.

0: Buonasera.
1: Buonasera a voi, ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, per far capire anche ai nostri ascoltatori, perché non è che se ne parla tutti i giorni, che periodo sta vivendo Cuba?
1: Cuba sta sicuramente

0: energetico che in parte erano stati coperti in passato dall'Unione Sovietica e poi dal Venezuela non era rimasto come adesso totalmente all'asciutto, perché nemmeno gli altri fornitori, visto che il Venezuela non lo è più, gli altri fornitori come il Messico, come la Cina, non gli è permesso di portare combustibile a Cuba, soltanto è stata autorizzata l'arrivo di una nave russa nelle scorse settimane, che ha portato un carico che però da quel che risulta praticamente è già esaurito, quindi Cuba si può dire che è all'asciutto in questo momento, il che a cascata ovviamente si riflette su tutte
1: Su
0: le attività
1: tutto
0: del
1: quanto.
0: paese, il trasporto, l'agricoltura, c'è cioè tutto l'energia
1: Però
0: elettrica,
1: è in
0: eccetera.
1: queste condizioni proprio per il blocco per il blocco che è stato imposto dagli Stati Uniti?
0: Ma diciamo che storicamente il blocco ha avuto molto a che fare con la possibilità dei cubani di avere, diciamo, rapporti commerciali normali col resto del mondo, perché non soltanto erano vietati gli scambi con gli Stati Uniti, ma ad esempio le imprese o i paesi che commerciavano con Cuba erano esposti a sanzioni da parte degli Stati Uniti. Quindi questo non ha voluto dire che non ci siano stati investimenti. Nel settore turistico ci sono stati grandissimi investimenti da parte di imprenditori spagnoli, francesi e anche italiani, ma erano imprese che non avevano interesse negli Stati Uniti. Quindi diciamo che a questo punto, in questo momento, l'embargo è totale, perché si può parlare quasi di un blocco militare, un po' come è successo col Venezuela prima del prelievo di Nicolás
1: Prelievo.
0: Maduro, che praticamente non poteva nemmeno più arrivare le navi. Ecco.
1: Ecco, e questo blocco però è imposto dagli Stati Uniti, da
0: Assolutamente, fa
1: loro.
0: parte della strategia
1: È
0: di
1: la
0: Donald Trump,
1: strategia per
0: sì,
1: finirla.
0: per finire con l'esperienza cubana.
1: E cosa vogliono fare adesso gli Stati Uniti?
0: Ma io la mia idea è che loro abbiano in mente qualcosa di simile a quello che è successo in Venezuela.
1: Un
0: In
1: cambio.
0: Venezuela un cambio, ma nemmeno un cambio di regime, diciamo un cambio di atteggiamento degli Stati Uniti, perché la scomparsa di Nicolás Maduro non ha voluto dire un cambio di regime. Tra l'altro non si sa nemmeno quando e come si voterà in Venezuela, cioè il governo attuale è lo stesso di prima senza il presidente, però ovviamente l'atteggiamento di
1: È
0: Venezuela è totalmente
1: cambiato.
0: cambiato, il petrolio lo gestiscono gli Stati Uniti e diciamo, non è più un paese ostile. Con Cuba forse non è così facile, perché lì non c'è da prelevare nessuno, non c'è da portare via nessuno, ma devono comunque trovare in qualche modo una quadra, che io credo che sia, conoscendo tra l'altro, diciamo, l'interesse prevalente nella politica estera di Donald Trump, come abbiamo visto anche in Cina con tutto il seguito di imprenditori, l'interesse prevalente degli Stati Uniti non sia tanto quello di rimuovere un regime o portare Cuba alla democrazia, ma sia quello che si apra Cuba all'investimento dell'imprenditoria statunitense e soprattutto che rompa i rapporti con la Cina, che è uno degli obiettivi mai dichiarati ma evidenti in tutte queste mosse in America Latina, quello di far pressione perché i cinesi perdano
1: Il
0: una
1: loro
0: posizione che si sono guadagnati in
1: certo
0: questi
1: che
0: anni di
1: se
0: privilegio.
1: E qui, a questo punto però Cuba immaginiamo che accetterà, visto che sta in queste condizioni.
0: È difficile da dirsi. Cuba un po' stanno facendo un po' come fanno gli iraniani, prendere tempo per vedere quanto tempo appunto dura Trump fino a novembre, vediamo poi dopo novembre cosa succede. Il punto è che purtroppo, a differenza dell'Iran, Cuba ha molto poco tempo da spendersi e ha un bisogno disperato che effettivamente arrivino investimenti, perché al di là della circostanza del combustibile, Cuba ha un bisogno disperato di infrastrutture per la comunicazione, per le strade, cioè è un paese che va rifatto da cima a
1: Da
0: capo, quindi in
1: cima al
0: realtà loro hanno
1: fondo.
0: bisogno di
1: E poi
0: investimenti.
1: questi continui incontri, questi incontri che sono diventati un po' più frequenti, perché non è il primo, questo qui di ieri,
0: Sì, no.
1: significherà
0: Non il
1: qualcosa.
0: primo, non il primo, c'era stato già un incontro del quale si era saputo in un'isoletta caraibica tra l'agente di Marco Rubio e soprattutto quello che pare essere il negoziatore da parte cubana, si chiama Raul Guillermo Rodriguez Castro, che è il nipote di Raul Castro, che è ancora in vita, quindi si suppone che lui parli anche a nome del nonno, e che è quello che sta portando avanti questi contatti con gli Stati Uniti. Il fatto fatto che, fosse sta- che sia stata resa pubblica

0: pubblico l'incontro storico, se vogliamo, del direttore della CIA
1: Della
0: con
1: CIA.
0: l'intelligence cubana a L'Avana, vuol dire che loro cominciano già, diciamo, in qualche modo a riconoscere che effettivamente una trattativa c'è, e su questo non ci piove a questo punto.
1: E allora ne riparleremo perché se siamo vicini a questa cosa, insomma, sarà un cambiamento storico. Alfredo Somoza, grazie per essere stato con noi. E
0: Grazie a voi, buona continuazione.
1: buona la prima, finisce qui. Livio Cosentini in regia. Noi torniamo lunedì.
2: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Buonasera, benvenuti a Cose di Musica, lo spazio che ogni sera intreccia tre racconti diversi legati dallo stesso tema, la musica. Le storie in scaletta stasera riguardano un disco, Casa 69 del Negramaro, poi un aneddoto sul rapporto che lega John Lennon ai fiori e infine un compositore, Claudio Guidetti. Dateci il tempo di un brano da playlist e poi cominciamo.

0: Il disco.
1: Il disco Casa 69 è il quinto album in studio dei Negramaro, pubblicato il 16 novembre 2010. Segna una fase di forte consolidamento della band salentina, che dopo il successo del precedente lavoro intitolato La Finestra, sceglie di ampliare ulteriormente il proprio pubblico, mantenendo una scrittura emotiva ma più diretta e radiofonica. L'album è stato registrato tra l'Italia e Londra ed è prodotto da Corrado Rustici, collaborazione che contribuisce a un suono più internazionale e curato nei dettagli. Il titolo, Casa 69, richiama simbolicamente un luogo intimo e condiviso, una casa emotiva in cui confluiscono storie personali, relazioni e inquietudini, temi centrali dell'intero progetto.

Londra brucia è un brano dei Negramaro incluso nell'album Casa 69 di cui stiamo parlando stasera. La canzone usa Londra come scenario simbolico di inquietudine e disorientamento emotivo, raccontando una crisi interiore più che un luogo reale, con un tono intenso e introspettivo. Oltre a questo singolo, dal disco vengono estratti Singhiozzo, Voglio molto di più, Io non lascio traccia e Basta così, un duetto con Elisa che stiamo per ascoltare. Tutti i brani che confermano la capacità del gruppo di coniugare melodie immediate e testi introspettivi. Musicalmente l'album mescola pop rock, elettronica e ballate, con arrangiamenti stratificati ma accessibili, pensati anche per la dimensione live.

Basta così, Denegra Amaro in duetto con Elisa racconta una rottura definitiva segnata dalla consapevolezza della fine, mentre le due voci si intrecciano con grande intensità emotiva. Il brano è parte del disco Casa 69, che vende bene e debutta direttamente al primo posto della classifica, ottenendo in seguito la certificazione di disco di diamante per le vendite complessive. L'album è accompagnato da un lungo tour nei palazzetti italiani, che rafforza ulteriormente il legame tra Denegra Amaro e il loro pubblico. A distanza di anni, Casa 69 è considerato uno dei lavori più rappresentativi

0: Della band, sia per i risultati commerciali sia per il ruolo chiave nella loro evoluzione artistica. E ora è tempo di raccontarvi un aneddoto sul rapporto che lega Elton John ai fiori, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'aneddoto.
1: L'aneddoto che vi raccontiamo stasera è noto e stravagante, riguarda Elton John e il suo rapporto con i fiori, che sottolinea l'incredibile livello di lusso e l'eccentricità della pop star britannica. Lui stesso ha ammesso in passato di avere una vera e propria passione compulsiva per i fiori, arrivando ad acquistarne migliaia a settimana. Secondo quanto emerso da documenti finanziari e riportato dalla stampa britannica intorno al 2005, Elton John spendeva all'epoca circa 58.000 sterline mensili in fiori.

l'equivalente di 66.000 euro. Alcune fonti si spingono anche oltre, citando cifre da capogiro. La passione di Elton John per i fiori è sempre stata descritta come un modo per circondarsi di bellezza e colore, trasformando i suoi spazi in oasi personali, a prescindere dal costo elevato.

Goodbye Yellow Brick Road di Elton John parla di un ritorno all'aratro, evocando un desiderio di semplicità bucolica e natura che contrasta con la vita artificiale della sua fama. Un concetto che spiega ancora meglio la sua passione per i fiori, che stando alle cifre mensili a 4 zeri che abbiamo condiviso farebbero pensare più a un'ossessione. I dettagli emersero in un periodo in cui si discuteva del suo stile di vita estremamente dispendioso, che portò Elton John a un temporaneo quanto relativo rosso bancario, nonostante il suo enorme patrimonio. Yesterday.

0: Song di Elton John è una ballata struggente che cita esplicitamente i fiori come gesto di riconciliazione finale tra un padre e un figlio. Fiori che, come stiamo raccontando stasera, hanno rappresentato e rappresentano per il baronetto una vera mania che lo portano ad acquistarne migliaia a settimana. La presenza di composizioni floreali fresche è indispensabile per la sua serenità, specialmente nelle sue stanze d'albergo, ma anche sui palchi. Elton John è infatti noto per adornare anche il pianoforte con grandi composizioni floreali durante i suoi concerti. Nel corso di oltre 5 decenni di carriera, i fiori sono rimasti una presenza costante accanto al cantante inglese, contribuendo a definire un immaginario in cui l'eccesso scenico non è fine a se stesso, ma parte di una precisa identità artistica. E ora si torna in Italia per parlare di un compositore, Claudio Guidetti. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: Il compositore.
1: Claudio Guidetti è un musicista, compositore, produttore discografico genovese, classe 1964. È uno dei nomi più influenti della scena musicale italiana degli ultimi decenni, pur restando poco noto al grande pubblico come interprete. La sua notorietà è soprattutto legata al ruolo di autore e arrangiatore, e la sua carriera si sviluppa soprattutto a partire dagli anni 90, quando inizia a collaborare con artisti italiani e internazionali di primo piano. Tra questi Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Renato Zero, Max Pezzali, Gianni Morandi, Tiziano Ferro e tanti altri. Con Eros Ramazzotti in particolare il rapporto professionale è stato lungo e fruttuoso. Guidetti coscrive brani di grande successo come Più bella cosa, che vince il Festival Bar nel 1996.

Più bella cosa di Eros Ramazzotti porta la firma del compositore Claudio Guidetti, di cui stiamo parlando stasera e che ha collaborato a lungo con il cantautore romano, anche nel ruolo di direttore musicale nei tour e produttore di diversi album, tra cui Stile Libero, 9 e Calma Apparente, che vendono milioni di copie a livello internazionale. Oltre alla produzione discografica pop, Guidetti si afferma anche nel mondo delle sigle televisive e delle colonne sonore per il cinema, scrivendo le musiche di diversi film degli anni 90 e 2000, tra cui Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Ma il suo contributo alla musica pop resta rilevante e significativo.

anche la mia risposta di Laura Pausini è firmata da Claudio Guidetti, musicista e compositore al centro del nostro racconto, che in qualità di autore ha vinto il Festival di Sanremo nel 1999 con Senza Pietà, interpretata da Anna Oxa, e nel 2011 con Chiamami Ancora Amore di Roberto Vecchioni, dove è stato produttore e coautore della musica. Nel complesso, pur restando una figura per lo più dietro le quinte, Claudio Guidetti ha lasciato un'impronta significativa nella musica italiana moderna, combinando abilità compositive, senso melodico e competenze di produzione.

0: contribuendo a molte delle canzoni e degli album che hanno segnato la scena pop rock nazionale degli ultimi 30 anni. E per oggi è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Cose di Musica torna domani con la puntata speciale del sabato. Non mancate.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: Retroscena. I segreti del teatro. Un programma di Michele Sciancalepore.
1: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa settimana il nostro racconto si muove tra l'incanto della natura e le ombre della cronaca, indagando il confine tra bellezza e responsabilità. Nella prima parte ci lasciamo rapire dall'ultima creazione della mitica compagnia di danza dei Momix. Si tratta di Botanica stagione 2, dove il genio del fondatore dei Momix, Moses Pendleton, torna a celebrare la natura attraverso un'evoluzione tecnologica fatta di olografi ed effetti tridimensionali. Come ci racconta la storica danzatrice dell'ensemble, Sia Hagen, la forza dei Momix risiede in quella verità umana e vibrante che nessuna intelligenza artificiale potrà mai replicare. Un invito a riscoprire l'armonia del pianeta con passo leggero e consapevolezza profonda. Nella seconda parte il clima si fa civile ed inchiesta con Mercoledì delle Ceneri della compagnia Fort Apache Cinema Teatro. La regista Valentina Esposito porta in scena un cast unico che unisce attori professionisti ed ex detenuti per scavare nelle radici del patriarcato e della violenza di genere. Ambientato durante un martedì grasso che maschera l'ipocrisia di provincia, lo spettacolo denuncia il silenzio del branco e il dramma del femminicidio. Un viaggio rituale che scuote il pubblico dalla sua fazione, ricordandoci che nessuno è escluso dalla responsabilità di fronte alle devianze culturali più insidiose. In chiusura di puntata non perdete la rubrica Viva il teatro, con i trailer teatrali degli appuntamenti della scena italiana selezionati da Retroscena. Buon ascolto e buona presa di coscienza.
2: So divine to be under the vine.
3: È divino essere sotto il vino, la vite. E a proposito di vino e vite, Moses Pendleton è qui per annunciare che Botanica è piena di viti e altre sorprese. Questa seconda stagione di Botanica vi porta nella magia, nel mondo, nel giardino della fantasia e della delizia. Quello che si vede è tutto così organico, così verde, così divino.
2: So divine.

0: should expect the unexpected.
1: Dovete aspettarvi l'inaspettato, perché si tratta di Momix. Questo nuovo spettacolo si ispira a quello che abbiamo fatto 20 anni fa, ma l'abbiamo rivisitato con nuove idee, nuove tecnologie, nuove visioni, cambi di musica e nuovi pezzi di coreografia.
0: Small bits of new choreography.

0: Can you find me,
1: mi trovate un sottotitolo per botanica?
0: The evolution of nature.
2: L'evoluzione della natura e dell'essere umano e della nostra esistenza sulla Terra. Ma credo sia un po' lungo come sottotitolo.
0: It's a little long subtitle, but all of those things.
3: Something short.
4: As the seasons change, so do we.
5: Come cambiano le stagioni, cambiamo anche noi.

0: nature is the absolute protagonist of Botanica, obviously.
1: La natura è la protagonista assoluta di Botanica 2. Qual è lo scopo di questo spettacolo? È solo divertimento, evasione o vuole suscitare una qualche consapevolezza sulla custodia del creato?
2: Well, Botanica is a show that can inspire.
3: Botanica è uno spettacolo di ispirazione per tutte le generazioni. Puoi venire a vedere lo show solo per avere un'esperienza immersiva di bellezza della natura, oppure puoi trovare un tuo personale significato sul ruolo che l'arte e la natura possono offrire.
0: Today we are.
1: Oggi siamo inondati da creazioni pazzesche di ogni tipo con l'intelligenza artificiale. Cosa può darci di più o di diverso la danza illusionista dei Momix?
3: Diversamente dall'intelligenza artificiale, noi siamo organismi viventi che respirano. Siamo esseri umani e offriamo emozioni profonde e soggettive. Sì, certo, possiamo trovare ispirazione dall'intelligenza artificiale, ma poi sta a noi portare profondità e verità attraverso l'arte che è vita ed emozione.

0: In botanica, objects and costumes.
1: In botanica, i costumi e gli oggetti non sono solo accessori, ma parte, quasi protesi del vostro corpo. Quali abilità ci vogliono per conservare la grazia e la naturalezza dei movimenti?
2: È difficile perché per me è la prima esperienza con i Bomix e non avevo mai danzato con gli oggetti che devono sembrare vivi e una sorta di protesi del tuo corpo. Devi avere in pratica una conversazione con gli oggetti mentre balli. Ci devi dialogare con loro.

0: What does it take to become a Momix dancer?
1: Cosa ci vuole per diventare un danzatore dei Momix? Un consiglio per un giovane aspirante Momix?
0: Young Momix hopeful. What do you say?
2: I think that to be a Momix dancer,
3: penso che per essere un danzatore nei Momix devi avere una grande disponibilità, grande attenzione ai dettagli, perché nello spettacolo i dettagli sono fondamentali. È anche importante conoscersi bene, avere fiducia in se stessi, ma credo che più importante di tutte sia la passione per l'arte e il desiderio di condividerla col pubblico.

0: Concordo che la passione è la prima cosa, unitamente al desiderio di voler rischiare e sperimentare le novità. Avere una base di preparazione classica è importante anche, ma poi essere disposti a uscire dalla propria zona di comfort, farsi guidare e ispirare dal genio di Moses. La cosa che dico sempre a chi vuole entrare a far parte della compagnia dei Momix è di non avere timore a mostrare la parte speciale di se stessi, la propria unicità.
1: Does it require a particular sacrifice?
2: Ci sono particolari rinunce e sacrifici che dovete fare rispetto ai vostri coetanei nella vita quotidiana?
3: Absolutely, we spend so much of our time.
0: Assolutamente sì. Ad esempio, trascorriamo tanto tempo lontani da casa, dagli affetti familiari. Ci sono tante lunghe giornate di prove, tanti spettacoli. Certo, è meraviglioso, ma è anche difficile perché sei molto lontano dalla tua famiglia.

0: I've read that Moses Pendleton.
1: Moses Pendleton vorrebbe che gli spettatori uscissero dopo la visione di Botanica con un passo più leggero e meno gravità. Voi cosa vorreste restasse negli occhi, nella mente e nel cuore degli spettatori?

0: Spettatori.
1: After the vision of Botanic.
2: Exactly that, that they are...
3: Esattamente questo. Mi piacerebbe che gli spettatori riuscissero a dimenticare affanni e problemi durante lo show e che si immergessero in questa natura visionaria.
4: Fuori è tutta gonfia, morbida, piena, ma dentro c'è lo scheletro di ferro. Resiste a tutto, sta stronzetta. Pure al fuoco resiste. Prima ci fai la festa e poi la dai alle fiamme. Piano piano la distruggi. Gli strappi, gli bruci tutti sti attributi. Tutte le membra che devi smembrare. Meno male che esiste il fuoco. A pulirci tutti. Perché domani inizia la quaresima.

0: lavoro che è nato nel tempo, un lavoro di gruppo che ho condotto con la compagnia Fortapascia Cinema Teatro in un percorso di ricerca su una questione urgente, contemporanea, che è quella della lotta alla violenza di genere. Quello che noi volevamo portare in scena è la responsabilità della società rispetto a questi atti violenti e dunque la cultura che c'è dietro, la postura della società rispetto a questo tema.
1: Battevano le ore tra martedì grasso e mercoledì delle ceneri, come il giorno che è morta. L'ho vista col vestito bianco.
2: Quello che portava di notte, tutte le notti, quando scappava di casa.
0: La storia di Mercoledì delle Ceneri si ambienta in un'unica giornata, quella del Martedì Grasso a Carnevale, perché a me interessava anche raccontare l'idea che ci fosse una giornata nella quale tutto è permesso in modo eccessivo. E che il giorno dopo tutto potesse essere ipocritamente perdonato.
3: Oggi è martedì grasso e mi prendo tutto, tutto. Donne grasse, cibo grasso, carne grassa, soldi grassi. Poi da domani mi ripulisco pure io. Da domani chiedo perdono pure io.
0: Abbiamo scelto questo giorno dopo aver fatto una ricerca su quelle che erano le tradizioni popolari dei carnevali del centro-sud, nelle quali abbiamo ritrovato una presenza simbolica che è quella della pupazza, un fantoccio di donna costruito in legno e cartapesta, portato in processione per i paesi, generalmente dagli uomini. Gli uomini devono entrare dentro la pupazza per farla ballare, quindi c'è una sorta di mercificazione di questo fantoccio e poi alla fine dello spettacolo questa donna dalle forme generose viene bruciata in un carnevale pirotecnico violentissimo.
4: Rosa, Rosa, la pupazza miracolosa. Rosa, la bellissima Rosa, Rosa dai capelli rossi, Rosa. Pronta a ballare con il miglior offerente.
0: Nello spettacolo questa presenza diventa un fantasma, lo spettro di una ragazza uccisa in questo paese di provincia 50 anni prima e che viene ricordata ad ogni carnevale dalla comunità. La pupazza coincide con la figura di Rosa, è scomparsa, non si sa come, proprio il giorno di Martedì Grasso di tanti anni prima.
5: Femmina morta!
6: Annegata si diceva, negatindo fiume.
5: Ma non trovarono mai il corpo?
6: Si diceva che si sentì uno sparo venire dal fiume.
5: Io non ho mai sentito lo sparo venire dal fiume, tu l'hai sentito?
6: Se tu attraversi il fiume di notte da sola, può succedere che ti colpisce un cacciatore o no? Che non lo sai che l'uomo è cacciatore? Che non lo sai che tu lì non ci devi andare? Che poi alla fine gli è pure convenuto. Che con la morte si è guadagnata la santità.
5: Che poi valla a sapere come sono andate effettivamente le cose.
0: Abbiamo immaginato che il carnevale potesse essere una cornice simbolica per raccontare la donna e raccontare anche le gabbie all'interno delle quali è costretta.
4: Eccola qui, la regina di carnevale, la regina del cielo e della terra, la gabbia della santa. E la gabbia della puttana, la gabbia.

0: Fortapash è una compagnia di attori costituita sia da persone che hanno avuto un passato di detenzione, oggi professionisti, e anche attori che non hanno avuto questo tipo di esperienza. Dopo tanti anni di lavoro insieme ci siamo posti la domanda sul fuori, cosa fare dopo. E dopo non c'era nulla, non c'era niente fuori dal carcere da questo punto di vista. E dunque io ho sentito la responsabilità di costruire questa compagnia esterna che potesse funzionare come un luogo di proseguimento del percorso di formazione, ma anche di lavoro.
1: Sono venuto qui a Rebibbia nel 2006 e lì c'era Valentina che faceva teatro al G8, già mi conosceva, ha cominciato ad entrare in compagnia e da lì l'ho cominciato a far serio, nel senso che io onestamente ti devo dire che se io non incontravo il teatro io a quest'ora stavo a continuare a fare i danni. A me mi è presa una passione sfrenata. Cioè io, per me è la vita mia, ho detto porca miseria, ci stavi, brutto scemo, ci stavi, no? E non l'hai capito.
2: Io non ho mai vissuto molto bene tutta questa storia della violenza sulle donne, sul bullismo, sul sessismo. Mia madre era femminista ma ha cresciuto con un certo tipo di valori che però erano molto in contrasto con quello che poi io da ragazzino vivevo, no? Negli spogliatoi, a scuola, nei pomeriggi per strada. E io però quando poi mi ci ritrovavo non riuscivo a fare niente, non riuscivo né a partecipare al branco né a prendere una posizione netta. E questo silenzio alla fine è la cosa che più mi ha fatto sentire un po' schifo di me stesso, rimettendo in scena una storia come questa, dove te devi riflettere su cosa vuol dire per te essere uomo.
3: Allora tutti pronti per il gran finale, tutti in piazza per l'ultimo gioco prima dei fuochi d'artificio. Stasera bambini vi insegniamo a giocare al tiro a segno col pagliaccio Ciuccio.
4: Il Ciuccio pagliaccio!
0: I-a! Non ci rendiamo conto della modalità insidiosa con la quale la cultura della violenza entra dentro di noi. Si ripetono delle ritualità che per noi sono diventate delle abitudini e che però trasmettono e continuano a trasmettere di generazione in generazione la cultura della violenza.
3: Adesso che c'è la bocca piena è più difficile, bambini, ma se venite avanti e spingete di più ci riuscite meglio. Dai, ci uscite. Dai, che adesso arrivano le ceneri, adesso ci stanno i fuochi di mezzanotte.
5: Che la violenza esista, credo che il pubblico lo sappia già, lo vediamo tutti i giorni, le cronache parlano. Perché continuiamo a permettere tutto questo? Perché tolleriamo ormai questa violenza che ormai dilaga? Noi in qualche modo, anche piccolo, ne facciamo parte, quando appunto non parliamo, quando appunto ignoriamo o quando semplicemente non ce lo domandiamo più.
6: C'è una sorta di assuefazione nei confronti dell'assurdo di quello che accade. E siamo talmente tanto abituati ad ascoltare fatti di cronaca che non ci pensiamo più. Se già si riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.

0: Lei è quello giusto, mi dimetto.
1: Quello giusto per che cosa?
0: A cui dirlo?
1: Dire che cosa?
0: Gliel'ho appena detto, che rinuncia alla carica.
1: Dimettersi significherebbe danneggiare il prestigio del papato per sempre.
0: E quanto lo danneggio se rimango?
2: Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo dominano la scena nei I due papi di Anthony McCarten. Il testo ripercorre il rapporto tra Josef Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio poco prima dello storico avvicendamento al soglio pontificio. Grazie a un'intensa introspezione, i due grandi interpreti trasformano il confronto tra tradizione e progresso in una profonda, inaspettata amicizia.
1: La storia è già nota al pubblico, però la furbizia e la, diciamo pure la bravura dell'autore, perché il testo è scritto molto bene, è nel porgere al pubblico la storia già nota in modo graduale, in modo che sì, il pubblico siede in platea e sa già che assisterà alla storia dell'investitura, diciamo così, di Papa Ratzinger verso Papa Bergoglio.
0: Il tuo stile, i tuoi metodi sono totalmente diversi dai miei. Non mi trovo d'accordo con quasi nulla di quello che dici e fai. Ma per qualche oscuro motivo avverto la necessità di un Bergoglio.
3: Quando Ratzinger durante lo spettacolo dice non so perché, ma avverto la necessità di un Bergoglio, forse vuole dire proprio questo, non sa nemmeno cosa potrà fare di nuovo Bergoglio e di giusto e di necessario in questo tempo, ma sa che bisogna farlo, che l'asse va spostato.

0: Per mesi non aveva messo in bocca un solo pezzo di carne. Insomma, qual è il problema esattamente?
1: State lontani! Non vi avvicinate!
2: Quando è che è iniziato a cadere tutto a pezzi?
3: Daria De Florian dirige e interpreta La Vegetariana, adattamento teatrale del romanzo della premio Nobel Han Kang. Al centro, la scelta radicale di una donna che smette di mangiare carne, innescando una metamorfosi profonda e inquietante. Un atto di ribellione silenziosa che esplora la fragilità umana, trasformando un rifiuto individuale in una potente riflessione sul diritto di essere altro.
2: Una trasformazione fatta da una donna che fino a un certo giorno della sua vita era come addormentata al proprio sentire, viveva la sua vita come la viviamo tutti, e poi attraverso un sogno è come se cominciasse a sentirsi e a sentire le proprie esigenze, anche le esigenze che non capisce ma che il suo corpo in qualche modo le richiede, e che questa trasformazione comincia a condizionare, cambiare, mettere in crisi le persone che la circondano.

Le grandi eroine del melodramma rivivono in Progetto Casta Diva, le femmine d'Italia, un'indagine scenica che fonde musica, teatro e danza. Lo spettacolo esplora l'identità femminile partendo dal mito di Maria Callas per arrivare alla contemporaneità. Un viaggio multidisciplinare dove le arie liriche diventano uno specchio politico, trasformando la memoria del canto in una riflessione attuale sulla condizione della donna. Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio in Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi

0: Mando all'app Play 2000 di TV 2000, oppure al nostro canale YouTube, la pagina Facebook Retroscena I segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio In Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore l'immancabile augurio che il teatro non sopravviva, ma viva.
1: Retroscena, Retroscena, I segreti del teatro. In Blu 2000. Disco In Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie, l'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana, da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

0: Stop and Gold. I successi di sempre su In Blu 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
3: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
4: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole In Blu Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono, In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
5: In Blu Social Club.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: Senti, fidati.

try.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce.

il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io, la mia fotografia, che non vale niente.

guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia.

guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando.